Nella seconda parte della rubrica Solo avete ascoltato di Federico Monpou, Suite Compostelana, eseguita da Julian Bream alla chitarra. E per concludere, musica con l'orchestra Caravelli.

Con la musica dell'orchestra Carabelli si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Un programma, quello di oggi, tutto da ascoltare. Cercheremo di parlare poco e di ascoltare tanto, perché ci immergeremo nelle sonate per pianoforte di Franz Schubert. Quest'autore così importante nella storia della musica e nello stesso tempo così anche semi-ignorato durante la sua vita, è un autore che ci porta soprattutto alla dimensione di Kammermusik, di musica da camera, così fortemente voluta, così fortemente vissuta nel periodo della vita di Schubert. E allora ci immergiamo appunto in questo repertorio grazie a un pianista dalla grande sensibilità, William Yun. Yun, nato nel 1982 a Seoul in Corea, è poi planato, per così dire, in Europa, soprattutto in Germania, dove ha studiato ad Hannover, e dopo aver ricevuto tantissimi riconoscimenti è poi rimasto appunto a vivere in Europa. E ascoltiamo questa sua sensibilità tipicamente orientale da una parte, e una sua tecnica, una conoscenza della musica veramente di stampo tedesco. Allora eccoci subito alla sonata per pianoforte numero 17 in re maggiore di 850. I movimenti sono 4: allegro, con moto, scherzo, allegro vivace, trio, rondò, allegro moderato.

Abbiamo ascoltato la sonata per pianoforte numero 17 in re maggiore D850 di Franz Schubert nella esecuzione di William Yun al pianoforte. Abbiamo detto che si tratta di una puntata di musica da camera in cui cercheremo di parlare poco e di ascoltare tanto. Tanto sono profonde queste sonate di Schubert e da una parte, e dall'altra è preziosa questa lettura che ne dà William Yun, il pianista che stiamo ascoltando. Lo abbiamo detto che mette insieme una sensibilità orientale, Yun è nato in Corea, e dall'altra invece una forma mentale, un rigore tipicamente tedesco, e segno dei poi suoi studi e del che ha fatto in Germania, e del fatto che poi è rimasto qui in Europa a lavorare, a vivere, e che quindi ha maturato fortemente questa musica. Lo abbiamo detto, è la quintessenza della musica da camera, la musica di Schubert, e queste sonate sono qui a dimostrarlo, anche quella che stiamo per ascoltare, la numero 9, che è in Si maggiore di 575, il numero di catalogo, anche questa a 4 movimenti, allegro ma non troppo, andante, scherzo, allegretto, trio, allegro giusto, insomma una mini sinfonia.

Abbiamo ascoltato il pianista William Yun nella sonata per pianoforte numero 9 in Si maggiore D575 di Franz Schubert. Una puntata, lo abbiamo detto, dedicata all'ascolto e all'ascolto schubertiano, quasi fossimo in una Schubertiade, appunto, grazie alla sensibilità di William Yun e grazie a queste meravigliose sonate per pianoforte di Franz Schubert, la quintessenza proprio della musica da camera. E allora proseguiamo il nostro ascolto con la sonata numero 11 in Fa minore dal catalogo D625. Sono tre i movimenti: adagio, scherzo, allegretto, allegro. Ricordiamo che il primo movimento ha il numero di catalogo D505. Ovviamente al pianoforte siede William Yun.

0: Abbiamo ascoltato la sonata numero 11 in fa minore D625 di Franz Schubert nella interpretazione di William Yun al pianoforte. Una unione, quella di Yun e di Schubert, davvero molto bella da ascoltare. Abbiamo in qualche modo vissuto una Schubertiade vera e propria. Abbiamo detto che avremmo parlato poco, e allora adesso in conclusione di trasmissione citiamo alcune parole di William Yun rispetto a Schubert. Yun ha scritto che la musica di Schubert è per i cuori solitari, per le anime solitarie. Ti tocca, ti consola. E anche nei momenti più bui ti porta a danzare, a sognare, a girovagare e soprattutto, aggiungiamo noi, a sperare. Grazie allora agli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui, grazie a queste belle parole e soprattutto naturalmente a questa bella interpretazione di Schubert di William Yun, pianista coreano, che appunto dopo gli studi in Corea si è trasferito da giovane ad Hannover in Germania, ha cominciato a studiare il tedesco e, come abbiamo sentito, è entrato perfettamente nello spirito della Kammermusik tedesca, nella quintessenza della musica da camera come le sonate per pianoforte di Franz Schubert. Tante, tra l'altro, le testimonianze discografiche di William Yun, queste le lasciamo agli ascoltatori che ci hanno seguito se si sono incuriositi di questa Schubertiade del martedì. Da Marco Di Battista ancora grazie a tutti e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a trovarmi, quindi è un graditissimo ospite, Massimo Nunzi, compositore, trombettista, musicologo e divulgatore. Grazie per essere di nuovo qui, Massimo.
3: Buongiorno a tutti gli amici e un saluto caro a tutti quelli che ci ascoltano.
2: Di cosa parleremo oggi, Massimo?
3: Ma oggi parliamo di un tema che secondo me è molto importante, ma poco conosciuto dal pubblico. Noi tutti musicisti, in generale gli artisti, siamo influenzati da qualcuno, abbiamo delle muse, quindi avevo pensato di proporti questa puntata, caro Luigi, è dedicata proprio alle muse del jazz, no? Perché noi quando sentiamo la parola musa pensiamo subito a una figura femminile, no? Tipo Dante Gabriel Rossetti, una di queste figure un po' auliche. In realtà per un artista la musa può essere molto di più, può essere una persona, un sentimento, una presenza, un incontro, un maestro, qualcuno che comunque ti innesca un processo di crescita, no? Di evoluzione, ma anche di illuminazione. In questo senso una musa può essere anche un uomo, può essere anche chi ti cambia il passo, l'ascolto, il destino. Non a caso nell'uso esteso il musa indica anche la persona o il sentimento che ispira il poeta o l'artista. Questa sera vorrei parlarvi proprio di questo, di alcune muse importanti, figure che sono state decisive per artisti che amo e in molti casi anche per me stesso.
2: Cominciamo questa carrellata, insomma, di muse, questo tuo viaggio nelle muse del jazz.
3: Ma guarda, il primo brano che vi presento è dedicato, che ho composto, è dedicato a un musicista che io ho amato moltissimo, devo dire anche forse un po' una figura paterna per me a livello artistico, che è Dino Piana, che è scomparso nel 2023. E lui è stato uno dei più grandi esperti di trombone a pistoni, ma il primo ricordo musicale che ricordo nella mia vita da ragazzino fu proprio Dino, che ancora non sapevo che si chiamasse Dino e che suonasse il trombone a pistoni, che si alzava durante la sigla di una trasmissione famosa, Studio 1, e faceva un solo breve ma straordinario. E questo suono strano, che non riconducevo né a Caterina Caselli né a Massimo Ranieri, che ascoltavo quando ero piccolo, mi colpì molto. E poi l'ho conosciuto, siamo diventati molto amici. Franco Piana stava in classe con me al conservatorio, il figlio, il trombettista, e anche con Franco siamo molto amici, abbiamo fatto concerti insieme. Ma Dino mi ha proprio dato tanto amore e tanta autostima, e quindi ho scritto questo pezzo proprio dedicato a lui, che apre il mio primo disco, che era Casa Moderna.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare delle muse del jazz, ovvero chi ci ispira o chi normalmente nella nostra vita artistica, in questo caso stiamo parlando di chi ha ispirato Massimo Nunzi nella sua vita musicale. Prossimo protagonista.
1: Ma il prossimo protagonista non è una persona, non è una musa umana, ma è una musa legata più che altro al suono. È una canzone meravigliosa che ha stimolato l'interesse del jazz a molte persone, perché è stata resa celebre ovviamente nella versione con il quartetto Pianoless di Jerry Mulligan insieme a Chet Baker, ovviamente, che è My Funny Valentine. È una ballad meravigliosa, tutti la conoscono in questa versione. Ho voluto tirare fuori una chicca per tutti i nostri amici ascoltatori, perché l'ha realizzata anche Roy Hargrove nel disco Emergence, che è un lavoro che testimonia la sua grande visione sia per big band, perché di solito uno, Roy Hargrove, che è un trombettista purtroppo scomparso molto giovane, lo immagina sempre con un quintetto, no? Quartetti, sì, o comunque gruppi piccoli. Invece aveva questa orchestra che ebbe un discreto successo. Qui la musica in un certo senso è il brano stesso, è una melodia che attraversa a tutte le generazioni e continua ancora oggi a ispirare nuovi modi di dire l'intimità, la fragilità, la bellezza.

0: Ed era My Funny Valentine, altra musa ispiratrice del nostro Massimo Nuzzi. Massimo, a te la parola.
1: Ma io, guarda, per caso, una volta durante il matrimonio di Carla Marcotulli e Furio Di Castri, ho conosciuto, abbiamo fatto una festa pazzesca, memorabile, ho conosciuto Michel Petrucciani. E una musa di Michel, io non lo sapevo, è stato proprio Charlie Brown di Schulz, no? E infatti gli ha dedicato una canzone scritta da lui. Michael ha proprio firmato un brano intitolato Charlie Brown. Già il titolo evoca un universo poetico, poi vista la condizione anche personale di questo straordinario musicista, probabilmente riverbera in qualche modo, no? questa figura di questo bambino un po' solitario. E anche qui torna il tema della musa, non soltanto una persona reale, ma anche una figura simbolica, un personaggio, un immaginario, un'icona capace di parlare alla nostra parte più fragile, più ironica e più vera. Diciamo che in questo brano c'è anche un'altra peculiarità prettamente musicale, che è quella della presenza di Dave Holland al contrabbasso e di Tony Williams alla batteria. Ed è interessante anche l'utilizzo che Michel Petrucciani fa di un quartetto d'archi insieme al trio che capitana lui, ovviamente.

0: Ed era Charlie Brown di Michel Petrucciani, siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare di muse nel jazz. Massimo.
1: Guarda, io credo che noi tutti siamo stati folgorati sulla via di Damasco da qualcuno. Io ho avuto la fortuna enorme, immensa, me ne rendo conto soltanto adesso, di aver incontrato Massimo Urbani e di aver avuto proprio un contatto profondo con la sua vita, perché io ero molto amico di Maurizio, il fratello, tenorista, sassofono tenore, e attraverso lui ho incontrato e suonato tantissimo. Siamo stati tante volte a fare concerti in giro per l'Italia con Massimo Urbani, con Maurizio, sempre accompagnati da Enzo Pietropaoli, da Rita Marco Tulli, da Nicola Stilo, da Enrico Pieranunzi, da Giovanni Tommaso. E Massimo abitava a Montemario e ho passato molto tempo con lui e con la nonna, perché la mamma l'ha persa molto presto, e la nonna faceva le migliori uova al tegamino che abbia mai mangiato, ti giuro. Mi devi credere, Luigi, io quando Maurizio mi diceva: oh, ma tu non sai mia nonna come fa le uova al tegamino?
0: Era io. No,
1: era una cosa pazzesca. E Massimo, poi, ovviamente, essendo una buona forchetta, era sicuramente una persona che gradiva molto la buona cucina, il vino, le cose buone. Comunque, insomma, Massimo è stato una musa vera, ispiratrice per me, ma per tutti noi. Il suo ricordo purtroppo riverbera in maniera tragica in noi, perché è scomparso troppo presto. Una musica incredibile quella che ha creato, e lui è stato una musa maschile, in questo caso potentissima, bruciante ed irripetibile. Massimo Urbani, il brano si intitola Affetti Urbani ed è dedicato proprio a Massimo.

0: Ed era Affetti Urbani di Massimo Nuzzi, nostro ospite. Stiamo parlando di muse e del jazz. Nella scaletta leggo un nome molto interessante che lega due mondi in realtà. Di chi stiamo parlando, Massimo?
1: Stiamo parlando di uno che ha fatto la vera divulgazione classica della musica, fra virgolette, alta e colta in televisione già negli anni 50, 60, 70, 80, finché è vissuto, Severino Gazzelloni. Pochi sanno che Severino Gazzelloni, oltre a essere uno dei più grandi flautisti del mondo, è stato l'ispirazione di un musicista che secondo me non è stato ancora oggi riconosciuto per la sua grandezza, che è Eric Dolphy. Eric Dolphy, sassofono contralto, clarinetto, flauto e clarinetto basso, per me, dal mio punto di vista, a parte che è stato una delle mie fonti di ispirazione più potenti in generale, ma è stato profondamente influenzato dal modo di suonare di Severino Gazzelloni, la tecnica, il suono, no? È una figura che per intensità inventiva e libertà di linguaggio considero allo stesso livello dei più grandi innovatori del Novecento jazzistico come Ornette Coleman. Cioè, non ho mai capito perché Eric Dolphy non è considerato alla stregua di Ornette Coleman, forse perché è campato poco, perché è morto pure lui giovanissimo e quindi non ha avuto il riconoscimento che meritava. Questo brano però che lui ha scritto, che Eric Dolphy ha scritto per Severino Gazzelloni, vi fa capire come le muse possano essere trasversali, nel senso, in questo caso, questa puntata che con Luigi appunto stiamo dedicando alle muse è proprio in questo brano in particolare emerge potentemente. Cioè, Severino Gazzelloni non era un improvvisatore, non era un solista che creava estemporaneamente melodie e cose, però aveva un suono talmente catalizzante che Eric Dolphy lo ha sposato e poi l'ha trasformato in qualcosa di ancora nuovo. E la musa fa questo: ispira e istiga quasi alla creazione di qualcosa di completamente diverso.

0: Avete ascoltato Gazzelloni di Eric Dolphy, siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare di muse del jazz. Massimo.
1: Guarda, io quando ero ragazzino, a 14 anni, mi dividevo fra l'oratorio e il music in. Adesso tu mi dirai che cos'è, in che senso il music in, che cos'è il music in. Il music in era un locale gestito da Pepito Pignatelli e Picchi Pignatelli, due persone deliziose che a 14 anni mi hanno praticamente adottato. Io andavo lì,
0: eri di casa insomma,
1: ma mi facevano entrare gratis, mi hanno presentato Dexter Gordon, mi hanno presentato McCoy Tyner, Art Blakey, Horace Silver, ho conosciuto praticamente tutti i più grandi jazzisti. Io avevo 14 anni, ero un cucciolo, ero piccolo, però Picchi mi voleva molto bene, mi aveva fatto una tessera gratuita, io entravo sempre. E lì al Music Inn ho conosciuto Art Farmer, che mi ha dato un calcio nel sedere e mi ha fatto suonare per la prima volta a 14 anni. Ero chiaramente inadeguato.
0: Però ti ha buttato nella mischia.
1: Buttato nella mischia. E però nello stesso tempo il pomeriggio lo passavo in oratorio, dove c'erano due preti che mi davano veramente una mano a conoscere me stesso, perché mi hanno insegnato la filosofia, la storia del teatro, facevamo un sacco di cose interessanti. Quindi questa strana dicotomia, no? Diavolo e acqua santa, cioè mi dividevo fra due mondi molto diversi. E andando una volta al musichino ho conosciuto Enrico Rava. Siccome io non avevo un maestro di tromba, Enrico mi scrisse su un pezzo di carta le sei note magiche, che era un esercizio che era stato creato da Carmine Caruso, un insegnante di tromba, pur essendo lui stranamente un sassofonista e un violinista, aveva inventato un metodo per tromba. E Enrico da allora, tutte le volte che lo vedo, mi ricorda sempre che mi presentai al Music Inn con una maglietta con sopra scritto Fats Navarro, che avevo fatto fare apposta. Ero proprio un fan del jazz, quindi, ed Enrico ha sempre avuto questo ricordo. Tutte le volte che lo vedo mi dice sempre la stessa cosa: oh, ma io mi ricordo di te quando eri ragazzino con questa maglietta di Fats Navarro. E quindi ho scritto questo brano che si chiama Rava ti divora, perché Rava c'ha un suono che veramente lo annovera fra i più grandi trombettisti della storia del jazz. È lirico, è pieno di pathos ed è veramente diverso da chiunque altro. E io
0: il marchio di fabbrica, il suono di Rava.
1: È un suo marchio di fabbrica assoluto, unico. E io devo dirti, anche i suoi brani mi hanno molto ispirato per la creazione di musiche mie. Lui ha sempre una grande ironia. In realtà quello che questo tema, Rava ti divora, è un esercizio che io ho creato per andare in tutte le tonalità. Era un esercizio che ho trasformato in un brano. Io lo facevo per muovermi in tutte le tonalità, no? Quando studiavo la tromba, quando studio la tromba. E glielo dedico molto volentieri, perché Rava ti prende e ti porta via.

0: Ed era Rava ti divora, Massimo Nunzi, nostro ospite, siamo in sua compagnia per parlare di muse del jazz. Massimo.
1: Ma io ho letto un bellissimo libro ultimamente, enorme, tipo 450 pagine, su Thelonious Monk. E Thelonious Monk è un personaggio singolare della scena della musica del Novecento, perché è unico, crea uno stile unico, sviluppa uno stile pianistico e di improvvisazione che non ha, va controcorrente in un periodo in cui c'erano tutti i pianisti tipo Art Tatum o lo stesso Bud Powell, che erano dei wizards, dei mostri tecnicamente. Lui azzera la tecnica e va sull'essenza del suono, suona il pianoforte come una kalimba africana, spinge con le dita. E c'era questo aneddoto incredibile di una recensione di un disco di Monk che ho letto su una copertina sulla copertina dietro di un disco, che diceva appunto: Monk in questo brano esegue un accordo incredibile che utilizza, in cui si riverbera la lezione di Schoenberg. In realtà poi dopo si è scoperto che quando suonava Monk aveva degli anelli e ma grossi, quindi praticamente era successo, gli si era spostato l'anello e aveva fatto tipo un fa settima, gli erano venute tutte note limitrofe, era venuto una specie di cluster. E questa cosa qua, questa nota molto dissonante, il critico l'aveva presa come, perché Schoenberg aveva scritto, fra l'altro io l'ho studiato anche, interessante, i Klaverstück, che sono, sì, proprio degli studi per pianoforte che avevano queste forti dissonanze molto, molto potenti. In realtà era semplicemente un anello che si era messo in mezzo fra le dita. E quindi vabbè, insomma, queste sono quelle letture. Il brano che ascoltiamo adesso, che è il settimo di oggi, è Little Rooty Tooty. Little Rooty Tooty è dedicato non a una musa, ma a un affetto personale che Monk aveva, che era quello per il bambino che aveva per suo figlio. E questo grande architetto del jazz ha trovato ispirazione non solo nelle idee, nelle forme, nelle dissonanze, ma anche nella tenerezza della vita privata, della vita familiare, nella dimensione più intima della sua esistenza. Little Rooty Tooty è proprio dedicato al figlio.

0: Ed era Little Tutti di Thelonious Monk, dedicato al figlio. Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare di muse e del jazz. Massimo.
1: Ma guarda, io ho avuto dei musicisti che mi hanno catalizzato, ma quello che forse mi ha catalizzato di più di tutti è stato Franco Ambrosetti, perché Franco Ambrosetti, essendo italiano, comunque anche se svizzero, però insomma ha un'origine italiana, era l'unico musicista che io vedevo che suonava abitualmente con Michael Brecker, con Lou Soloff, con Phil Woods, ed era originale, bravissimo, suonava con uno stile unico e, come Enrico Rava, Franco ha proprio un suono unico. Però Franco nella vita ha sempre fatto un altro mestiere, no? Faceva un lavoro industriale, lavorava come industriale, ma quello che mi ha colpito è stato proprio questo suo essere unico, originalissimo. I suoi brani hanno sempre dei titoli divertenti, tipo Gin and Pentatonic invece che Gin and Tonic, Napoleon Blown Apart invece di Bonaparte Blown Apart, cioè c'è sempre questi titoli che, basati su giochi di parole. Poi con George Kruntz ha creato un'orchestra straordinaria, la Concert Jazz Band, che conteneva in sé tutti i più grandi musicisti jazz americani del periodo, o la Trumpet Machine con un cast di trombettisti pazzeschi che ogni anno si formava. Io fra l'altro ho un disco da MPS che mi piacerebbe la prossima volta parliamo proprio di trombe, se mi rinviti ancora.
0: Come no?
1: E ti faccio sentire delle chicche pazzesche. Questa è la Trumpet Machine, era formata da Pally Mickelberg, Woody Shaw, John Faddis, Kenny Wheeler e Michael Zwenin e Franco, insieme a George Grunz al pianoforte, Isla Eichinger e Daniel Umer alla batteria. Questo brano è un brano che è stato arrangiato da Gianni Ferrio, un grandissimo direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore, molto famoso per i suoi lavori alla Rai, ma che io ho ripreso con la mia orchestra, la Fanfara Frenetica, per un disco realizzato proprio insieme a Franco Ambrosetti, che contiene anche brani miei originali. Ma volevo farvi sentire la perizia di arrangiatore di Gianni Ferrio e questa versione di Luisa di Antonio Carlos Jobim, che è dedicata appunto a Franco Ambrosetti, la mia musa, il mio mentore. E quindi volevo chiudere questa nostra puntata con questo omaggio alla musica brasiliana e a questa musa Franco Ambrosetti, realizzato con la Fanfara Frenetica, la mia orchestra.

0: Ed era Luisa di Antonio Carlos Jobim in una lettura molto particolare, Massimo.
1: Sì, l'ho fatto con l'orchestra che dirigo, la mia orchestra sinfonica, la Fanfara Frenetica, e come solista Franco Ambrosetti, l'arrangiamento è del grande Gianni Ferrio. Io spero che questa piccola costellazione di brani, forse non sempre frequentatissimi ma tutti preziosi, vi abbia divertito e magari anche suggerito un'idea semplice, cioè che nessun artista cresce da solo. Io, come tutti, ho bisogno di una musa. A volte una donna, un uomo, un maestro, un amico, un padre musicale, un fratello, un mito, uno zio, un figlio, un personaggio immaginario, persino un ricordo. Ma in tutti i casi la musa è ciò che ci chiama a diventare più profondamente noi stessi. E quello che io adesso sto facendo un po' rappresenta anche questo, no? Il passaggio di testimone, l'ispirazione per gli altri. Con l'orchestra che conduco ormai da 7 anni, che ho creato per la Fondazione Musica per Roma, che è la Jazz Campus, formata da ragazzi, e adesso avremo questo importantissimo appuntamento per l'International Jazz Day, e quindi i ragazzi e le ragazze suoneranno insieme a grandi musicisti che li...
0: Diamo le coordinate se possibile.
1: Sì, e allora l'International Jazz Day il 30 aprile permetterà alla Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma di esibirsi accanto a dei grandi musicisti che sono Rosario Giuliani, Gege Munari, Giorgio Cucito, ma soprattutto avrà la presenza di 3 straordinarie artiste, che sono Arabella Rustico, contrabbassista, Ava Alami e Ona Rea, cantanti, che si uniranno alla Jazz Campus Orchestra, formata da ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni, e faranno un concerto, una piccola storia da scabile del jazz insieme all'orchestra per celebrare l'International Jazz Day il 30 aprile alla Sala Borgna dell'Auditorium Parco della Musica.
0: E su questo invito all'International e sull'invito che Massimo Nunzi sta facendo per essere e sull'invito che Massimo Nunzi sta facendo per intervenire, perché possiate intervenire all'International Jazz Day, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Massimo Nunzi,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo quest'oggi due sinfonie di Johann Adolf Scheibe, 1708-1776. Inizieremo con la sinfonia in si minore, cantata funebre per la regina Lovisia. Nei movimenti andante e maestoso, molto adagio, poco presto. Esegue l'ensemble Concerto Copenaghen, direttore Andrew Manns.

Di Johann Adolf Scheibe avete ascoltato la sinfonia in si minore, cantata funebre per la regina Lovisia, nella esecuzione del concerto Copenaghen diretto da Andrew Manz. E proseguiamo ora ascoltando sempre di Johann Adolf Scheibe la sinfonia a 16 in re maggiore, nei movimenti allegro assai, andante, presto. Esegue sempre il concerto Copenaghen diretto da Andrew Manz.

0: Di Johann Adolf Scheibe avete ascoltato la Sinfonia 16 in Re maggiore nell'esecuzione del concerto Copenaghen diretto da Andrew Manz. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
2: Quel giorno era un sabato. La gente del villaggio aspetta il tramonto e poi, fino all'obbligo del riposo, esce e porta da Gesù tutti i malati e gli indemoniati. E lui li guarisce, ma vieta ai demoni di rivelare che lui è il Cristo. Fin dall'inizio, dunque, Gesù mostra la sua predilezione per le persone sofferenti nel corpo e nello spirito. È una predilezione di Gesù avvicinarsi alle persone che soffrono, sia nel corpo sia nello spirito. È la predilezione del Padre che lui incarna e manifesta con opere e parole. I suoi discepoli ne sono stati testimoni oculari, hanno visto questo e poi lo hanno testimoniato. Ma Gesù non li ha voluti solo spettatori della sua missione, li ha coinvolti, li ha inviati, ha dato anche a loro il potere di guarire i malati e scacciare i demoni. E questo è proseguito senza interruzione nella vita della Chiesa, fino ad oggi.

0: è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
1: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.

0: esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore regna, esulti la terra.
1: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

0: ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: giustizia. Tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Lodiamo il Cristo, che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli, e rivolgiamogli la nostra preghiera.
0: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno. Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata. Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
0: Resta con noi, Signore.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

giardino è il luogo degli inizi. È più di un semplice scenario in cui muovono i primi passi i nostri progenitori. Il giardino, nella sua bellezza e ricchezza di ogni specie di piante e animali, è il progetto originario del Creatore, opera di Dio, in cui le diversità non sono percepite come problema, ma convivono insieme in armonia. Il racconto biblico ci dice che è stato Dio stesso a piantarlo e a collocarvi l'uomo che aveva plasmato. Questo dettaglio mi rimanda all'immagine di un Dio che non sta con le mani in mano, distante e appagato nella sua irraggiungibile santità, ma piuttosto a uno che ama sporcarsi le mani. Già nella creazione dell'uomo aveva trafficato con la polvere del suolo, con ciò che è talmente leggero, a tratti inconsistente, da essere considerato senza alcun peso, senza valore. Eppure, tra le sue mani, quel pugno di terra trovò una forma, una consistenza, un peso e una dignità fino ad allora sconosciuti. Mentre Dio plasmava dalla terra l'uomo e gli soffiava un alito di vita, la sua vita, nelle narici, si stabiliva tra il Creatore e la sua creatura una relazione unica, senza pari. Quel pugno di polvere tratta dal suolo da quel momento respirava della stessa vita di Dio. Ma anche la terra da cui aveva formato l'uomo era ormai indelebilmente legata al Creatore. Per quanto si provi a ripulirsi dalla terra, ne resta sempre qualche traccia tra le pieghe e il cavo delle mani. E così, ogni volta che mi sento perso, smarrito e senza una strada, ripenso a quelle mani da cui tutti siamo nati, quelle mani da cui veniamo e alle quali un giorno torneremo. Non sapendo come siano le mani di Dio, guardo le mie e penso che forse non saranno poi così diverse dalle sue. Guardo le mie mani, sporche e con qualche ferita, e mi ripeto che fallire è solo di chi ci ha provato. E penso che Dio non si sia mai lavato le mani dopo averci fatto e plasmato dalla terra, che non si laverà mai le mani di questa umanità, al contrario di quello che faremmo noi al suo posto. E so che soltanto chi non si lava le mani di me, chi non decide di disinteressarsene, di gettare la spugna e fuggire lontano dopo l'ennesimo mio fallimento, mi ama davvero e non smetterà mai di farlo. Solo se si è amati è possibile riconoscere e attraversare le proprie paure. Ma il giardino è anche un luogo recintato e sorvegliato in cui tutto è permesso, o quasi. Dio, infatti, aveva dato all'uomo un comando, uno solo, un limite, oltre il quale non era consentito spingersi. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Sembra assurdo che l'essere umano non sia contenti di vivere in un luogo così, in un'isola felice, in cui ha tutto, quasi, e persino un Dio a sua disposizione che provvede a ogni suo bisogno. L'albero interdetto dal Creatore diventa allora un limite, un confine, attraversato il quale non si torna indietro. Prima di varcare quel confine, prima di disubbidire al comando di Dio, l'uomo e la donna non sapevano nemmeno che potesse esistere la paura. Solo dopo la trasgressione, per la prima volta, si affaccia nel testo sacro l'esperienza e l'espressione che indica l'avere paura. Secondo la Bibbia, dunque, la paura è immediata conseguenza del peccato. Ma occorre fare un passo indietro. Come si è arrivati al peccato? I progenitori sono sedotti e ingannati da chi,
insinuandosi tra di loro e nelle loro teste, ma anche facendo leva sull'unico comando, proibizione, da parte di Dio, arriva a suggerire loro che forse il Creatore non corrisponde all'immagine che si erano fatti di Lui. Il cosiddetto peccato originale non è questione di gola o di ingordigia, di mele o di qualunque altro frutto o ortaggio presente in natura. Si tratta di un sospetto su Dio, sulla sua identità, sulla bontà del suo agire e delle sue intenzioni. Alla base di quello che conosciamo come peccato originale ci sono un'incredulità e un travisamento su Dio che hanno delle conseguenze su di noi, facendoci pensare: Dio non è padre come dice di essere. Dio è un padrone geloso delle sue cose e dei suoi segreti. Dio non si fida di noi, altrimenti non avrebbe messo dei limiti, non ci avrebbe interdetto quell'unico albero nel giardino. Perché allora dovremmo fidarci di lui? Forse ha ragione il serpente. Dio non vuole che, mangiando dell'albero proibito, i nostri occhi si aprano alla conoscenza del bene e del male e diventiamo come lui. Sì, Dio ha paura che diventiamo come lui. Quella folla indisciplinata di pensieri e ragionamenti si era ormai fatta strada nella mente e nel cuore di Adamo. Le azioni vennero di conseguenza. Il danno era fatto, ai progenitori si aprirono gli occhi e così conobbero di essere nudi, fragili, esposti e provarono a coprirsi alla meglio. Intanto Dio passeggia nel giardino alla brezza del giorno. Non avanza con il passo pesante e rumoroso di un regolatore di conti, di un temibile tiranno vendicatore. Il suo è lo stesso passo di sempre, quello di chi va a trovare un figlio, un amico. Eppure l'uomo percepisce il rumore di quel passo, al punto da provare paura e cercare un nascondiglio tra gli alberi per non essere visto dal Creatore. La paura amplifica, distorce la realtà. E così il passo di Dio, che fino a quel momento aveva il suono dell'avanzare di una presenza attesa, diventa improvvisamente rumoroso, al punto da incutere paura e far sentire ai progenitori la necessità e l'urgenza di trovare un nascondiglio di

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «Io sono di Paolo», e un altro, io sono di Apollo. Non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
2: Quel giorno era un sabato. La gente del villaggio aspetta il tramonto e poi, fino all'obbligo del riposo, esce e porta da Gesù tutti i malati e gli indemoniati. E lui li guarisce, ma vieta ai demoni di rivelare che lui è il Cristo. Fin dall'inizio, dunque, Gesù mostra la sua predilezione per le persone sofferenti nel corpo e nello spirito. È una predilezione di Gesù avvicinarsi alle persone che soffrono, sia nel corpo sia nello spirito. È la predilezione del Padre che lui incarna e manifesta con opere e parole. I suoi discepoli ne sono stati testimoni oculari, hanno visto questo e poi lo hanno testimoniato. Ma Gesù non li ha voluti solo spettatori della sua missione, li ha coinvolti, li ha inviati, ha dato anche a loro il potere di guarire i malati e scacciare i demoni. E questo è proseguito senza interruzione nella vita della Chiesa, fino ad oggi.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il sacerdozio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

ancora a tutti l'augurio di una buona giornata. Cari amici, una società come la nostra, che da una parte tende al materialismo e dall'altra avverte il desiderio di Dio, ha bisogno di testimoni del mistero. Una società che è divisa e avverte nello stesso tempo il bisogno di unità e di solidarietà, necessita di servitori dell'unità. Una società che dimentica spesso gli autentici valori mentre chiede autenticità e coerenza, ha bisogno di segni vivi del Vangelo. E questi sono i sacerdoti. Il sacerdote è un uomo che non si appartiene. Il sacerdote è colui che trasmette la vita divina agli uomini. Potrà essere anche debole, imperfetto, certamente mai pari alla grande fiducia che Dio gli ha fatto, chiamandolo ad essere suo ministro. Ma la sua forza, la sua ricchezza sta primariamente nel divinizzare gli uomini, santificarli, nutrirli.

0: e per parlare di sacerdozio, di sacerdoti, ho invitato questa mattina il priore della comunità agostiniana del convento della Santissima Trinità di Viterbo, padre Vito Maria Logoteto. Padre Vito, buongiorno.
1: Una buona giornata a voi tutti e un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Ha fatto proprio un saluto radiofonico,
1: Ben trovati.
0: Grazie, Padre Vito. Padre Vito, nell'ordinare alcuni nuovi preti della diocesi di Roma, Papa Leone XIV, nella sua omelia, ha raccomandato a questi nuovi preti di fare spazio ai fedeli e ad ogni creatura, perché il popolo di Dio è più numeroso di quello che vediamo. Stiamo dentro il popolo di Dio, ha detto, per potergli stare davanti con una testimonianza credibile. Così, insieme, sono ancora parole di Papa Leone XIV, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita, inviata ad una umanità ferita. Ecco, quello che le chiedo, ma quale relazione il sacerdote riesce a costruire oggi con la gente? C'è ancora quel rapporto confidenziale che si trasforma in direzione spirituale?
1: Secondo me c'è ancora oggi, partendo da una vicinanza che è propria del ministero sacerdotale, una vicinanza che si tramuta in ascolto concreto e compassione, cioè la capacità proprio di farsi prossimi alle ferite, alle situazioni, alle difficoltà che vive la gente. E questo partendo dalla relazione umana, da questa prossimità, diventa pian piano il canale col quale poi far passare la grazia, che è sempre l'umanità il canale privilegiato per la grazia.
0: Padre Vito, Papa Francesco sottolineava spesso come i sacerdoti debbano essere testimoni dell'amore misericordioso di Dio, pastori, diceva, con l'odore delle pecore. Ma cosa significa per un sacerdote oggi?
1: Pastori con l'odore delle pecore ci rimanda immediatamente all'immagine di Gesù buon pastore, che prima di condurre il gregge sta in mezzo a loro. Credo che oggi più che mai sia essenziale per un presbitero stare con la gente, tra la gente, per farsi prossimo con una presenza semplice e concreta. Avere l'odore delle pecore e entrare in una familiarità capace di tendere una mano, di dare un conforto, capace di indicare Cristo come speranza certa in ogni buio e salita della vita.

0: quale percezione ha lei invece di come la gente vede il sacerdote?
1: Oggi in molti luoghi, specialmente in Occidente, il sacerdote è visto con pregiudizio e con indifferenza. Questa, secondo me, è una grande opportunità per poter relazionarsi con l'uomo di oggi, partendo dal basso, partendo dall'umanità che ci accomuna. Credo che questo sia il tempo di riscoprire in primis per noi sacerdoti e far riscoprire al popolo di Dio la meravigliosa umanità di Cristo che emerge dai Vangeli, capace di gratuità, di accoglienza, capace di accogliere il volto dell'altro a prescindere da tutto. Un volto che ci interpella sempre, un volto che a volte nasconde storie drammatiche, ferite, ma anche desideri e speranze non ancora emerse.
0: Dal momento che l'attività pastorale, questo specie nelle parrocchie periferiche, è spostata e concentrata in poche ore serali, qual è la giornata tipo di un sacerdote, padre Vito?
1: Guardi, le rispondo alla luce delle esperienze dell'attività pastorale che noi viviamo qui in Viterbo come comunità servizio di una parrocchia del centro storico, avendo allo stesso tempo la cura del santuario mariano cittadino della Beata Vergine Liberatrice. Nel nostro caso la giornata ha come punto certo e fisso la preghiera comunitaria. Per il resto tante sono le contingenze pastorali che orientano e cambiano le nostre giornate in maniera del tutto inaspettata. Può essere dalla richiesta, ecco, di una confessione che poi ti porta a star lì nel confessionale magari un'ora, ai bisogni degli assistiti Caritas, dagli imprevisti strutturali del convento, dalle richieste di visite di gruppi nel chiostro del 1500, dall'orto che noi custodiamo e coltiviamo, in particolar modo il nostro parroco padre Giuseppe si occupa di questo, anche dall'accoglienza di fratelli e laici agostiniani in ospitalità che noi viviamo qui in convento. Quindi direi una giornata dinamica, con la certezza di non dare mai nulla per scontato, sempre pronti al cambiamento in corso d'opera.
0: Io posso testimoniare, ho avuto la gioia di stare in mezzo a voi, di vedere la vostra, la parrocchia, la chiesa, veramente una comunità viva dove c'è tanto amore e anche molta presenza di giovani, padre Vito.
1: Sì, davvero, questa è stata una grazia che noi abbiamo accolto, nel senso che essendo tre frati in questa comunità giovani ci siamo posti davvero in questa posizione di accoglienza, ad andare incontro, quindi magari ai giovani che entravano in chiesa, qualcuno magari universitario che si avvicinava. Quindi pian piano abbiamo proposto degli incontri di ascolto della parola, dei momenti di convivialità, e quindi pian piano si è creato proprio un gruppo che ha voglia di stare insieme, che ha voglia di crescere, di ascoltare la parola senza nessun orientamento ecclesiale. Cioè siamo un convento che accoglie ragazzi che hanno voglia proprio davvero di stare insieme, di crescere nella fede, nell'esperienza cristiana.

0: Padre Vito, c'è poi la questione social, fotografie, commenti, like. Quale dovrebbe essere il ruolo sacerdotale nei campi digitali?
1: Oggi più che mai ai sacerdoti è richiesta la capacità di essere presenti nel mondo digitale, io direi da sacerdoti, ovvero nella costante fedeltà al messaggio evangelico, per orientare i cuori smarriti e proporre il messaggio antico e sempre nuovo nel caos e nella Babele delle tante voci confuse e a volte contraddittorie del web. La pastorale del mondo digitale è necessaria, rispettando e tenendo presente però che non tutti i sacerdoti hanno quella familiarità e predisposizione all'uso dei mezzi di comunicazione digitali. Quindi stare nel web oggi è necessario, ricordandosi sempre di essere sacerdoti di Cristo, a servizio della giustizia e della verità evangelica. Credo che questo sia un presupposto basilare da tenere sempre presente per poter essere luce nel mare complesso del web, che diventa anche un'opportunità per raggiungere i più lontani.
0: Ecco, poi non possiamo non osservare che sono diversi sacerdoti giovani che lasciano, ahimè, il ministero. Formazione, discernimento, ordinazione, relazione pastorale avviate, poi tutto si interrompe. Dove cercare le cause di tutto ciò, Padre Vito?
1: Il discorso è molto ampio da approfondire. Credo che, a mio avviso, sia opportuno verificare maggiormente alcuni aspetti nella formazione al ministero che spesso si danno per scontati o che vengono tralasciati. Il racconto della casa sulla roccia, che spesso approfondiamo per i fidanzati nel discernimento della vocazione matrimoniale, vale in realtà anche per noi sacerdoti. Tre punti vorrei appunto sottolineare per far sì che la formazione abbia questo fondamento. Innanzitutto, la maturità umana e relazionale. Il pastore è un uomo di dialogo, di ascolto. Spesso ci si basa sulla buona volontà e sul sapere accademico acquisito, però credo che questo oggi non basti più. La formazione alla vita di preghiera, avviando alla vita virtuosa nello spirito, perché spesso fede, speranza e carità vengono esercitate all'occorrenza, sia un po' questo pensiero, mentre credo che sia opportuno formare e introdurre il formando all'habitus di virtù spirituali. E poi terzo, formare alla fraternità, perché la solitudine oggi può essere davvero un pericolo, mentre formare la fraternità presbiterale comunitaria in un mondo di isole diventa fondamentale per poter, ecco, muoversi e testimoniare la bellezza e l'unità nella diversità.
0: Padre Vito, io la ringrazio per le bellissime cose che ci ha detto, le sue riflessioni, e anche con lei ci risentiremo presto.
1: Grazie a lei, Orazio, davvero è sempre un piacere.
0: E invito tutti gli ascoltatori, se capitate a Viterbo, andate a vedere questa bellissima comunità agostiniana del convento della Santissima Trinità di Viterbo. Veramente troverete tanto amore, tanto affetto e anche momenti di preghiera, e abbiamo tanto bisogno di pregare. Grazie, Padre
1: Grazie.
0: Vito. Grazie,
1: Salve.
0: Padre Vito, Maria Logoteto, priore della comunità agostiniana di Viterbo. Grazie e buona giornata.

come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini. Beato il popolo scelto dal Signore. Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 2 settembre. Il tempo del creato ci chiama alla conversione, non è ancora troppo tardi. L'appello del Papa nella messa al Borgo Laudato Si. Gli USA dichiarano conclusa una nuova ondata di attacchi in Iran, almeno 11 i morti. Nessun progresso sul fronte negoziale. Scontro Germania-Russia, Berlino accusa Mosca per il tentato attacco con un drone bomba a Lipsia. L'UE risponderemo. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Contemplare il creato per prendere coscienza di mancanze ed errori e rinnovare l'impegno per la sua salvaguardia. Così Leone XIV durante la messa per la custodia della creazione celebrata ieri nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Non è ancora troppo tardi, ha detto il pontefice, per una profonda conversione. Sentiamo Tiziana Campisi.
2: 5 settimane da dedicare alla preghiera e all'impegno nella cura della casa comune. E questo il tempo del creato che il Papa ha aperto ieri nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, esortando tutti a concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana per meditare davanti alla bellezza del creato e assumersi la responsabilità della salvaguardia dell'ambiente e della natura.
3: Questo esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica.
2: Proprio dalla contemplazione delle opere di Dio e dall'incontro con Lui scaturisce la consapevolezza della responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale, aggiunge Leone XIV.
3: Dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefici.
2: Da qui l'invito del pontefice a promuovere, sull'esempio di San Francesco d'Assisi, la fratellanza universale, inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
1: Ci spostiamo sulla cronaca internazionale di 11 morti, il bilancio dell'ultima ondata di attacchi condotti dagli Stati Uniti sull'Iran, il più forte sulla provincia sudoccidentale del Khuzestan. Per la prima volta Washington ha attaccato anche 2 petroliere iraniane in transito a Hormuz come ritorsione per gli attacchi di Teheran. Sul fronte diplomatico, negoziati in stallo, ma il presidente americano Trump dichiara: va bene così, non li costringeremo a trattare. Roberta Barbi.
4: Una nuova notte di attacchi si è appena conclusa in Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito soprattutto nella provincia sudoccidentale del Khuzestan, dove si contano 11 morti, tra cui un bambino che stava partecipando a una festa di matrimonio a Sirik. E per la prima volta Washington ha condotto operazioni anche contro 2 petroliere iraniane in transito a Hormuz, come rappresaglia per i continui attacchi di Teheran a navi di passaggio nello stretto e non per impedire violazioni del blocco navale imposto. Dall'altra parte l'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi statunitensi sia Erbil in Iraq ma anche in Giordania e Kuwait, affermando di aver ucciso anche diversi militari statunitensi. Non si registrano progressi infine nei negoziati per porre fine al conflitto, ottenere la rinuncia al programma nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. In merito, il presidente americano Trump ha dichiarato: non sto cercando di costringere l'Iran a trattare, abbiamo un controllo quasi totale di Hormuz e la loro economia è al collasso, ha aggiunto, chiedendosi inoltre quando il popolo iraniano si solleverà per combattere.
1: Allarme in Europa per la guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'UE. In allerta anche la NATO, ci riferisce Marina Tomarro.
5: Sale la tensione fra Berlino e Mosca, rischiando di diventare uno scontro aperto. La Germania ha adesso le prove che dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia ci siano i russi. E il governo di Merz ha annunciato una serie di misure, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre. Non si è fatta attendere la replica di Mosca, reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania, ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministro degli affari esteri russo Lavrov. Un avvertimento diretto non solo a Berlino, ma a tutta l'Europa e all'Alleanza Atlantica. Dura la reazione UE e NATO. Risponderemo, ha sottolineato Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci, di minare la nostra unità e volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno, ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte. Nella serata di ieri la risposta del presidente russo Putin: ci accusano per ragioni di politica interna. Intanto la Russia ha lanciato un nuovo attacco di droni su Kiev, dove è entrata in azione la contraerea. Diverse esplosioni esplosioni sono state udite nella capitale.
1: Più di 1000 morti e 4400 dispersi. Disperata la situazione dopo la spaventosa inondazione che ha travolto le vallate dell'Himalaya tra Nepal e Tibet, trascinando con sé cose e persone. In Nepal almeno 1050 le vittime della devastante ondata di fango, probabilmente provocata dal crollo di un ghiacciaio. Il governo nepalese si dice convinto che la causa ultima della tragedia sia il cambiamento climatico globale. Torniamo in Vaticano. L'acqua è un diritto e non una merce. Denunciare sprechi e inquinamento. Nel video per le intenzioni di preghiera del mese di settembre sul tema della cura dell'acqua, il Papa invita a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: La nostra cura per l'acqua sia segno di amore per il Creatore e impegno per la vita dei più poveri, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra.
6: L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre si concentra sulla fonte di fecondità, freschezza e speranza. Custodirla con gratitudine, giustizia e responsabilità è quindi l'orazione del pontefice, volta alla cura di un elemento che è anche simbolo della grazia e dell'amore di Dio.
3: Perdonaci per averla trasformata in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini, destinato a tutti i tuoi figli. Guardiamo con dolore tanti fratelli e sorelle senza acqua potabile, che percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per sua scarsità.
6: Leone XIV esorta ciascun fedele a farsi pellegrino dell'essenziale, vivendo con sobrietà e denunciando lo spreco e l'inquinamento dell'acqua.
1: Ci spostiamo in Pakistan, dove per la comunità cristiana del paese la tragedia verificatasi la scorsa settimana all'ospedale pediatrico di Islamabad, con 14 neonati morti per un incendio, è divenuta anche l'occasione per rinnovare una presenza fatta di compassione concreta. Ce ne parla Andrea De Angelis.
7: Il 26 agosto è divampato un incendio nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale. Su 15 neonati, solo uno è sopravvissuto, quello tratto in salvo da un'infermiera, Razia Noren, che nonostante le fiamme e il fumo è entrata nel reparto e ne è uscita con un neonato tra le braccia. Le immagini della telecamera di sicurezza hanno raccontato i pochi istanti in cui l'infermiera cristiana ha poi tentato di rientrare nel reparto, ma il calore le ha impedito di proseguire. Amo i bambini, prendermi cura di loro è il mio lavoro e la mia passione, ha raccontato ancora profondamente provata. Volevo salvare gli altri, ma l'incendio si è propagato nel reparto in un minuto. La sua testimonianza, assieme alle immagini e alla videosorveglianza, ha suscitato una vasta commozione nel paese. Il governo ha approvato per lei il conferimento della stella del servizio, una onorificenza civile. Ma accanto al gesto di questa infermiera, la piccola comunità cristiana sta vivendo da giorni la tragedia nella preghiera e nella vicinanza concreta alle famiglie.
1: Con la pagina della cultura ci spostiamo sul grande schermo. Inizia oggi l'83esima mostra internazionale di arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Una costellazione di eventi, red carpet e proiezioni fino all'assegnazione del Leone d'Oro e degli altri premi il prossimo 12 settembre. Eugenio Murrali.
8: Per 10 giorni Lido di Venezia è la capitale mondiale del cinema. Proiezioni, incontri, passerelle di grandi nomi della settima arte, da George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Russell Crowe. Molti film, anche italiani, in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Saranno presentati inoltre fuori di concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo. Tanti film internazionali. Tra questi le pellicole di Danny Boyle, Werner Herzog, Shinya Tsukamoto e di molti altri registi. La mostra, diretta da Alberto Barbera, mira a favorire la diffusione del cinema in uno spirito di libertà e di dialogo tra le culture. Sarà dato spazio persino a opere create con l'apporto dell'intelligenza artificiale. Anche quest'anno diverse le sezioni, come Venice Open, Orizzonti, Venezia Classici.
1: Per quanto ci riguarda è tutto. Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. È di 11 morti il bilancio dell'ultima ondata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran. Washington ha attaccato anche 2 petroliere iraniane a Hormuz come ritorsione per i raid di Teheran nel Golfo. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia risposte dall'UE in allerta. Anche la NATO. In Sudan, nel contesto della guerra civile, si diffonde il colera. Più di 2.600, secondo l'OMS, i casi nel mese scorso. Si intensificano intanto gli scontri nello stato del Nilo Azzurro, nel sud-est del paese. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia, con epicentro nella provincia di Lucca. Non si segnalano danni a persone. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Cinque minuti dopo le ore 9 di mercoledì 2 settembre. Buongiorno, buongiorno da Stefania Ferretti. Questa è Radio Vaticana con voi, il programma dove voi siete i protagonisti come sempre. 335-1243-722, il modo molto semplice per farvi sentire. Già sono arrivati i vostri messaggi, tra un po' li leggeremo. Staremo insieme oggi come ogni mercoledì sino alle 9.30 circa, quando ci collegheremo con Piazza San Pietro. Una Piazza San Pietro già baciata dal sole, che si sta già riempendo per il consueto appuntamento del mercoledì con l'udienza generale del Santo Padre, udienza che come sempre verrà raccontata a tutti voi in Radio Cronaca dal nostro Orazio Coclite. Grazie da subito a Luca Rossi che è in regia e anche a Marina Tomarro che per la collaborazione come sempre. Domani staremo insieme, Marina, quindi sei avvisata. Tutti voi allora una buona giornata. Per iniziare un brano che un po' racconta questa radio, perché siamo con voi sempre mattina e sera, notte e giorno. Night and Day, un classico di Cole Porter nella voce bellissima di Ross Stewart. Night.

0: Dicevamo i vostri messaggi, già tanti arrivati al 335 12 43 722. Arrivano sempre di notte e di giorno. In particolare questa mattina salutiamo Michela, salutiamo Paola, salutiamo anche Pietro, il buongiorno che arriva anche da Vittorio Luciano e dalla nostra grande Filomena, che dice: quando le acque sono agitate, Gesù è lì con noi nella barca della nostra vita. Alle persone a cui voglio bene, che la vita possa regalare sempre un sorriso intenso, inatteso, e così illuminare lo sguardo. Davvero un augurio che facciamo a tutti voi. Ed ora, come sempre, l'appuntamento è con il santo del giorno. Oggi la Chiesa ricorda San Zenone, martire dei Nicomedia. San Zenone era padre di due figli, Consconio e Concordio. Tutti e tre subiscono la persecuzione dell'imperatore romano Giuliano l'Apostata, che vuole sbarrare la strada al cristianesimo. Il loro martirio, tra storia e leggenda, viene raccontata da un'antica Passio Latina. E prima di dare spazio voce alla nostra collega Paola Simonetti, che è qui con noi per raccontarci un po' il primo appuntamento con l'informazione di questa mattina, l'appuntamento invece l'abbiamo ricordato alle 9.30 con Piazza San Pietro, la radiocronaca con Orazio Coclite per l'udienza generale del Santo Padre. E poi ricordiamo anche che oggi è l'anniversario della prima professione dei voti nell'ordine di Sant'Agostino, proprio di Papa Leone XIV, era il 2 settembre del 1978, dunque 48 anni fa. Ricordiamo poi due appuntamenti consueti: Loreto alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, la diretta su Vatican Media, sul canale Radio Italiano, live streaming sul nostro portale Vatican News, sul canale YouTube e su Facebook. E poi alle 19, come sempre, la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Ed ora il benvenuto a Paola Simonetti.
1: Bentrovata. Eccoci. Stefania, un saluto affettuosissimo e un buon mercoledì a tutti coloro che ci seguono in questo 2 settembre.
0: Ecco, da poco il flash, ma prima l'appuntamento, quello centrale del mattino, quello delle ore 8.
1: Di primo piano oggi abbiamo ricordato l'intenso, intensissimo appello di Papa Leone per la tutela del creato. Ce n'è necessità in un mondo come quello che viviamo oggi. Lo ha fatto ieri nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, siamo alle porte di Roma, durante la messa proprio per la custodia della creazione. Il Pontefice ha esortato a contemplare la bellezza delle opere del Signore, della natura, ma soprattutto ad assumersi la responsabilità, ha detto, personale e collettiva, della loro salvezza. Il tempo del creato, ha aggiunto, ci chiama alla conversione, non è ancora troppo tardi, quindi un elemento di speranza e di sollecitudine però per tutti. Abbiamo dato spazio anche, purtroppo ai noi, ancora alla situazione incandescente fra Stati Uniti e Iran, con nuovi raid americani nella regione di Hormuz che ha provocato tante vittime, almeno 11 morti. Non si è fatta attendere naturalmente la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Colpiti sono stati la Giordania, il Kuwait e l'Iraq. La ritorsione degli USA si è concentrata questa volta per la prima volta su due petroliere iraniane. Peraltro i paesi del G20 Finanze ad Asheville in North Carolina hanno concordato, ad eccezione della Cina con la quale ci sono frizioni, per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Le frizioni con Pechino hanno fatto saltare di fatto una dichiarazione congiunta, spingendo la presidenza di turno USA a emettere una sua propria dichiarazione. Questi sono solo due, Stefania, dei temi affrontati oggi nella nostra edizione del radiogiornale, che potete riascoltare naturalmente in versione podcast su vaticanews.va, ma come sapete aggiornamenti arrivano ogni ora nei nostri notiziari flash.
0: Bene, grazie Paola, buon lavoro.
1: Grazie a te.

0: Non è mai troppo tardi per cambiare il cambiamento climatico, così ci scrive Filomena. È davvero così, non è mai troppo tardi, così ha detto ieri Papa Leone XIV. E di cambiamento climatico si parlerà, immagino, al Festival dei giornalisti del Mediterraneo, 18ª edizione. Lì si trova per noi Andrea De Angelis. Andrea.
1: Stefania, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Che bello sentirti da Otranto, da questa mattina, e poi Paola, il GR, tutti i colleghi, saluto Marina, i tecnici del suono. Sì, è iniziato ieri sera il festival in largo di Porta Alfonsina, che in sostanza è l'inizio del centro piccolo e incantevole centro storico di Otranto. Era strapieno di persone, come sempre residenti, turisti, curiosi, persone che arrivano da altri paesi della Puglia. Anzi, rinnovo l'invito: qualora qualche nostra ascoltatrice o ascoltatore, come già accaduto in passato, volesse recarsi a Otranto, saremo qui. Il festival sarà in scena fino a venerdì sera, evento del tutto gratuito, ogni sera dalle 20:30 fino a minimo mezzanotte.
0: Una professione, mille sfide, scrivi oggi su Vatican News. Quali sono queste mille sfide, Andrea?
1: Quante ne diciamo?
0: Sì, due, tre.
1: Allora, guarda, io partirei da... Intanto questo è il titolo
0: dell'appuntamento
1: di quest'anno. Esatto. E diciamo tre sfide. Due andrei a prenderle da quanto abbiamo già visto ieri sera sul palco, in particolare con colleghi quali Paolo Di Giannantonio, Vittorio Di Trapani. Lui è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, tra l'altro ascolteremo nel Mondo della Radio di oggi una intervista che ho realizzato con lui, perché tra le sfide c'è intanto quella di non piegare la schiena, quella di continuare ad avere una dignità professionale che va oltre tentativi di delegittimazione, sorpassi a destra. Pensiamo ad esempio a l'ho letto su internet, lo dicono i social. No, è altro, l'informazione è altro, però anche ed è una sfida importante, un'autocritica, un esame di coscienza, la capacità di comprendere dov'è che talvolta questa categoria di cui facciamo parte sbaglia e per questo va ad incrinare un rapporto che invece è fondamentale. Citando l'Italia, il capo dello Stato Sergio Mattarella più volte ha detto: la democrazia senza un buon giornalismo non esiste, perché è fondamentale. Papa Francesco diceva che i giornalisti sono coloro che custodiscono la verità, ci invitava a sporcare le suole delle scarpe, ovvero ad andare a conoscere, non limitarci a leggere dai monitor. E poi Papa Leone, ovviamente, questa comunicazione disarmata e disarmante, che è diritto e dovere al tempo stesso per tutte e tutti noi.
0: Non basta però raccontare la verità, vero Andrea?
1: No, ed è quella la sfida forse più grande delle mille, perché io posso raccontarti la qualunque, ma se poi non sono credibile, è un po' come accade anche in famiglia, no? A volte si dice: ma come si fa a essere un buon genitore? Ma sai, più che mille parole bastano uno, due, tre buoni esempi, e questo è anche il giornalismo, la credibilità, la capacità di essere retti, di riscoprire parole quali ascolto, attenzione, dialogo, mettersi in gioco, conoscere quello che pensa l'altro, andare ad incontrare il cosiddetto nemico. Ce l'ha detto bene Monsignor Gallagher, non parlando in realtà di giornalismo, ma dicendolo alla nostra intervista tornando da Mosca. Noi, inteso come diplomazia della Santa Sede, siamo andati a Mosca perché vogliamo favorire il dialogo, e dunque favorire il dialogo vuol dire parlare con le parti, non con una parte sola. Ecco, il buon giornalismo è quel giornalismo che non dice una cosa sola, non parla con una parte sola, non ascolta solo una campana, no? Si diceva una volta, Stefania.
0: E parla anche di cose che magari non vengono spesso, vengono spesso dimenticate, o comunque non hanno dei ruoli principali, no? nei media.
1: È così, lo hanno ricordato bene ieri dal palco: il Sudan è il posto del mondo, il paese in questo momento sul globo dove c'è la più grande crisi umanitaria. Alzi la mano chi lo sa, pochi, ma non è una colpa, probabilmente semmai è una mancanza da parte della comunicazione, non è quasi mai da imputare a chi ascolta, a chi legge o a chi vede. Noi domenica abbiamo aperto il radiogiornale con Haiti, sollecitati ovviamente dall'appello del Papa. Anche qui alzi la mano chi sente un notiziario che apre con Haiti, eppure quel paese dimenticato da anni vive pagine orribili di storia, ma interessa a pochi. Dunque, lì dove pochi sono interessati, noi come media maticani arriviamo sempre.
0: Allora Andrea, naturalmente ci racconterai tutto di questo appuntamento domani in modo particolare, no? Ci sarà un appuntamento proprio dedicato alla radio.
1: Sì, dedicato alla diplomazia cattolica per la precisione, dunque anche la Santa Sede. Io sarò tra i relatori, ma soprattutto ci sarà l'arcivescovo di Otranto e poi altri colleghi. In sostanza si vuole raccontare al pubblico di Otranto e più in generale poi a chi leggerà su Vatican News gli articoli o sentirà i prossimi collegamenti, in che modo la Chiesa favorisce la costruzione della pace attraverso la diplomazia. A me piace dire, ma ovviamente non a me, cioè lo crediamo fortemente tutti, che o c'è la diplomazia oppure la pace resterà sì qualcosa di auspicabile, desiderato, la pace nel mondo. La diplomazia è formidabile e spesso si nutre anche però di silenzi. Qui il giornalista e tutte e tutti devono essere bravi, cioè quando sembra che non si dica molto, magari è proprio lì che si sta dicendo tutto, perché la diplomazia ha bisogno anche del non detto.
0: Certo. Dunque un giornalismo di pace è possibile e questo il Festival del Mediterraneo in qualche modo lo farà, come dire, esalterà questo appuntamento, questo concetto di giornalismo di pace.
1: È possibile appunto attraverso i canali diplomatici, è possibile attraverso eventi come questo, è possibile attraverso quella sana curiosità che spinge anche, e lì sì la responsabilità è condivisa, il lettore o l'ascoltatore a dire non posso accontentarmi di questa versione dei fatti, non posso impigrirmi, passatemi il termine, su questa sola analisi, su questo solo editoriale.

E sulle note di One degli U2 arriva il mio saluto, Stefania Ferretti si congeda da voi, ma vi lascio in buonissime mani, c'è Orazio Coclite, Eugenio Bonannata per la radiocronaca dell'udienza generale del Santo Padre in Piazza San Pietro. Grazie a Luca Rossi, grazie a Marina Tomaro, grazie a tutti voi per averci seguito sino a questo momento, ma restate ovviamente, adesso arriva il bello naturalmente. Ci risentiamo anche domani con Radio Vaticana con voi. Ciao.

0: A tutti un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite.
1: Da Eugenio Bonanata al microfono e da Bruno Orti e Luca Rossi alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta da Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 2 settembre. Secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 15.000 pellegrini in arrivo, come di consueto, da diverse regioni del mondo e d'Italia. La Chiesa in ascolto e a servizio del mondo è il titolo della catechesi che ascolteremo stamattina nell'ambito del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. In particolare, il Santo Padre comincerà un nuovo capitolo in

0: centrato sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: E questo è quanto accadrà tra poco, ma veniamo alla scorsa settimana. Mercoledì scorso il pontefice, nel corso dell'udienza generale che si è tenuta all'interno della Basilica Vaticana, nell'ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, si è soffermato sulle riforme delle azioni rituali del popolo di Dio. Esse, ha detto, sono state costantemente soggette a cambiamenti per adattarsi a forme ed esigenze delle varie epoche. Comprendere i loro insegnamenti permette inoltre di rigettare l'assolutizzazione e l'erronea comprensione di alcuni principi. Un dialogo, ha detto il pontefice, non può ridursi a un monologo. Nella liturgia, quindi, il colloquio con Dio è un'esperienza di fronte alla quale i fedeli non possono uniformarsi a muti spettatori, ma sono chiamati a offrire molto più della semplice presenza fisica. Questo è quanto ha detto il pontefice mercoledì scorso. Poi ha ricordato, nei saluti rivolti ai pellegrini italiani, ha ricordato la memoria liturgica di Santa Monica e Sant'Agostino, e anche il martirio di San Giovanni il Battista. Ma ritorniamo alla catechesi di mercoledì scorso e anche alle precedenti. Lo facciamo collegandoci subito con un amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, che è il cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, con lei questa mattina parleremo della catechesi della scorsa settimana e anche delle precedenti. E, innanzitutto, cosa e quale passaggio l'ha maggiormente colpita della catechesi di Papa Leone XIV la scorsa settimana?
2: Sì, è sempre ricca la riflessione che offre il Papa. Mi ha colpito quando appunto il Papa diceva: i fedeli non possono, non devono più rimanere muti e passivi, la loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. In queste parole leggo non solo un principio liturgico, ma una verità profondamente umana, quindi pastorale. Ogni persona in generale, insomma, desidera essere protagonista della propria esistenza, non un semplice spettatore. E questo vale, e quindi parlo anche per questo motivo, vale anche nell'esperienza situazioni di malattia, persone che non soltanto soffrono per il dolore fisico, ma perché talvolta vengono viste all'interno di questo cammino di malattia e di sofferenza, messe un po' da parte, scorporate un po' della loro vita, e la sfida dell'accompagnamento, anche l'accompagnamento spirituale, appunto, consiste invece nell'aiutare le persone a restare soggetti della propria storia, capaci di partecipare in modo attivo alla ricerca di significato, speranza e buone relazioni. Così come anche il richiamo del Concilio, secondo cui i fedeli non devono assistere come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma parteciparvi consapevolmente, piamente e attivamente. Questo principio, secondo me, va oltre la celebrazione liturgica, perché esprime una vera antropologia cristiana. La fede non è qualcosa che accade davanti a noi, ma una realtà nella quale siamo chiamati a coinvolgere la nostra libertà, la nostra intelligenza e il nostro cuore.
1: Ecco, la liturgia, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetto lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha poi adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria, Don Tullio, una revisione dei libri liturgici.
2: Sì, certamente questo è un aspetto ugualmente importante, ugualmente significativo, proprio perché la liturgia è fonte primaria di quel divino scambio nel quale il Papa, che lo dice, ci viene comunicata la vita di Dio. In un tempo in cui si rischia appunto di ridurre un po' la religione a una serie di pratiche, questa affermazione secondo me restituisce un po' il cuore dell'esperienza, l'incontro trasformante con Dio, da qui anche l'importanza del rileggere, rivisitare i vari libri liturgici proprio per aiutare i credenti, coloro che si dichiarano, riconoscono credenti, a entrare in questa dinamica relazionale trasformante di incontro personale con Dio.
0: Don Tullio, sono Eugenio Bonanata. 2 settimane fa il Papa aveva dedicato invece la sua catechesi alla musica sacra. La tradizione musicale della Chiesa, ha detto, costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte. Ecco, Don Tullio, non per nulla la musica è sempre stata e sempre sarà parte essenziale della liturgia.
2: Sì, su questo è vero. Insomma, il Papa vuole aiutarci a restituire alla musica sacra la vera identità. Spesso la si considera un po' un semplice accompagnamento della liturgia, un elemento quasi decorativo. Il Papa, richiamando peraltro la Sacrosanctum Concilium, ricorda che il canto sacro unito alle parole è parte necessaria e integrante della liturgia, il Papa che lo dice. Quindi la musica di per sé non aggiunge qualcosa dall'esterno alla preghiera, ma contribuisce a renderla più profonda, più autentica e anche più partecipata. E quando il Papa afferma che il canto favorisce la comunione e contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode di Dio, questo accade anche in ospedale, insomma. Molte volte, certo non è frequentatissima la chiesa in istituto, però molte volte appunto l'assemblea che canta diventa insieme una reale comunità, laddove l'esperienza dell'istituto convivono sofferenze, paure, storie diverse, la musica sacra può creare un senso di appartenenza e fraternità difficilmente raggiungibile con altri linguaggi. Ecco, questo credo di sì. Questo è il motivo per cui la musica sacra è sempre stata, io credo sempre sarà, componente essenziale della liturgia stessa.
0: Ecco, Don Tullio, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati, ma anche nelle scuole cattoliche. Ecco, bisogna assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica, questo è essenziale, no?
2: Assolutamente sì. Ecco, il motivo per cui svolgere un servizio musicale nella liturgia non è un artista che si esibisce davanti a un pubblico, appunto, ma un ministro, cioè un servitore che aiuta l'assemblea a pregare, e per questo non basta possedere competenze tecniche, qualità artistiche, se ci sono tanto meglio certo, ma occorre comprendere il significato dei riti, dei tempi liturgici, della parola di Dio e quant'altro. Per questo il Papa ricorda che la musica è tanto più autentica quanto più è unita all'azione liturgica. Allora chi propone la musica non deve solo conoscere la musica stessa, ma anche la liturgia, altrimenti il rischio è quello di scegliersi dei brani inadatti, di sovrapporre, questo rischio c'è, insomma, protagonismi personali alla preghiera comunitaria e trasformare la celebrazione in un evento da ascoltare anziché in un mistero da vivere. Cioè questa distanza credo che sia il rischio che si corre continuamente. E la formazione liturgica aiuta a comprendere una verità fondamentale, che nella liturgia al centro non è la musica, il centro è sempre solo Gesù Cristo. La musica è certamente un linguaggio privilegiato, che è capace di mettere in risalto anche la parola, favorire la partecipazione dell'assemblea, e questo avviene precisamente nel momento in cui il canto diventa preghiera della Chiesa. Quando invece perde riferimento al mistero autocelebrativo di chi propone il canto o quant'altro, rischia di ridursi a puro intrattenimento, pur se di alta qualità. Insomma, nei seminari, almeno quando io ho fatto seminario ormai un po' di anni fa, questo ci è stato un po' insegnato, ci è stato trasmesso come aspetto fondamentale nel cammino di formazione dei futuri presbiteri.
1: Ecco, prima di proseguire con la nostra chiacchierata con Don Tullio Proserpio, Eugenio, ricordiamo che siamo in piazza San Pietro e siamo in attesa
0: dell'avvio dell'udienza generale di Papa Leone, la prima udienza del mese di settembre.
1: Tra poco dovrebbe fare il suo ingresso Papa Leone XIV, quella odierna è la prima udienza dall'inizio del nuovo mese, oggi è mercoledì 2 settembre, siamo giunti se non vado errato, alla 62esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Don Tullio, nelle precedenti catechesi il Papa ha spiegato che l'anno liturgico non è una semplice successione di ricorrenze religiose né una commemorazione di avvenimenti appartenenti al passato, è piuttosto il modo attraverso il quale la Chiesa rende presente nel tempo il mistero di Cristo. Ecco, possiamo affermare, Don Tullio, che ripropone sacramentalmente la pedagogia della storia della salvezza.
2: Assolutamente sì. Dicendo questo, non ci vuol dire che la Chiesa si limita a ricordare gli eventi della vita di Gesù come si ricordano le pagine di un libro di storia. Non è così. Nella liturgia, particolarmente, quei misteri diventano presenza viva e operante per quanti si riconoscono nella logica cristiana, insomma. Ad esempio, durante la Quaresima non ricordiamo semplicemente i 40 giorni di Gesù trascorsi nel deserto, ma siamo invitati a percorrere anche noi un cammino di conversione. A Pasqua, appunto, non celebriamo che il cuore, insomma, della fede cristiana, non celebriamo solo un evento accaduto 2000 anni fa, ma incontriamo il Cristo risorto che continua a comunicare la sua vita nella Chiesa. Per questo la liturgia non è una rappresentazione del passato, ma un'esperienza di fede vissuta oggi nel presente. Ed è questo il motivo per cui l'anno liturgico diventa una vera e propria pedagogia della fede. Educa progressivamente il credente a leggere la propria vita alla luce del Vangelo. L'attesa, la gioia, la prova, la sofferenza, il dolore, la speranza e persino l'esperienza della morte, pur mantenendo intatta la propria drammaticità, trovano una luce nuova nei misteri di Cristo che la Chiesa celebra lungo l'anno, l'intero anno, insomma. E da cappellano qui appunto in istituto vedo quanto questo sia importante. Accanto ai malati, la Pasqua del Signore non elimina magicamente la sofferenza, ma permette di collocare la propria storia dentro una storia più grande nella quale il dolore non ha l'ultima parola. La persona allora scopre che la propria vicenda, anche quando è segnata dalla fragilità, dalla paura, dall'angoscia, talvolta dalla disperazione, è raggiunta dalla stessa speranza che nasce dalla morte e risurrezione di Gesù Cristo.
1: Ecco, al centro di questo cammino, Don Tullio, c'è la domenica, che è stata definita dal Pontefice il fondamento e nucleo dell'anno liturgico e il giorno nel quale la Chiesa celebra settimanalmente la Pasqua. La domenica non può però essere ridotta a una pausa dal lavoro o una semplice consuetudine sociale. È il giorno dell'incontro comunitario con Cristo risorto e trova il suo momento centrale nella celebrazione dell'Eucaristia. Prima di farla rispondere, Eugenio, il Papa...
3: Sì, proprio in questo momento Papa Leone ha iniziato il consueto giro in automobile scoperta nei vari settori in cui è suddivisa Piazza San Pietro, dando, diciamo così, avvio a questo momento tradizionale di vicinanza con i tanti pellegrini presenti, almeno 15.000 secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia. Quindi il Papa ha iniziato il giro in Papa Mobile.
1: In maggioranza, come sempre, sono gli italiani giunti da diverse diocesi della penisola. Don Tullio, a lei la risposta.
2: Sì, come ha sottolineato per l'appunto il Papa, la domenica è il giorno in grado di rivelare il senso del tempo e della propria esistenza. È il giorno che orienta la vita del credente verso la pienezza dell'incontro con Dio. Quando parlo di rivelare il senso del tempo, anche all'interno dell'ambito medico, se volete, le persone ammalate sono alla ricerca di un senso di ciò che sta accadendo. Bene, io credo che la domenica possa aiutare coloro che si riconoscono alla prospettiva cristiana a intuire un senso grande. Durante l'Eucaristia la comunità cristiana non si limita a compiere un precetto, appunto, ma si raccoglie attorno al Signore risorto per ascoltare la sua parola. Per questo il Papa riprende l'espressione del Concilio convenire in unum, cioè ritrovarci insieme come popolo convocato da Dio. Appunto, è anche importante quando il Papa dice che l'assemblea non può essere sostituita da una presenza soltanto virtuale. Ovviamente quando è possibile, in situazioni di malattia diventa improbabile, né ridursi una partecipazione passiva. La fede cristiana è sempre una fede personale, ma non è mai individualistica. Abbiamo bisogno di incontrare il Signore insieme ai fratelli e alle sorelle della comunità. Ecco perché riconosciamo in Dio un unico Padre, questo ci rende tutti fratelli. Quando è possibile, prego.
3: Restando su questo tema della virtualità, cioè è importante sottolinearlo in un'epoca come la nostra, no? Dominata dai mezzi di comunicazione di massa, dai social media. Ecco, la liturgia richiede una comunità che si riunisce, che ascolta la parola, che celebra e che rende grazie insieme. Insomma, questo bisogna ricordarlo.
2: E questo è l'aspetto fondamentale, anche caratteristico proprio della prospettiva cristiana. La domenica è il giorno in cui il credente riscopre la propria identità più profonda, quindi non si capisce più chi sono, chi siamo, cosa facciamo. La domenica ci aiuta, vuole aiutarci a recuperare questa dimensione, non semplicemente colui che osserva una pratica e quant'altro, ma un figlio di Dio chiamato a vivere della Pasqua del Signore, appunto, insieme a altri fratelli e sorelle, pieni di domande, di incertezze, interrogativi, e questa è un po' la condizione umana.
1: Ecco, Don Tullio, allora finisce qui la nostra chiacchierata, la nostra interessantissima chiacchierata. E si è concesso un periodo di vacanza, di riposo, Don Tullio?
2: Sì, sì, onestamente sì. Sono stato ospitato, ecco, dai pazienti che adesso fanno follow-up qua in istituto. E niente, ho trascorso un po' di giorni, ovviamente un po' di relax, preghiera e quant'altro, relazioni belle che si possono vivere sempre, questo dico vero, sì.
1: E quindi questo, le vacanze, lo diciamo, sono anche un tempo in cui una persona, prendendo la distanza dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché formalmente va in un altro luogo, all'occasione, Don Tullio, di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno, e lo fa anche a distanza.
2: Sì, l'insieme delle persone che si spendono per gli altri, questo è sempre interessante. Uscendo un po' dai nostri canali abituali, si vede quanto bene c'è, persone che forse frequentano poco, però hanno acquisito una certa sensibilità, si spendono a favore di altri fratelli e sorelle che incontrano lungo il cammino. Questo è una, quando Gesù dice guardate i campi che biondeggiano per la mietitura, è vero, c'è tanto bene che talvolta facciamo fatica a riconoscere. Il bene comunque, da chiunque posto, rimane bene. Questo aiuta a rendere lode e grazie a Dio per l'immenso patrimonio che diffonde continuamente sull'umanità in forza dello Spirito Santo che dona a ciascuno di noi.
1: E Papa Francesco, e prima di lui Papa Benedetto, Papa Giovanni Paolo II e ora anche Papa Leone, hanno più volte sottolineato che le vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo, Don Tullio.
2: Assolutamente sì. Cioè noi riusciamo a capire la bellezza del creato nel momento in cui abbiamo la disponibilità, forse anche il tempo, forse un po' la voglia, insomma, di fermarci, di lasciar scorrere il tempo in modo un pochettino più umano e vedere le bellezze, poi in Italia siamo fortunati, le bellezze che ci circondano. E allora quella bellezza che ci circonda richiama la bellezza più grande, che è Cristo, morto e risorto, che abita ancora le nostre strade.
3: Don Tullio, da ieri siamo entrati nel tempo del creato, no? Con la giornata mondiale per la difesa del creato, ne parleremo diffusamente nella seconda parte del programma, però ecco, proprio a proposito del tempo, no? Della contemplazione, il Papa ne ha parlato anche ieri celebrando una messa a Castel Gandolfo per l'occasione, per la ricorrenza. Ecco, è importante ricordare anche, no? Che la cura, la conversione ecologica è anche cura delle relazioni, Don Tullio, questo è fondamentale, no?
2: Assolutamente sì, mi piace anche dirlo, forse viene un po' troppo dimenticato, che la Chiesa di questo aspetto non ne parla da ieri, è anni che ne parla per una serie di ragioni, perché riconosce appunto che noi non siamo i proprietari, noi esseri umani non siamo i proprietari della terra, siamo in qualche modo un po' degli usufruttuari, cioè possiamo utilizzare però per un fine più grande, pensando non solo al nostro oggi ma anche al nostro futuro, avere uno sguardo un pochettino più avanti, la nostra vita, la nostra esistenza, e questo ci aiuta a entrare in una dimensione ancora più grande che è la Chiesa in quanto tale. Quindi su questo è assolutamente vero, noi siamo un po' troppo cioè autocentrati, ecco, si può dire anche così, pensiamo a noi stessi, gli altri ci penseranno. No, non è così. La dimensione cristiana inevitabilmente rende lode a Dio per le bellezze che ci sono, cerca di custodirle per il bene dell'umanità, per quanti succederanno alla nostra vita, alla nostra esistenza.
3: Ecco, Don Tullio, le sue parole mi ricordano, ci ricordano il titolo della catechesi che andremo ad ascoltare a breve mentre il Papa prosegue il suo giro in Papa Mobile in Piazza San Pietro. Lo ricordiamo, il titolo è La Chiesa in ascolto e a servizio del mondo. Il Papa rifletterà sulla Gaudium et Spes, quindi questa costituzione pastorale, proseguendo la riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II, quindi dirà qualcosa probabilmente in questo senso.
1: Allora noi... prego, voleva aggiungere qualcosa?
2: No, io credo che questo sia l'aspetto fondamentale. Quando si parla di relazioni, bisogna oggi, mi permetto di dire, certo il mio sguardo è un po' limitato, d'accordo, bisogno grosso che oggi le persone fanno emergere un bisogno di relazioni vere, di relazioni autentiche. E quando io entro in relazione non so come ne esco. Ecco perché talvolta noi ci proteggiamo, per paura che l'altro possa mettere in discussione il mio modo di pensare e di vedere. Invece la relazione è un arricchimento reciproco, e oggi se c'è un bisogno grande credo che sia esattamente questo. E dalla relazione posso arrivare a intuire un senso più grande alla mia vita.
3: Dobbiamo essere disponibili.
2: La preghiera è esattamente relazione con Dio.
3: Quindi disponibilità a negoziare, diciamo così, con l'altro,
2: sì,
3: da noi.
2: Sì, io di questo sono convinto, sì.
1: Allora, noi congediamo Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, grazie per il tempo che ci ha dedicato questa mattina.
2: Grazie a voi della disponibilità, davvero.
1: E come le chiedo sempre, porti il nostro abbraccio a tutti i malati lì dell'Istituto che incontrerà in giornata.
2: Volentieri, lo faccio, con un ricordo reciproco nella preghiera, appunto.
1: Grazie ancora a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. E congedato Don Tullio, Eugenio, vediamo ancora il Papa che è a bordo della Jeep bianca.
3: Sì, si ferma a salutare i bambini, questo credo che sia un'immagine. Sì. Ci mancava da un po', perché diciamo in Piazza San Pietro era un po' che non assistevamo all'udienza generale, un bel ritorno che viviamo oggi, quindi per la prima volta dopo qualche settimana di stop per la questione del caldo.
1: Del caldo e poi precedentemente dalle vacanze del mese di luglio di Papa Leone. Molti dei presenti hanno atteso per alcune ore l'ingresso del pontefice qui in piazza, che come diceva il collega, hanno atteso il pontefice che ora sta passando lungo le corsie transennate. Tra lo scrosciare delle grida, degli applausi, anche qualche bacio lanciato da lontano, vediamo su volti dei presenti anche qualche lacrima di commozione. E dal canto suo il Papa saluta, stringe le mani dei pellegrini che riescono ad arrivare sulla jeep che sta passando, e i bambini sollevati dai gendarmi vaticani e vengono baciati, salutati dal pontefice. Questo è lo spettacolo di sempre nelle udienze generali e non solo. E vediamo anche tra i pellegrini, citavamo i bambini, ma ci sono anche molte persone anziane. A proposito di anziani, mi vengono in mente le parole di Giovanni Paolo II, che diceva: questi devono costituire per gli adulti e i giovani un sicuro polo di orientamento in tempi di incertezza, un incitamento a vivere i valori superiori dello spirito, valori che non invecchiano mai, è ancora un prezioso collegamento tra le generazioni passate e quelle presenti. E ciò esige però che egli sia considerato non solo l'anziano, stiamo parlando, non solo per quello che ora dà, ma anche per quello che è. Occorre, in una parola, che sia riconosciuto e apprezzato quel ricco tesoro di esperienza e di saggezza di cui e portatore.
3: E ricordiamo anche Papa Francesco sul tema degli anziani, ha insistito molto collegando a questa categoria della cultura dello scarto, no? Il fatto che gli anziani, uscendo, diciamo così, dal mercato produttivo, vengono considerati, diciamo, più un peso che non una risorsa, mentre invece l'invito di Papa Francesco è in linea appunto con Giovanni Paolo II, con quello di cui stavi parlando, e l'invito ad ascoltare gli anziani, l'invito a condividere con loro, quindi a crescere, farci portare, no, anche da ascoltare le storie che raccontano gli anziani, che sono sempre molto interessanti.
1: Molto interessanti. E prima di lui, hai fatto bene a ricordare Papa Francesco, ma prima di lui Benedetto XVI, è una frase che io non dimenticherò mai, quando disse: dove non c'è amore per gli anziani, non c'è futuro per i giovani. E la qualità di una società, di una civiltà, sono ancora parole di Benedetto XVI, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. È proprio vero, l'attenzione agli anziani fa la differenza, sì, di una civiltà. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento: i figli diminuiscono, i vecchi aumentano, e tra questi ci sono anch'io. Questo sbilanciamento ci interpella, anzi è una grande sfida per la società contemporanea, Eugenio.
3: Eh sì, è proprio così, Orazio, noi credo che ci dobbiamo
1: fermare per restituire subito la linea alla regia. Ci ritroviamo tra poco.

0: in diretta da Piazza San Pietro, dove Papa Leone ha appena completato il giro in papamobile nei vari settori in cui è suddivisa Piazza San Pietro e sta per dare inizio all'udienza generale di oggi. La Chiesa in ascolto e a servizio del mondo, il titolo della catechesi che ascolteremo a breve, sarà incentrata sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, primo capitolo, ratio della riflessione su questo importante documento.
1: E come ricordavamo poco fa, siamo alla prima udienza, oggi è mercoledì 2 settembre, quindi prima per questo mese, 62esima dall'inizio del pontificato di Papa Leone, che ora sta raggiungendo la sede, tra poco con il segno della croce darà inizio a questo consueto appuntamento del mercoledì. Eugenio, allora noi ci fermiamo, ci ritroveremo subito dopo, quindi non ci resta che augurare un buon ascolto.
2: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: La pace sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
5: De l'Évangile selon Saint Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur.
6: A reading from the Gospel of John. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him. The Gospel of the Lord.
7: Lesung aus dem Johannesevangelium. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wort des lebendigen Gottes.
8: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor.
7: Yeah.
9: 天主竟这样爱了世界，甚至赐了自己的独生子，使凡信他的人不至丧亡，反而获得永生。因为天主没有派遣子到世界上来审判世界，而是叫世界借着他而获救。
10: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação.
11: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. كلام الرب.
12: Z Ewangelii według świętego Jana. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione. E nella medesima prospettiva, Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa Costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione
per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio. O una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli anelli che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare ai gruppi parrocchiali. Tutti esorto a modellare la vita sul Vangelo per essere nella società seminatori dell'amore di Cristo. Saluto poi i volontari dell'Associazione Abeo di Verona, esprimendo apprezzamento per l'opera in favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro. Egli è detto il Grande per la sua eccezionale attività di pastore in tempi assai difficili per la società e la Chiesa, una grandezza che attingeva forza e vigore dalla fede viva nel Cristo. Il suo esempio susciti in ciascuno di voi una rinnovata e intensa fiducia in Dio, fonte di grazia e di speranza per il mondo intero. A tutti la mia benedizione.

0: Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 2 settembre. Quella odierna è stata la 62esima dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Oltre 15.000 i partecipanti, questi dati forniti come sempre dalla prefettura della Casa Pontificia, tantissimi gli italiani giunti da diverse diocesi della penisola. Oggi il Papa, questa mattina il Papa ha iniziato a riflettere sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. E poco fa, rivolgendosi ai pellegrini di lingua italiana, il Pontefice ha ricordato che domani, 3 settembre, celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro. Egli è detto, sono ancora parole del Pontefice, egli è detto il grande per la sua eccezionale attività di pastore in tempi assai difficili per la società e la Chiesa. Una grandezza che attingeva forza e vigore dalla fede viva nel Cristo. Il suo esempio susciti, ha concluso il Papa, susciti in ciascuno una rinnovata e intensa fiducia in Dio, fonte di grazia e di speranza per il mondo intero. Sono le 10:48 minuti, noi ci fermiamo qui, ci ritroveremo subito dopo l'appuntamento con l'informazione alle 11, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Quindi linea subito alla regia.
1: Grazie. Sì,

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

Le 11 in punto al microfono Paola Simonetti. Un'esplosione all'alba di oggi ha sconvolto la stazione centrale di Augusta in Germania, provocando due feriti lievi. Un secondo allarme bomba è scattato nella zona e in queste ultime ore sospeso il servizio ferroviario. Collisione di due navi mercantili battenti bandiera turca al largo di Silivri, comune metropolitano di Istanbul, sul Mar di Marmara. Lo riportano i media turchi, 10 le persone disperse, in corso le operazioni di ricerca. Non si fermano i raid russi su infrastrutture portuali ed energetiche ucraine utilizzate a beneficio delle forze armate. Mosca riferisce di aver colpito Kiev e Odessa. Giochi deformabili a forma di carota, fantasma e umanoide pieni di sabbia contaminati dall'amianto. Scattato l'allarme in Italia da parte del Ministero della Salute, che invita le regioni a diffondere la notizia e a dare indicazioni su come comportarsi. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Ancora un cordiale saluto, ben ritrovati da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e da Luca Rossi alla console per la parte tecnica.
0: Amici, siete nuovamente collegati Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 2 settembre. Mentre vi parlo, il Papa sta salutando alcuni dei partecipanti. 15.000 i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi del mondo per salutare e soprattutto ascoltare le parole del Pontefice, che questa mattina ha iniziato a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il secondo ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. In un tempo segnato da profondi mutamenti, ha detto il Pontefice, da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli aneliti che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. La gioia e la speranza, ha concluso il Papa, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo. Questo è quanto ha detto il Pontefice nella sua catechesi. E sabato prossimo, sabato 5 settembre, ricorrono 29 anni esatti dalla morte di Madre Teresa di Calcutta. Era infatti il 5 settembre 1997, moriva a 87 anni, la suora dei poveri, fondatrice della Congregazione delle Missionarie della Carità, che è stata poi proclamata santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016. Per ricordare questa grande donna, oggi santa, abbiamo raggiunto telefonicamente il cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito del Papa per la Città del Vaticano. Eminenza, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina, veramente con grande gioia. Eminenza, i santi non hanno bisogno di essere applauditi. I santi ci chiedono di continuare la loro opera, ci chiedono, esatto, di tenere accesa la lampada del loro esempio e il fuoco dell'amore che hanno acceso sulla terra. Dei poveri, Madre Teresa ne ha conosciuto il volto, ne ha saputo cogliere i bisogni e per decenni ha passato la sua mano su fronti piagate, corpi oscenamente ulcerati che avrebbero potuto maledire Dio, ma che non l'hanno fatto perché avevano vicino questa suora minuta e gigantesca allo stesso tempo. Eminenza, che ricordo ha lei? Che ricordo porta con sé? Lei è stato un amico di Madre Teresa.
2: Per quasi 30 anni. Ecco, posso ricordare il primo incontro e poi altro. Il primo incontro 1968. Io ero a Roma, mi aveva chiamato il cardinale Confalonieri all'allora congregazione concistoriale. Però io non volli abitare nella casa del clero, andai in una parrocchia di Roma, San Luca Prenestino. Seppi che Madre Teresa avrebbe parlato in una parrocchia lì vicino. Io ancora non l'ho mai vista. Però mi feci coraggio e feci di tutto per poterla incontrare. Quando mi trovavo davanti a Madre Teresa, dissi: madre, io è la prima volta che la vedo, sono molto emozionato, vorrei soltanto chiedere che lei preghi per me. E lei mi disse: ma tu quante ore preghi al giorno? E dico: madre, dico la messa tutti i giorni, sempre, il rosario tutti i giorni, il breviario tutti i giorni. Mi sembrava di essere a posto. Lei mi fa: no, no, questo non basta. Devi almeno ogni giorno trovare mezz'ora per stare in ginocchio davanti all'Eucaristia. Io dissi: madre, lo farò volentieri. Proprio quasi per difetto mi dissi: ma madre, che mi aspettavo mi chiedesse quanta carità fai. Lei mi rispose: e tu credi che io potrei fare la carità ai poveri se non stessi prima in ginocchio davanti a Gesù, perché mette il suo amore nel cuore? Quando me l'ha riempito, io vado a portarlo ai poveri. E ricordati bene che Gesù, per la carità, per la preghiera, scusami, sacrificava anche la carità, per ricordarci che senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri. Queste parole mi sono rimaste impresse nella mente. Senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri.
1: Eminenza,
2: e ricordavi prima questa suora che si è chinata sui lebbrosi, sugli ammalati, un episodio che me l'ha raccontato lei stessa, me l'ha confermato il professor Nirmala. Una volta, alla casa del Cuore Immacolato a Calcutta, venne portata una povera donna raccolta dalla fogna, che allora non so se ancora scorrevano all'aperto. Questa povera donna è stata buttata lì dai figli, probabilmente. Aveva un piede rosicchiato dai topi di fogna. Uno scenario veramente impressionante. Padre Teresa, appena la vide, disse: lasciatela a me, ci penso io. Cominciò a pulirla dallo sterco, cominciò a accarezzarla, a dare un po' di broto, qualcosettina. Questa povera donna fa: ma perché fai così? Tu neanche mi conosci. Faccio così perché ti voglio bene. E perché non vuoi bene? Neanche i miei figli mi hanno voluto bene. Mi hanno buttato nella fogna. Tu perché mi vuoi bene? Chi te l'ha insegnato? Padre risponde: me l'ha insegnato il mio Dio. E come si chiama il tuo Dio? Il mio Dio ha un bel nome. Si chiama amore. La lebbrosa fa: fammelo conoscere. Padre Teresa risponde: ma tu già lo conosci. Nelle mie mani è lui che ti accarezza. Nei miei occhi è lui che ti sorride. Nel mio cuore è lui che ti vuole bene. Tu già lo conosci. Questa povera lebbrosa è morta dicendo: che bella notizia mi hai dato. Dio è amore e io non lo sapevo. Madre Teresa ha commentato: quando si è presentata davanti al Signore, sicuramente avrà detto: guarda che io già conosco il tuo nome. Me l'ha detto una cristiana che ho incontrato poco fa. Ecco, uno dei tanti episodi.
1: Eminenza, sì, sono tanti i suoi ricordi di Madre Teresa. Io le vorrei chiedere qual è il valore di questa ricorrenza, cioè cosa ci dice oggi la figura di Madre Teresa?
2: È stata una contestatrice dell'egoismo e oggi l'egoismo è diffuso nel mondo. Pensa che un giorno io ero a San Gore al Celio, celebravo la Santa Messa e un fotografo stava scattando continui flash davanti al volto di Madre Teresa. Io ero alla mia messa e non potevo intervenire. Terminata la messa, disse: ma scusi tanto, perché lei impassiva questa povera suora in questa maniera? Doveva rispettare quando prega. Lui mi disse: io ho fotografato tanti personaggi, mi disse, lì sta quello, quell'altro, dice, ma non ho mai visto occhi così felici. Vorrei sapere qual è il segreto della felicità di Madre Teresa. Lo disse a Madre Teresa e rispose: pare il segreto è molto semplice. I miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Lo faccia anche lei, avrà gli occhi felici come i miei. Questa è la Madre Teresa. Pensa ancora. Una volta io ero nella casa mia Casilina 222, andai a trovarla e il giardinetto era tutto sconvolto perché era venuta la principessa Diana. Le suore mi hanno detto: dica alla madre che stia attenta a ricevere questa principessa perché abbiamo paura che lei la usi soltanto per farsi pubblicità. Io glielo dissi e lei mi disse: ma io non l'ho mai ricevuta la principessa Diana. Come l'ha ricevuta? Stai attento, mi disse. Io non ho ricevuto la principessa Diana, ho ricevuto la povera Diana, l'infelice Diana. Per me era uno dei tanti poveri che bussavano alla porta del mio cuore. Per me era una poveretta. E tre volte disse: pur Diana, povera Diana, povera Diana, povera Diana. Questa è Madre Teresa.
0: Che bel ricordo. Eminenza, a proposito di egoismo, Madre Teresa ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. E diceva: il grande male di oggi è l'indifferenza, che in certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
2: Esattamente. Lei ricordava che quando era piccola, giovane perlomeno, la mamma, una donna straordinaria, la portava tutte le settimane a trovare una povera donna alcolizzata di nome File. Io chiesi: ma chi era sta File madre? C'è una povera donna del quartiere, era quasi sempre ubriaca, cioè, gli uomini ubriachi fanno effetto, ma la donna ancora di più, e aveva sempre i vestiti sporchi di vomito, La mamma la portava da questa povera donna, prendeva gli abiti sporchi, li portava a casa e poi li riportava puliti. E diceva a Madre Teresa: vedi, povera figlia, lei soffre. Sì, soffre perché evidentemente, insomma, non sta bene, però sai qual è il motivo della sofferenza? È stata abbandonata da tutti, è stata dimenticata da tutti. L'indifferenza nei suoi confronti era la sofferenza di questa povera donna. Ricordati, da figlia mia, nella tua vita tu contesta l'indifferenza, contesta l'egoismo, devi essere una contestatrice dell'egoismo. Questo dalla mamma di Maria Teresa. Gli insegnamenti più belli ha ricevuto in famiglia. Tant'è vero che una volta disse: senza l'esempio di mio padre e di mia madre non sarebbe mai esistita Maria Teresa di Calcutta. Oggi pongo la domanda: i figli che esempi ricevono in famiglia? Quali lezioni ricevono in famiglia? Cosa insegna la famiglia oggi ai figli? Io penso che insegna l'egoismo. L'egoismo. E allora non ci lamentiamo di quello che sta succedendo.
1: Ecco, secondo lei, Eminenza, qual è il messaggio oggi di Madre Teresa di Calcutta?
2: Madre Teresa diceva sempre: ricordatevi che non si è felici prendendo, si è felici donando. Nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Oggi invece lo slogan è: prendi, divertiti. Racconto un episodio. Quando ero a Civitavecchia, della Basilica di San Pietro, veniva sempre la domenica sera un vigile urbano che abitava a Piazza Risorgimento, non lontano. Una sera mi disse: padre, mi devo sfogare con lei. E che è successo? Andammo nella saletta attigua alla sacristia, mi fa: stamane sono uscito presto da casa, che il mio posto di servizio era sulla via Prenestina, lontano. Erano le 4 del mattino, arriva un gruppo di ragazzi e ragazze che gridano forte, mezzi ubriachi. Io intervengo e dico: ragazzi, non ci si comporta così. C'è gente che ha lavorato la settimana, ora oggi è domenica, magari vuol dormire un'ora in più. Una ragazza che sembrava la capobanda fa: e che me frega? Come ti frega? Guarda, io sono un pubblico ufficiale, ti posso anche denunciare. Però puoi fare il padre. Tu quanti anni hai? Ho 16 anni, come la mia figlia. Io ti chiedo, ma facendo così, tu cosa lasci dietro di te? Risposta agghiacciante: io nella vita non voglio lasciare niente, io prendo e basta. Il giurbano fa: ma questo è egoismo, questa è libertà. Hai capito? Lo vedo il vigile e mi fa: il padre, se i giovani pensano così, che futuro abbiamo? Sempre Madre Teresa: un mondo di egoisti è un mondo infelice.
0: Eminenza, la carità di Madre Teresa, lo diceva lei poc'anzi, nasceva proprio dalla preghiera.
2: Dalla preghiera.
0: Lei affermava che sempre la sua preghiera cominciava in silenzio, perché nel silenzio è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio.
2: Certamente. Oggi la nostra è una società chiassosa, rumorosa. Io vedo dei concerti che sono anche concerti che stordiscono più che altro. Il silenzio è il luogo dell'incontro con Dio. Dio parla sottovoce, Dio non parla del rumore. Oggi molto spesso ai concerti sono stordimenti, non divertimenti. Il silenzio è tanto importante perché il silenzio ci rende attenti alla voce di Dio, che è una voce discreta. Una voce, potremmo dire, che parla sottovoce. Maria Teresa passava ore in preghiera e diceva: se non pregassi non potrei servire i poveri, perché io non sono un assistente sociale, io sono una credente che pregando chiede a Gesù che gli riempie il cuore di amore e poi vada a portare il suo amore ai poveri.
1: Eminenza, ricorda quando ha incontrato l'ultima volta Madre Teresa e se le ha chiesto qualcosa in questo ultimo incontro?
2: Era il 22 maggio del 1997. La madre sarebbe morta poi il 5 settembre. La mia mamma era morta da pochi giorni e la mamma con Madre Teresa si conoscevano. Io dissi: madre, la vedo molto affaticata. Mi disse: sì, vengo da New York, ho aperto una casa ai malati AIDS. Quanti ce ne sono in quel paese? E mi disse: non augurerei mai a nessuno di far crescere i figli in una società come quella. Gli conta soltanto potere e denaro. Ora sono qui a Roma, visto le mie suore, i miei poveri, volevo andare in Irlanda, abbiamo una casa per alcolisti. poi devo andare a Londra, dove queste mie suore soccorrono i poveri che dormono sotto i ponti del Tamisi. Poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca, dove Gorbachev ci ha fatto aprire una casa, penso, una casa con la porta della cappella aperta al pubblico. Poi devo andare a Vladivostok, poi devo andare a Tokyo, poi devo andare a Hong Kong, poi torno a Calcutta. Prendeva l'ossigeno in una specie di valigetta che portava qui attaccata al collo. Io dissi: madre, ma lei non può fare un viaggio di questo genere. Lei mi disse: finché ho soltanto un respiro devo spendere per fare del bene, perché quando morirò porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi la sento ancora, mi strinse il polso, aveva le mani robuste Madre Teresa, e mi fa: Bishop Angel, Vescovo Angelo, ricordati che vale anche per te. Finché hai un solo momento di vita, spendilo per fare la carità, perché quando morirai porterai con te soltanto la valigia della carità. Ricordalo, rimandami, se ricordalo.
0: Ecco, per chiudere questa nostra interessantissima chiacchierata, Eminenza, perché Madre Teresa è entrata nel suo cuore e nel cuore di tantissima gente?
2: Beh, ti dico sinceramente, quando incontravo Madre Teresa e stringevo la mano di Madre Teresa, sentivo che lì c'era la presenza di Dio. Avevo la stessa sensazione di quando incontravo Giovanni Paolo II. Io mi emozionavo, anche quando l'ultimo periodo della sua vita lui mi ha chiamato a Roma, da Loreto, e è arrivato qui a Roma. Io sono arrivato a Roma nel febbraio, lui è morto nell'aprile. Ricordo mentre stava morendo, mi chiama Zivice e mi dice: il Papa sta morendo, se vuole venga a prendere la sua benedizione. Ricordo che c'è tutta una corsa per raggiungere l'appartamento del Papa, lì mi aspettava Zivice, mi introdusse nella camera del Papa e il Papa era sul letto agonizzante, con due cuscini lo sollevavano un pochettino, e Zivice gli fa: Padre Santo, c'è qui Loreto. Lui apre gli occhi, mi guarda e fa: no, no, San Pietro. Io gli faccio: Padre Santo, mi dia la sua benedizione. Ho le mani gonfie, alza la mano e cade. Alza la mano e cade. Padre Santo, la benedizione è già uscita dal suo cuore. A me basta così. Poi lo vedo che cercava con la mano qualcosa. Aveva perso la corona. Io prendo la corona e rimetto in mano. Mi guarda con occhi felici, come quelli di Madre Teresa, e mi dice: grazie. Questo è il ricordo di Giovanni Paolo. E quando incontravo lui avevo la stessa emozione che provavo quando incontravo Madre Teresa. Sentivo, si avvertiva anche fisicamente la presenza di Dio, si avvertiva.
0: Allora noi ringraziamo per questo bellissimo ricordo di Madre Teresa fatto dal cardinale Angelo Comastri. Eminenza, grazie per essere stato con noi e per questo bellissimo ricordo e per quanto ci ha detto, ricordando Madre Teresa, che ha incarnato come pochi altri valori e lo spirito più autentici della fede cristiana, dedicando
2: concludendo, quando morì Madre Teresa, Indro Montanelli, sempre acuto, disse: se in ogni continente ci fosse una Madre Teresa di Calcutta, gli atei scomparirebbero dal mondo e si vergognerebbero di esistere.
0: E con questo bellissimo ricordo noi chiudiamo qui il collegamento. Ancora grazie
2: a voi
0: al cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito del Papa per la Città del Vaticano. Buona giornata e grazie ancora.
2: Grazie.

0: ancora grazie al cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito del Papa per la Città del Vaticano, per questo bellissimo ricordo di Madre Teresa di Calcutta che ricorderemo sabato prossimo 5 settembre. La Chiesa ne fa memoria, ricorrono 29 anni esatti dalla sua morte. Eugenio, allora cambiamo argomento adesso.
1: Sì, adesso ci occupiamo del tempo del creato, un periodo di 5 settimane dedicate alla preghiera, all'impegno nella cura della casa comune che si è aperto ieri con la giornata mondiale per la difesa del creato. Ne parliamo con Antonio Caschetto, direttore del Centro Laudato Si di Assisi. Antonio, benvenuto e grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: E allora, per la cittadina di Assisi, qual è il valore di questo periodo che ci conduce proprio all'ottavo centenario del transito di San Francesco al 4 ottobre?
2: Sì, il tema portante, come in tutto il mondo, in questo mese di tempo del creato, dal 1 settembre proprio fino alla festa di San Francesco, al 4 ottobre, è acqua viva. E il tema scelto dal Comitato Ecumenico ispirandosi al passo di Ezechiele, al capitolo 49. Un'acqua che Francesco di Assisi chiama sorella nel Cantico delle Creature, Laudato Si, mi Signore, per sua acqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. Un'acqua che può essere fonte di vita, come profetizzato da Ezechiele, l'acqua che esce dal lato del tempio che porta vita dappertutto, o acqua che può diventare anche elemento di distruzione, come in questi giorni drammatici stiamo vedendo, no? Per dire, in Nepal e nelle zone dove più si soffre l'effetto della crisi climatica. Ecco, a noi il dovere, da qui da Assisi e per tutto il mondo, di essere acqua viva, di portare vita piuttosto che distruzione.
1: E ribadite questo messaggio attraverso diverse iniziative, no?
2: Assolutamente, sono iniziative su vari livelli, convegni, incontri, occasioni di promozione, ma anche preghiera, perché il cuore va convertito a tutti i livelli, sia come stile di vita, per essere più sostenibili e vivere più in armonia con il nostro pianeta, ma anche pregando, perché così nella preghiera il nostro cuore si educa a ringraziare Dio, Creatore, che ci ha donato questa bella creazione. E quindi credere in Dio vuol dire anche rispettare l'opera delle sue mani.
1: Antonio, che cosa vi aspettate? Cioè, qual è il vostro auspicio per le prossime settimane all'insegna della cura del creato?
2: Ma anzitutto le relazioni, è la cosa più bella. Il Cantico delle Creature non è una poesia ecologista, ma è una ricerca di relazioni. Francesco cerca per ogni elemento di chiamarlo fratello, sorella, di dare degli attributi. Uguale l'enciclica Laudato Si, che si ispira all'interno della dottrina sociale della Chiesa proprio al canto.

0: e tanta possibilità di incontrare le persone.
1: Ecco Antonio, sono Orazio, innanzitutto buongiorno, grazie per essere con noi stamane. Ecco, bisogna dire che bisogna ritornare ad ascoltare la Terra, che a sua volta ci invita allarmata a ritornare al giusto posto nell'ordine naturale. Ecco che noi ne facciamo parte e non siamo i padroni, Antonio.
0: Assolutamente, assolutamente, dobbiamo imparare a contemplare, come ci insegna Gesù, Luca 12, Gesù ci dice guardate i gigli, guardate i corvi. Tante volte noi neppure guardiamo, la contemplazione sta nel aprire gli occhi, ma soprattutto aprire il cuore all'ascolto, all'ascolto di questo pianeta che grida. La cosa bella che noi diciamo a San Damiano è che Francesco di Assisi, quando compone il cantico, era cieco, non ci vedeva, però vedeva una bellezza stupenda. Noi a volte ci vediamo benissimo, ma non vediamo questa bellezza. Dobbiamo educarci all'ascolto, dobbiamo educarci alla contemplazione.
2: Antonio, ne ha parlato ieri anche Papa Leone nella messa celebrata presso il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo di questo tema della contemplazione, e ha rilanciato il suo appello ad una conversione ecologica. Non è ancora troppo tardi, ha detto il Papa, questo tempo, il tempo del creato, ci chiama ad una profonda conversione. Ciò che è stato usato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato. Ecco, ancora una volta il tema delle relazioni di cui parlavi tu prima, è importante ricordarlo questo in questo periodo, cioè perché forse magari la tentazione è quella di avere un approccio ecologista, ma le relazioni sono fondamentali, no?
0: Assolutamente, quelle ci danno il senso di tutto, anche il tempo. Noi siamo e ci teniamo sempre a ricordare che noi non siamo ottimisti, non siamo di quelli che dicono ma andrà tutto bene. L'ottimismo crea solo illusione, e l'illusione può creare anche delusione, no? Possiamo vivere da delusi. Noi più che ottimisti siamo persone di speranza, la speranza cristiana, la speranza di Maria sotto la croce. Quella situazione è una situazione drammatica che però richiede da parte nostra lo stare dalla parte giusta. E allora noi cerchiamo di vivere dalla parte giusta, e questo ce lo dà il quadro generale, ce lo dà lo sguardo rivolto a Dio che crea. E quindi non essere distruttori di questo pianeta, non è tardi, anche se sembra che tutto stia crollando, anche stanotte avete visto, no, sul Monviso un pezzo di ghiacciaio, no, che ormai frana. Quindi abbiamo quella quasi questa immagine di una casa che crolla. Ieri proprio abbiamo fatto anche un segno molto bello qui ad Assisi, davanti alla Basilica di San Francesco, con l'acqua del ghiacciaio che si è sciolto dalla Groenlandia e che proprio Papa Leone l'anno scorso aveva benedetto in occasione dei 10 anni della Laudato Si. Tutti noi abbiamo preso da quel ghiacciaio l'acqua sciolta e la utilizziamo come acqua benedetta per ricordarci che c'è un'urgenza, non è tardi, ecco, c'è ancora speranza. E se siamo animati da questa speranza, che poi fondamentalmente è la conversione del nostro cuore, riusciremo veramente a portare e a vivere in un mondo migliore.
1: Ecco Antonio, il creato nella sua interezza è il grande specchio in cui si riflette il buon Dio, e infrangere oppure offuscare sia pure una minima parte di simile specchio significa rinunciare all'integrità del buon Dio, ed è questa una cosa gravissima. Se non fosse così, del resto, che senso avrebbe il cantico delle creature di San Francesco?
0: Assolutamente, ma io direi ancora di più. Tutte le domeniche a messa noi diciamo nel credo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. È la prima cosa che diciamo di Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. È il primo attributo che diamo a Dio, il primo attributo che diamo a Gesù, per mezzo del quale tutte le cose sono state create, no? Il Logos. Credere in Dio e non prendersi cura della casa comune è come, faccio sempre l'esempio davanti alla basilica in cui mi trovo adesso, è come parlare di Giotto e dire le cose migliori di Giotto ma poi non rispettare i suoi affreschi. Allora, rispettare Giotto vuol dire anche prendersi cura dell'arte che ha prodotto. Allora, ancora di più, il nostro grandissimo architetto che è Dio, che ha progettato un pianeta, un creato così, regolato da leggi anche matematiche perfette,

0: merita da parte nostra la massima stima e reverenza, esattamente come faceva Francesco di Assisi.
1: Antonio, il Papa lo ha ripetuto anche oggi nella catechesi incentrata sulla Gaudium et Spes, la Chiesa in ascolto a servizio del mondo, quindi il dovere della Chiesa di farsi carico di tutto ciò che ci circonda, no? È un dovere che abbiamo tutti noi credenti. In concreto, secondo te, cosa serve per passare all'azione, per essere, diciamo così, maggiormente incisivi sul fronte della difesa del creato in tutte le sue sfaccettature?
0: Allora, noi promuoviamo proprio in questo termine qui 5 passi per essere veramente sostenibili, perché a volte vivere in armonia col pianeta sembra come se uno deve fare una serie di cose, cambiare le lampadine o cambiare gli stili, il cibo, il vestiario. Ecco, noi non promuoviamo fondamentalmente, o siamo dell'idea che non bisogna imporre delle cose, ma creare dei processi. E allora, se uno in questi 5 passi, no, il primo passo è iniziare a pensare agli altri, pensare che i nostri consumi impattano sugli altri, soprattutto sui più poveri. Poi pensare a se stessi, il secondo passo. Gesù ci dice: ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso. E quindi nutrire la nostra anima con la preghiera, con una preghiera di qualità, con un dialogo sincero con Dio. Facciamo sempre notare che Francesco di Assisi nelle prediche agli uccelli viene rappresentato con la bocca chiusa. È bellissimo, perché a volte con Dio non c'è bisogno di parlare, non ci sono bisogno di parole, ma il linguaggio universale è proprio quello che nasce dal cuore. E poi gli altri 2 passi semplici verso fuori sono quello di eliminare le cose superflue dalla nostra vita e dalla nostra vita di ogni giorno, e quello di documentarsi. Il 4° passo è quello di informarsi, di creare relazioni e di imparare dagli altri, dai testimoni. E il 5° passo è il segreto un po' di tutto, che abbiamo imparato con il movimento Laudato Si, e in modo particolare qui con il centro Laudato Si ad Assisi, che opera insieme, in tandem con la diocesi, con i frati e con le varie realtà del territorio. Di non fare mai nulla da soli. La tentazione è che noi bastiamo a noi stessi. In realtà da soli non si va da nessuna parte. Ci diceva Papa Francesco, no? Che nessuno si salva da solo, siamo tutti sulla stessa barca. Era un'immagine fortissima, vi ricordate, no? Durante la pandemia, in quella piazza San Pietro deserta. È bellissimo come Papa Leone, in continuità con questo messaggio potente, ecco, noi a servizio della Chiesa, tutti insieme, mai da soli, possiamo veramente cambiare il mondo.
1: Antonio, possiamo dire che la conversione ecologica è stata, sta a cuore, insomma, a tutti i papi, i quali, sebbene con differenti accenti, hanno ripetuto che per il credente i poveri, i bisognosi rappresentano il centro di tutto. Insomma, questo è Vangelo. Eppure, ad esempio, quando si parla di migranti, anche nelle nostre comunità c'è chi dice prima gli italiani. Ecco, secondo te perché? Come possiamo, dobbiamo leggere questo atteggiamento che esiste purtroppo?
0: Su quello noi mettiamoci sempre in preghiera, che il Signore ci illumini le menti e i cuori. Il messaggio profetico di Gesù è di una potenza e veramente devastante a livello quasi rivoluzionario anche per la sua epoca, no? Noi però siamo sempre persone di speranza e ci teniamo sempre a ripeterla questa cosa. Il cristianesimo è riuscito dentro l'impero romano, no? A scardinare quelli che erano dei sistemi consolidati, no? Gli schiavi, la differenza tra uomini e donne, l'inclusività, le ingiustizie. È riuscito a demolire un impero semplicemente da dentro, con il significato, no? Anche dell'amore e della vicinanza al prossimo. Ci sono dei passaggi del Vangelo che su questo ci illumina, no? Gesù ci illumina l'immagine di un Dio paterno che è misericordia. Ecco, noi dobbiamo essere bravi anche a calare questo. A volte il nostro cuore e la nostra mente si offusca, però c'è speranza. Devo dire che le persone che a volte sono più contro i migranti in fondo sono delle forme di ignoranza, perché poi quando parli del singolo migrante in carne ed ossa, noi qui ad Assisi ne abbiamo accompagnati tantissimi che poi si sono integrati e li vediamo tutti i giorni, qui Assisi è piccolina, è un piccolo borgo. Ecco, quelle stesse persone che criticano i migranti poi dicono: ah, però quel ragazzo è bravo, quel ragazzo però si è integrato. Quindi
1: essere disponibili all'altro, no Antonio? Essere la vicinanza poi cambia anche la prospettiva di partenza.
0: E noi facciamo facciamo
1: tuo, veramente accogliamo il tuo messaggio di speranza, Antonio, e ti ringraziamo per essere stato
2: con noi. È stato veramente una gioia avere ospite il nostro Antonio, veramente grazie, mi sento di dire, per quanto ci ha detto. I nostri ascoltatori avranno tanto da riflettere, da pensare sulle tue parole, Antonio.
0: Grazie, posso solo concludere lanciandovi solo un invito, perché noi siamo qui ad Assisi, a San Damiano, nei vari santuari francescani. Se vi capita di venire qua ad Assisi, veniteci a trovare. Basta, molto semplice, c'è il sito assisilaudatosi.org, trovate tutte le attività che facciamo, anche attività immersive molto belle con tanti volontari da tutto il mondo. Ecco, diamo anche questa opportunità di vivere Assisi anche per tempi lunghi. Quindi, ecco, se qualcuno
1: laudatosi.org, il sito, usiamolo come bussola, perché si trova nei pressi di Assisi, insomma, dia un'occhiata a questo sito, perché troverà tutto l'elenco, diciamo, degli appuntamenti e delle varie iniziative in questo tempo del creato.
2: Grazie ancora ad
1: Antonio Caschetto, direttore del centro Laudato Si di Assisi. Grazie ancora, Antonio.

0: Eugenio, proseguiamo dunque a parlare della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, istituita questa giornata nel 2015 da Papa Francesco. Una giornata dalla forte valenza ecumenica. Cristiani di diverse confessioni osservano infatti il tempo del creato che ha preso il via ieri, 1 settembre. Si tratta di un periodo, lo ricordavamo poc'anzi con l'ospite, si tratta di un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune. E questo attraverso gesti concreti e terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi. Il tema di quest'anno è Acqua Viva. E con noi collegato telefonicamente Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio per i Problemi Sociali e del Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Don Bruno, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Don Bruno, nel suo messaggio per questa giornata il Papa ha ricordato che la cura della nostra casa comune richiede una conversione del cuore affinché ciò che è stato usato per portare distruzione possa invece essere orientato alla vita. Il Pontefice ha invitato tutti a unirsi in preghiera affinché possiamo farci canali di acqua viva della pace di Dio che dona ristoro al nostro mondo ferito.
1: Sì, l'invito che il Papa ci fa è un invito pressante a non perdere questo tempo prezioso, cioè un tempo questo in cui noi rischiamo di fare le operazioni opposte a quelle a cui ci invita Papa Leone, ma che ci invita la stessa scrittura, il riferimento al profeta Isaia, cioè invece di trasformare ciò che distrugge le armi della guerra in possibilità di vita e di lavoro, fare il contrario, cioè trasformare luoghi di produzione di vita in luoghi in esperienze di morte che producono armi. Quindi dietro c'è la volontà anche di renderci conto come la guerra sta distruggendo il pianeta stesso, non solo distrugge l'umanità, ma tutto. Quindi è un invito davvero a uno sguardo diverso sulla realtà, una ricomprensione del nostro ruolo nella storia e a ripensarci soprattutto in questo momento particolare che stiamo vivendo.
0: Ecco, sempre nel suo messaggio il Papa evidenzia come le cause più radicali delle guerre e lo sfruttamento del creato siano conseguenze di una crisi etica e culturale che include poi la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato.
1: Sì, questa è una visione tipica della Chiesa, cioè il fatto che i problemi che stiamo vivendo, basta pensare alla crisi climatica che ci sta facendo incrociare un'estate torrida e con poi eventi estremi da un punto di vista proprio della reazione climatica. Tutto questo ci va letto non semplicemente come qualcosa che accade al di fuori di noi, ma anche come un invito alla trasformazione del cuore. E questo è tipico della visione cristiana, cioè la conversione del cuore come primo elemento per una autentica trasformazione delle strutture e anche della politica. Noi invece in genere viviamo l'opposto, cioè partiamo da una pretesa di trasformare le strutture, ma senza la trasformazione del cuore non è possibile. E in questo è un grande richiamo, penso, di Papa Leone. Il tempo del creato, questo mese prezioso che va dal 1 settembre al 4 ottobre, dobbiamo viverlo come un'autentica forma di conversione del cuore, cioè uno sguardo diverso sulla realtà, uno sguardo diverso sulle persone, un'autentica revisione dei nostri stili di vita a partire proprio da un cuore convertito al dono di Dio che è la creazione.
0: E ieri sera il Papa ha celebrato, lo ricordava poc'anzi il collega Eugenio, ha celebrato la messa per la custodia della creazione nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Ecco, nell'omelia ha esortato tutti ad ascoltare il grido della terra e a porre fine a questa insensata guerra del creato, Don Bruno.
1: Sì, il grido della terra è un grido che si manifesta nelle due forme, Laudato Si ce l'aveva ricordato, cioè nella forma della reazione della creazione, della natura rispetto alla violenza che subisce, e questo è per esempio tutta la crisi climatica, tutte le situazioni estreme che succedono cause naturali, e dall'altra parte però non dobbiamo dimenticare che c'è un grido che proviene sempre dalla terra, ma che è il grido dell'uomo, cioè dei poveri, delle persone escluse, delle persone che soffrono, delle persone che davanti a questi cambiamenti, queste situazioni spesso sono costrette a migrare, a cambiare territorio, a lasciare le proprie case, e quindi tutto questo chiede una revisione proprio del nostro sguardo, e giustamente Papa Leone ci ricorda come il grido della terra è l'ascolto del grido della terra è la prima modalità con cui possiamo affrontare autenticamente i problemi di questo tempo.
2: Don Bruno, un consiglio pratico a chi ci ascolta: come intraprendere questo cammino? Il tema è molto vasto, come diceva Papa Francesco, tutto è connesso: la crisi climatica, le migrazioni, le guerre, la povertà. C'è una strada pratica che si può seguire nell'immediato?
1: Beh, la prima strada è quella di guardare i nostri stili di vita. Ci sono stili di vita che sono consumistici, troppo legati alle cose, e di tante cose forse possiamo anche fare a meno, e quanto spreco questo porta nella vita ordinaria. Penso alle nostre tavole, al cibo, penso anche a tante forme di spreco di acqua, di risorse naturali, di elettricità e così via. Tutto questo ha un suo peso dal punto di vista proprio dell'ambientale. Se noi oggi rivediamo i nostri stili di vita e tutti lavoriamo su questo fronte, sicuramente potremmo davvero contribuire a un cambio radicale dell'approccio con la creazione, cioè non più un approccio consumistico che si dice estrattivistico, no? Che estrae dalla natura le cose che servono, ma un approccio di armonia, di custodia autentica del creato.
2: Don Bruno, per usare le parole di Papa Leone ieri nell'omelia a Castel Gandolfo, mettiamoci in modalità silenziosa, ha detto il Papa, no? Qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane ci può aiutare anche.
1: Assolutamente, che questo è uno stile di vita, cioè una vita che è sempre di corsa, una vita che è sempre dentro a rumori, una vita che non sa più sintonizzarsi col creato. Anche questo è uno stile assolutamente inadeguato all'umano, cioè noi abbiamo bisogno di tempi, questo è anche il senso della vacanza, non del fare più rumore intorno, ma del andare in profondità di noi stessi, quello di metterci in sintonia con la creazione, con gli altri, con Dio. Tutto questo è una spiritualità appunto che risponde all'ecologia integrale. Mi pare questo davvero una provocazione molto forte che ci proviene anche dal Magistero nel non rassegnarci davanti alle cose, ma innanzitutto cambiare noi stessi, cambiare il nostro stile, cambiare gli sguardi sulla realtà. Permetto di ripensarci.
2: Don Bruno, pensiamo ai giovani, secondo lei sono sensibili a questo richiamo, a questa provocazione, cioè cambiare un po', prendersi una pausa, i giovani ragazzi abituati magari sui social, comunicazioni veloci, on off, velocissimi, insomma, cioè, è appetibile questo messaggio per loro?
1: Oggi dobbiamo tornare ad educare anche i giovani. I giovani, chiunque, no, è frutto di un'educazione. L'educazione significa fare delle scelte e tirar fuori dalle persone il meglio. Questo è quello che dobbiamo fare. I giovani, allora, quando trovano esperienze, per esempio, di silenzio, esperienze di cura reciproca, spesso tirano fuori il meglio da se stessi e sono in grado di fare tanto. Molto spesso però li illudiamo perché li illudiamo che basta avere delle cose, basta avere denaro, basta avere profitti perché poi la vita, nella vita non hai più problemi e rispondi a tutto. Questa è un'illusione in questo nostro tempo a cui noi spesso introduciamo anche i giovani, e questo è un danno educativo fortissimo, perché non diamo loro ciò che è essenziale, ma diamo loro e li illudiamo che ciò che è secondario, che è un bene per la vita ma non è secondario, diventi invece centrale, e questo crea davvero disfunzioni notevoli. Quindi i giovani, dipende dal modello educativo che abbiamo proposto loro.
2: E magari ogni tanto spegniamo noi adulti il cellulare quando stiamo con i ragazzi,
1: anche,
2: no?
1: Certo, assolutamente.
2: Può essere un buon inizio.
1: Soprattutto a tavola, soprattutto in certi momenti.
3: Cellulare e televisore.
2: Eh sì.
3: Esatto. Allora, Don Bruno, per concludere, in realtà noi non siamo i custodi di un museo e dei suoi capolavori che dobbiamo spolverare ogni giorno, ma i collaboratori della conservazione e dello sviluppo dell'essere, della biodiversità del pianeta e della vita umana in esso presente.
1: È proprio così, cioè il nostro è un ruolo attivo, non è un ruolo passivo. Noi non siamo chiamati semplicemente a guardare e renderci conto di ciò che è. Già questo sarebbe interessante, è un primo aspetto importante, ma siamo chiamati anche a renderci conto di come questo dono è un dono per la vita di tutti, per il bene di tutti. Allora questo comporta una consapevolezza maggiore delle proprie possibilità e anche una consapevolezza di quanto il dono di Dio davvero può creare e generare comunione. Ecco, questo mi sembra la differenza grande, cioè da una consapevolezza individuale dove ognuno vede la bellezza del creato a una consapevolezza che diventa invece condivisione profonda.
3: Allora, noi ci fermiamo qui, grazie a Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie Don Bruno.
1: Grazie a voi.
3: Ci risentiremo presto, grazie e buona giornata, grazie.

0: E il tempo a nostra disposizione, caro Eugenio, è terminato. Abbiamo avuto questa seconda parte ricca di ospiti. Abbiamo ricordato Madre Teresa insieme al cardinale Angelo Comastri e poi con
1: Antonio Caschetto, direttore del centro Laudato Si di Assisi, e con Don Bruno Bignami dell'ufficio per la CEI e del lavoro e delle... Abbiamo ricordato insomma il tempo del creato che stiamo vivendo e che vivremo fino al 4 di ottobre.
0: Fino al 4 ottobre. Sono le 11:54, ringraziamo Bruno Orti alla console per la parte tecnica. Eugenio, non ci resta che augurare a loro un buon proseguimento di giornata, ai nostri amici che ci hanno finora, fin qui, ascoltato.
1: Sì, mi unisco ai saluti, buon ascolto a tutti, buon proseguimento e buon tempo del creato.
0: Allora, buona giornata da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata.

0: Le news di Radio Vaticana. Leone XIV all'udienza generale di oggi ha inaugurato un ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Il Papa ha esortato la comunità ecclesiale a farsi carico delle storture contemporanee, come l'impari distribuzione delle ricchezze e l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. E intanto è in arrivo la sesta ondata di calore da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, con temperature che sfioreranno i 38 gradi. L'anticiclone africano, stando alle previsioni, coinvolgerà parte dell'Europa. In aumento in Italia i prezzi della produzione industriale a luglio, più 2,4% su base mensile e più 7,8% su quella annua. Lo comunica l'Istat, secondo cui a incidere sono i costi della componente energetica sul mercato interno. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa, sua sposa.
3: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel primo mistero glorioso meditiamo sulla resurrezione di Gesù il terzo giorno dalla tomba. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se

0: Nel secondo mistero glorioso, meditiamo sull'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo sulla discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Mistero glorioso, contempliamo sull'assunzione della Madre di Dio in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo sull'incoronazione della Madre di Dio come Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: mancanza nostra salve. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.

0: nome.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Donaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: alla pagina 9. Maria, madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Benedic-

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 13, Paola Simonetti in studio. Non si fermano gli scontri in Libano fra Israele e Hezbollah. Il gruppo islamico ha lanciato due raid contro le truppe israeliane nel sud del paese senza fare vittime, lo ha riferito lo stesso esercito israeliano. I colpi in risposta agli attacchi di Israele. La Francia propone nuove sanzioni contro i responsabili della colonizzazione e delle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Ad annunciarlo il Ministero degli Esteri dopo il moltiplicarsi delle aggressioni, stando alle denunce dei locali. Ucciso in Messico dalle autorità uno dei leader di spicco del traffico di droga, il capo del cartello di Los Reyes. La morte di Luis Chavez è stata confermata dallo stesso Ministero della Difesa locale. Denunciati dalle autorità a Cuba atti vandalici contro il sistema elettrico nazionale, 460 le indagini penali. L'emergenza nello scenario di crisi del paese, segnata da 12 blackout in 24 mesi, peggiorata dai dazi statunitensi ai fornitori di greggio dell'isola. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite il maestro Enrico Pierannunzi, pianista, compositore, arrangiatore, jazzista. Grazie per essere qui, Enrico.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Perché di recentissima uscita Impro Classica, nuovo album pubblicato da Emit Records. Enrico, come nasce questo progetto discografico?
2: Ma insomma, questo progetto nasce da lontano. In sintesi nasce addirittura forse da quando io ho cominciato a suonare, perché a differenza di altri percorsi, diciamo, fatti da altri musicisti, io ho cominciato le due musiche praticamente negli stessi giorni. Ero molto piccolo, cominciai a studiare il piano classico, ma siccome mio padre era un bravissimo chitarrista di jazz, e non solo, perché scriveva canzoni romane, cantava eccetera, insomma un musicista a tutto tondo, e quando tornavo a casa dalle lezioni spesso lui si sedeva vicino a me e a orecchio mi ha insegnato blues, pezzi americani eccetera eccetera. Quindi questa doppia strada è cominciata molto presto, io l'ho sempre portata avanti, cioè una doppia via parallela. Per molti anni ho tenuto separate le due cose, nel senso che in pubblico ero un musicista di jazz con i Trio, suonavo con gli americani, Chet Baker, quello che sia, Mark Johnson eccetera. Però poi a un certo punto, una ventina d'anni fa, ho cominciato a, come dire, a fare, appunto siamo qui vicino a Via della Conciliazione, ho cominciato a fare la conciliazione, cioè è stato un disco in particolare dedicato a Scarlatti, dove io suonavo le sonate di Scarlatti però ci improvvisavo sopra, e in pubblico non l'avevo mai fatto né mai avevo registrato. Quello è stato un po' l'inizio, poi ci sono state varie tappe, ho dedicato un altro piano solo a Bach e Andrea Scarlatti ancora, poi ho fatto tre dischi in Francia che sono stati quelli che hanno portato a Impro Classica, e cioè ho fatto Ménage à Trois, in cui ho arrangiato per trio pezzi di vari autori, da Fauré, Poulenc, Mignot, Schumann eccetera eccetera. Poi ho fatto nel 18 un disco dedicato solo a Debussy, sempre con questi splendidi musicisti francesi che sono André Ceccarelli e Diego Imbert, e anche ospite Simona Severini e David El Malek. E poi due anni fa, quando c'era l'anniversario di Fauré, ho fatto un disco dedicato a Fauré. Tutto questo lavoro di, diciamo, giusta posizione, sintesi, ibridazione eccetera, è confluito praticamente in Impro Classica, che è chiaramente il sogno, anche perché qui non c'è un trio ma c'è un trio più un'orchestra sinfonica. Quindi questa concezione, diciamo, appunto, chiamiamola crossover, chiamiamola ibridazione, chiamiamola fusione, come uno vuole, trova in Impro Classica, diciamo, l'espressione più compiuta, perché c'è anche proprio il gioco dei timbri, il gioco ovviamente della dialettica tra orchestra e trio, insomma ci sono ulteriori elementi, però il concetto sostanzialmente è quello di arrangiamenti e di metamorfosi, per così dire, di temi classici, cioè non è semplicemente jazzificazione, perché quelle sono operazioni anche un po' rischiose a volte sul piano del gusto, è un'operazione un po' diversa, proprio perché io, quando ci sono dei pezzi che hanno che danno degli input, non tutti i pezzi classici sono adattabili a questo tipo di, tra virgolette, manipolazione, quando i materiali si prestano, ecco, io lavoro più, diciamo, un po' un grande tema con variazioni, per così dire, cioè sono tutte variazioni. Addirittura c'è un pezzo di Schumann, Mein Lieber Schumann, che è dal Carnevale di Vienna, che a un certo punto diventa un tango, perché? E però l'armonia è quella sua. Quindi allora, in sintesi, io mi ricordo quando, insomma, come tutti tu pure hai suonato eccetera, il Ciriaco diceva all'inizio, alla prima pagina, la musica è fatta di ritmo, melodia, armonia. Lui non parlava del suono e del timbro, vabbè, bene, quando hai un materiale utile, diciamo, può essere un tema di Schumann, può essere un tema di Debussy, come qui c'era la fanciulla da capelli di Nietzsche, uno può, a seconda della fantasia e di quello che anche vuole, di come vuole giocare, uno può per esempio mantenere l'armonia e cambiare il ritmo. Ecco, questo io lo faccio spesso, spesso lavoro proprio sul cambiamento del ritmo, mantengo le stesse note magari dei temi, però cambiando il ritmo hai le stesse note ma diventa tutta un'altra storia. Oppure insomma puoi giocare con i tre elementi, puoi cambiare il ritmo, puoi anche alterare l'armonia in qualche caso in direzione casomai più americana, jazzistica, e puoi dilatare una melodia, si può lavorare con questi tre elementi in vari modi, insomma questo è un po' il concetto. Magari ho parlato troppo,
1: ma va bene, no, figurati. Un primo ascolto da Impro Classica, Enrico.
2: Sì, io direi proprio Mein Lieber Schumann, perché è quello che forse rappresenta meglio questo concetto del tema con variazioni, perché all'inizio, se io suono proprio all'inizio il tema come l'ha scritto Schumann, e poi subito dopo parte a palla il trio e poi entra l'orchestra, quindi è una serie di variazioni in cui l'armonia del maestro viene rispettata, ma cambia appunto il ritmo, perché diventa valse, diventa tango, diventa swing, eccetera, e tutto questo fa un collage in cui poi però il protagonista è sempre il tema del maestro Schumann.

0: Ed era Mein Lieber Schumann. Enrico Pierannunzi, nostro ospite, siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Abit for Jazz, Abit Records, ovvero Impro Classica, in cui Enrico Pierannunzi, affiancato dai Luca Bulgarelli e Mauro Beggio, nonché dell'orchestra I Pomeriggi Musicali, arrangiata e condotta da Michele Corcella. Quindi Enrico, torniamo al tuo rapporto con la musica classica. Hai ricordato appunto i due album che io conservo gelosamente, dedicati appunto una Bach e l'altro a Scarlatti. Qui addirittura il trio si confronta con un'intera orchestra, come tu hai detto. Quindi jazz e musica classica sono due compagni di vita conclamate, tu hai detto.
1: Sì, assolutamente. Adesso sì. Proprio in pubblico, nel senso che io, anzi, fino a un certo punto, direi proprio fino a una ventina di anni fa, come ho detto prima, tenevo separate le due sfere. Ed era anche a volte... Vabbè, poi io in musica classica mi sono diplomato.
0: Poi hai insegnato, ricordiamo.
1: Ho insegnato 25 anni nel conservatorio. Io ho insegnato piano classico, rigorosamente, perché si chiamava all'epoca pianoforte principale. Adesso sì. È tutto cambiato, eccetera, eccetera. Ed ero, anzi, molto rigoroso su questo, nel senso che in classe si parlava solo di Beethoven, di Bach, di Schumann, Scriabin o quello che fosse. Non si improvvisava, ecco. Ero molto... L'improvvisazione purtroppo ancora adesso nel 2026 porta con sé questa, per molti che purtroppo non ascoltano magari o che non hanno imparato ad ascoltare, non voglio essere severo, ma un po' è così, altre forme. L'improvvisazione è un po' sempre una specie di entità oscura, una specie di viva la libertà, va tutto bene, il caos primordiale. Non è così, gli improvvisatori sono rigorosissimi. Perché è molto semplice il perché. Perché se improvvisi veramente, al di là del gioco, se stai in pubblico, se stai con un trio, con un quartetto e con altri musicisti, come dice Bill Evans giustamente nelle note del famoso Kind of Blue, tu hai una sola chance, cioè non è che tu non puoi ripetere quello che fai, se è brutto è brutto, quindi è tutto in tempo reale, quindi quello che la tensione interna, il rigore, l'intensità dell'esperienza è altissima, è il contrario di quello che si pensa. Non è che uno sta appunto non va tutto bene, e quindi
0: come il famoso accordo sbagliato di Hancock con la faccia schifata di Miles Davis,
1: però poi Davis l'ha utilizzato esattamente perché appunto spesso l'accordo sbagliato in realtà è un atto quasi inconscio, se posso usare questa parola importante, del corpo, che va da qualche parte dove tu non avevi pensato di andare, e magari quella è la parte più vera, la parte più autentica. Vabbè, comunque questo è un discorso molto complesso, adesso non ci... quindi ho tenuto molto separati, quindi sì, però possono convivere con cautela, cioè nel senso che la convivenza va gestita e maneggiata con cautela per evitare quello che io ho sempre, è per questo pure che ero un po' riluttante a fondere le due cose, per evitare il kitsch, perché purtroppo, allora ti dico solo questa cosa, che è un ricordo addirittura giornalistico. Anni fa, mi ricordo, quando io leggevo il Messaggero, a Roma si legge molto insomma il Messaggero, e c'era un critico severissimo di musica classica che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, era veramente un cerbero, era veramente micidiale. A un certo punto venne a suonare, questo era un wagneriano di quelli proprio terrificanti, per cui se un direttore per esempio già metteva male, lui spendeva tre quarti dell'articolo per riempirlo di insulti, e dicendo che era non musica, che era musica spazzatura, eccetera, eccetera. E venne appunto a Roma Gulda, che era un pianista austriaco, Friedrich Gulda, grandissimo pianista, tra l'altro grande interprete degli austriaci, di Mozart, di Schubert, eccetera, ma anche maestro di Joe Zawinul, e il quale a un certo punto negli anni 50 scopre il jazz e comincia a suonarlo. Sì. E lo suonava bene, secondo me lo suonava pure bene, molto bene. E quindi praticamente arriva a Roma, a Santa Cecilia, qui stiamo parlando ovviamente degli anni 60, mi ricordo leggo questa recensione, tutto molto bello, alla fine poi... Teodoro Celli si chiamava. Alla fine Teodoro Celli dice: della seconda parte del concerto in cui Friedrich Gulda ha fatto improvvisazione jazz non parliamo, perché l'austera sala di Santa Cecilia è stata trasformata in un piano bar.
0: Addirittura.
1: Per cui voglio dire, per molti l'improvvisazione è appunto o è spazzatura o è incomprensibile oppure è il caos primordiale, perché purtroppo richiede anche, ed è uno dei motivi secondo me per cui il jazz, nonostante sia la musica della mia vita, è una delle musiche della mia vita, ma risulta ancora laterale nel panorama generale, e che richiede impegno di ascolto.
0: Sì.
1: Perché quando tu hai una melodia e poi improvvisamente, cioè improvvisamente, il musicista l'abbandona per appunto lanciarsi nelle sue improvvisazioni, tu fai fatica perché non c'è più riferimento e ti perdi. E molta gente viene infastidita. L'altro elemento di grande fastidio che crea il vero muro, secondo me, tra, diciamo, amanti classicofili e jazzofili, è la batteria. La batteria, perché la batteria a molti classici dà proprio fastidio, è proprio per loro incomprensibile questo che sta a fare tutto sto casino, eccetera. Cioè, noi musicisti di jazz, o comunque musicisti che suoniamo molto jazz, cioè quando ci scambiamo, magari parliamo di dischi in cui lì c'è Elvin Jones, c'è sentito là come sono Art Blakey, Roy Haynes, eccetera.
0: Sì.
1: Noi siamo proprio, ci si illumina il viso solo a sentire, a immaginare, a ricordare questi suoni. Per molti quello è appunto altro che caos primordiale.
0: Sì, è rumore, si organizza.
1: È rumore, esattamente. Quindi, e quindi il mio grande, ecco, uno dei motivi è stato il timore del kitsch. Quello veramente. Allora, nel senso che appunto ho maneggiato con cautela o con attenzione, in modo da prendere una strada non proprio di jazzificazione dei pezzi classici, ma di utilizzo dei materiali dei pezzi classici per scrivere sostanzialmente dei miei pezzi. E poi devo qui ringraziare Michele Corcella, perché io ho fatto, diciamo, i grossi sketch al piano e lui è un grandissimo orchestratore, c'ha proprio una facilità.
0: Sì, bella mano.
1: Sì, esatto, e quindi abbiamo fatto un lavoro anche interessante di ricerca sui timbri, su come svolgere la storia del pezzo, a chi dare i temi, eccetera, eccetera.
0: Altro ascolto, Enrico.
1: Direi Sicilian Dream, perché Sicilian Dream è stato un po', come dire, come diceva quello, la madre di tutte, è stato l'inizio, è stato probabilmente il primo pezzo che ho arrangiato in trio. Ed è un, si chiama così perché il tema è il famoso siciliano dalla sonata per flauto di Bach, BWV, mi pare 1031, adesso non mi ricordo. E questo l'ho arrangiato per trio originariamente, e questo arrangiamento poi è un'estensione, che questo qui di Impro Classica, del disco che stiamo presentando, è un'estensione di quell'arrangiamento in trio. E l'ho chiamato Sicilian Dream perché? Perché Sicilian è il siciliano, e perché alla fine il pezzo che, diciamo, c'è il tema, però con un ritmo diverso, ovviamente, totalmente da quello che Bach aveva scritto, e poi alla fine diventa addirittura quasi una cosa spagnolesca, molto ritmica, e finisce in maniera, insomma, come dire, pirotecnica. Quindi ecco perché l'ho chiamato Sogno della Siciliana, come se fosse, ecco, che uno sogna un pezzo che parte tranquillo, evocativo, perché è un pezzo dolcissimo, e poi diventa invece una danza felice.

0: della Sicilian Dream, Enrico Pierannunzi, siamo in sua compagnia per presentare Impro Classica, novità discografica di Abit Records. Enrico, perché la scelta è caduta proprio su questi autori, quindi Bach, Schumann, Satie, Milhaud, Debussy e Fauré?
1: Allora, in generale, come dicevo prima, io quando faccio un'operazione di questo tipo, o su commissione come nel caso di Fauré o nel caso di Debussy, oppure per iniziativa, per interesse da parte di un produttore, mi metto al piano e suono un sacco di pezzi degli autori in questione, per cui devo fare una selezione, perché come dicevo prima non tutti i pezzi si prestano. In più poi c'è un secondo passaggio, perché io dei pezzi tra virgolette mi devo innamorare quando li suono, perché così riesco ad avere questo rapporto quasi affettivo, mi aiuta quando li sto suonando a trovare delle idee di metamorfosi del pezzo stesso. E devo dire appunto, dico l'ovvio, ovviamente Bach è il punto di riferimento per tutti i musicisti, secondo me non solo di jazz, di tutto il pianeta, pure di quelli pop, di tutti, secondo me, insomma, è una meraviglia dell'umanità, quindi Bach è la sapienza unita però sempre a un grande calore umano che c'è dentro. Non è solo geometria, è stato studiato, sono stati scritti libri anche sugli aspetti matematici ma c'è molto di più, c'è una spiritualità enorme, intensissima. Quindi Bach, Debussy, perché i francesi, ho un rapporto piuttosto privilegiato con i musicisti francesi, perché loro hanno, soprattutto Debussy ha fatto una specie di rivoluzione silenziosa, in realtà è il vero fondatore della musica moderna, adesso poi chiaramente passa il tempo, però è stato lui, a parte gli austriaci, a parte ovviamente la scuola di Vienna, Schoenberg eccetera, e quindi ho letto un sacco di grazie anche al disco che ho fatto nel 18 che si chiama Monsieur Claude, ho proprio compulsato un sacco di cose sue, me ne sono riviste, alcune le conoscevo, per cercare i materiali adatti. Infatti ho trovato ovviamente questo famosissimo tema, La fanciulla dei capelli di lino, che è molto elaborato qui. Questo è proprio è un lavoro di sviluppo tematico, cioè il gioco di questo Impro Classica è prendere un tema che si presti e giocandoci mostrare come si sarebbe potuto sviluppare diversamente da come l'ha sviluppato l'autore. È chiaro che questo suona molto presuntuoso, dici vabbè, ma tu mica sei Debussy, mica l'ha scritto te. Sì, però appunto c'è un elemento di gioco che non si può reprimere, e tra l'altro questo gioco, faccio notare, era praticato da tutti i musicisti classici dall'inizio fino allo stesso Debussy, fino a poco prima di lui, Liszt insomma faceva interi concerti improvvisando, ci ha lasciato vagoni di parafrasi da opere. Allora i temi paradossalmente erano come una canzone di Sanremo. Liszt che faceva? Liszt era una rockstar, suonava il piano come un pazzo, ma i materiali che prendeva spesso per queste famose erano magari arie di opere che in quel momento avevano avuto un certo successo, fra l'altro in molti casi opere scomparse, e tranne quelle di Verdi eccetera eccetera,

0: molti anche musicologi, è quello tra improvvisazione e composizione. Molti pezzi, voglio dire, adesso ho citato Liszt, prendi Mefistowazer, ma secondo te Mefistowazer nasce da una progettazione a tavolino? No. In cui lui con la matita e la gomma no, nasce dal pianoforte, dove lui avrà improvvisato, perché era bravissimo, spessissimo, e a un certo punto ha trovato gli spunti giusti, tematici, dopodiché, o la successione armonica o il ritmo, quello di... dopodiché parte l'operazione su quel materiale di costruzione, diciamo più razionale. Però l'improvvisazione è legata in maniera inestricabile al comporre. Questo io un po' l'ho scoperto suonando anche molto Scarlatti, che era famoso pure per essere un grandissimo improvvisatore. Molte sonate partono proprio da gesti manuali, proprio da giochetti che uno può fare pure passando lungo il pianoforte, fa pi, pi, pi, e dice, beh, questa è l'inizio, cioè, è incredibile. Quindi
1: Scarlatti, i famosi cluster normalizzati da Longo, ma era un cluster a tutti gli effetti.
0: Ah sì, sì, perché vabbè, lui erano persone manuali, cioè sì, sì. C'è un discorso proprio di, dovrebbe essere fatto tutto un discorso di rivalutazione. Vero. Della manualità, e come la chiamerei manualità generativa in quel caso. È chiaro che però ha detto tutto questo, e quindi Chevet è in realtà il frutto di questo amore, devo dire, appassionato per Claude Debussy e per il suo mondo, per la sua così, per il suo, cioè, questa aura particolarissima, tra l'altro con questa inspiegabile francesità, perché poi effettivamente questo è un po' triste dirlo, si dice che la musica è universale, è vero, però è pure vero che quando metti giù, ecco, suoni un pezzo di Debussy, di Fauré, dello stesso Ravel, c'è una francesità, c'è qualcosa di specificamente e indicibilmente loro che è lì. E comunque, ecco, La fanciulla da capelli divini è stato il materiale perfetto per questo gioco, che qui si è sviluppato in maniera molto dialettica tra il trio e l'orchestra.
1: Che direi di ascoltarci a questo punto.

0: Ed era Chevaux, omaggio a Debussy di Enrico Pierannunzi, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Ebit Records, ovvero Impro Classica. Hai parlato di kitsch nelle riletture di brani classici. Come si evita il kitsch? Cioè, come fai tu, come fai a, come cucini, in sostanza, per dirla in
1: termini? Cioè, la cosa più importante è l'onestà intellettuale, l'attenzione, e rendere il gioco molto serio. Cioè, fare un gioco, sì, perché si può, ripeto, prendere quasi tutto, non tutto, perché alcuni materiali sono proprio refrattari, e poi essere molto seri, cioè giocare seriamente, come fanno i bambini. Mm-hmm. Effettivamente, quando giocano sono molto impegnati, per loro in quel momento, cioè, quel gioco, l'Lego, ecco, un po' ricorda, se vuoi, l'Lego. Mm-hmm. Tu devi fare una costruzione con questi mattoncini. I mattoncini sono offerti dal tema o oppure dai primi due accordi, che magari ti funzionano e ti possono portare ad altro. E ci vuole molta onestà, non strizzare l'occhio al gusto più o meno più facile, non per essere difficili, per essere onesti verso la musica, nel senso che diventa poi un lavoro di ricomposizione di fatto, quindi è serio. Ci può essere anche il sorriso, ci può essere, per esempio, un pezzo che per me è stato anche divertente come input è Suite 785, perché stavo suonando appunto l'invenzione 14 a due voci. A un certo punto ho detto, ma parapara pam pento un tintam pum, ma questo è uguale a sui Giorgio Moroder. E di praticamente c'è una nota sola di differenza. L'ho provato ad accostare. Questo è quello, se vuoi, più, un termine che adesso non neanche più ha senso, irriverente. Ma è un accostamento molto divertito di, appunto, della invenzione 14 con Sweet Georgia Brown. Infatti poi ossessivamente questa serie di note iniziali attraversa tutto il pezzo. Alla fine, insomma, c'è anche un gran divertimento.
0: E lo facciamo ascoltare.

0: Ed era Suite 785 di Enrico Pierannunzi, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Abit Records, ovvero Impro Classica. Andiamo a Bill Evans, che tu conosci molto bene. Anche lui, insomma, ha fatto un'operazione del fece un'operazione del genere. Ricordiamo anche il suo inconfondibile tocco da pianista classico. Ti ritrovi su questa linea?
1: Certamente sì, anche se lui non ha mai fatto, lui ha fatto due dischi in questa direzione, che secondo me hanno avuto esiti artistici diversi. Il primo è un disco sempre con trio e orchestra, sì, diretta da Klaus Ockermann, dove lui suona proprio i pezzi classici, però in quel caso l'elaborazione, per così dire, arrangiamenti era fatti Ockermann, e lì lui suona, li suona meravigliosamente, perché sostanzialmente Bill Evans era un pianista, è un paradosso quello che sto per dire, è il pianista, tanto è stato il più europeo di tutti gli americani,
0: sì, forse sì,
1: e anche Jarrett, ma lui, sì, lui anche, sì, anche di più, e poi come dire, lui aveva, era un pianista classico, ma nel senso, non dico per si sa, adesso ci stanno venendo fuori documenti addirittura di lui che studia con i valse nobili sentimentali. C'è un amico, un pazzo a Piacenza, che è un geniale, che sa tutto, addirittura sta in contatto con la vedova, col figlio, perché comunque lui ha avuto un figlio che adesso è Evan, nel 70, quindi ha 50 anni quest'anno, che credo si occupi di produzione di musica per immagini, insomma. E questo intanto mi manda delle cose pazzesche, sì, insomma, nel senso di Bill Evans che studia, lui studiava con questi, lui suonava tanto in privato la musica classica, si sa che aveva un debole per gli autori russi, per Scriabin, per Khachaturian. Di Khachaturian io stesso ho avuto una copia di un'esecuzione eccellente della toccata, cioè suonava, e d'altra parte lui ha studiato al college tra 45 e 49, lui ha studiato musica classica, non è che c'era il corso di jazz, il jazz l'ha imparato come l'ho imparato io, come lo impara qualsiasi musicista europeo, cioè dai dischi, con la differenza in più lui aveva un vantaggio, un piccolo vantaggio, lo racconta in varie interviste, che poteva andare a sentire dal vivo, entrando nei club di New York, poteva sentire dal vivo questi giganti che hanno i Konitz, i Parker, eccetera eccetera. Vabbè, però il processo di apprendimento è stato molto simile a quello di qualsiasi musicista europeo, quindi io mi ritrovo per la sensibilità, mi ritrovo per il senso armonico, mi ritrovo proprio anche per il suono, per la bellezza, per la visione e per quella parola che ho detto prima, cioè l'onestà. Perché Bill Evans era uno molto esigente con se stesso, era uno che non buttava via la musica,
0: si la rispettava,
1: la rispettava, eccetera. Allora lui ha fatto, da questo punto di vista, per tornare in Impro Classica, ha fatto questo primo disco forse non riuscitissimo, ma non per colpa sua, perché lì ci voleva forse un lavoro di arrangiamento più ampio, perché praticamente lui suona benissimo i pezzi classici, c'è Granados, c'è la Pavandifore, eccetera eccetera, c'è Bach, forse c'è proprio questo qua, credo, in siciliano, però non succede granché, non c'è uno sviluppo, ecco, lì è mancato un po', secondo me, da questo punto di vista, non dal punto di vista della sapienza di arrangiatore, ma dal punto di vista del costruttore e compositore Ockermann. E invece tutto al contrario, c'è un secondo disco straordinario che lui ha fatto di sintesi, che si chiama Symbiosis, sempre con Ockermann, in cui intanto Ockermann ha composto delle cose bellissime, l'orchestrazione è molto più ricca ed è un'opera molto più organica, quella è un'opera veramente riuscita. Al di là di questo, è chiaro che Evans è un punto di riferimento per tutti i pianisti del mondo, perché lui ha fatto un'operazione, anche lì è una rivoluzione silenziosa, un po' come Debussy, cioè lui nessuno ha suonato il piano come lui, con quel suono, con quel tipo di voicing, con quel tipo di visione che doveva molto alla musica che lui frequentava in privato. A differenza di Jarrett, lui non ha mai dato concerti classici, Jarrett ne ha dati dalle dati 3 anni, perché sì, insomma,
0: addirittura con collaborazioni al clavicembalo,
1: inciso, sì, Bach, sì, eccetera, sì, però sì, per esempio, ecco, invece Evans ha tenuto, era una persona, era tutta un'altra storia, però diciamo il contributo a questa operazione di possibile fusione basterebbe Kind of Blue, insomma, dove il suo contributo non è solo quello di
0: Jonathan. Ma io ti comprei Kind of Blue perché ci sta Bill Evans, non tanto per Miles Davis, ma ho detto che è stato il mio primo disco di jazz,
1: infatti. Ma perché poi Kind of Blue è concettualmente un'opera molto di Bill Evans, e questo Miles lo sa. Poi Miles naturalmente era quello che era, era stupendo, era geniale, si prendeva sempre tutto, però in realtà l'aveva chiamato lui, quindi bisogna riconoscere a Miles l'intuizione. E in più lo dice pure Miles nell'autobiografia, dice che si riunivano con Bill Evans e anche con Gil Evans e ascoltavano Cacciatore, Rachmaninoff, queste cose qua. Quindi Bill Evans paradossalmente è stato proprio un fautore discreto di questa come dire, possibile non è più una fusione, utilizzo di materiali e di un approccio europeo nel jazz. È stato proprio un fautore, faceva sentire i dischi, cioè, in un'intervista recente ho beccato addirittura Bill Evans che un po' si rammaricava perché non era riuscito a far amare Brahms da Miles Davis. Gli ha fatto sentire, però lui ha reagito in maniera strana, però insomma, quindi gli faceva proprio sentire i dischi, faceva proprio l'ambasciatore della musica classica. Quindi è paradossale perché lui era americano, però evidentemente, e questo poi alla fine è andato a finire nel suo modo di suonare. E al di là di queste due opere che ho detto, in cui che erano proprio più di fusione, ma soprattutto è appunto in questo suono unico, aveva una, e poi c'era questo elemento di quasi ascetico, direi, quasi di rispetto per la musica che lo rende un esempio da seguire.
0: Altro ascolto, Enrico.
1: Direi Gymnosati, perché ovviamente è la prima gimnopedia, che è uno dei pezzi più famosi penso di tutti i tempi, è diventato, che fra l'altro è completamente diverso dall'immagine dell'autore, che era considerato una specie di matto del villaggio, e lo era probabilmente, però nei primi anni, tra l'altro lui era amico di Debussy, pare che i due fossero amici. E c'è un aspetto anche divertente, pare che Debussy almeno per un certo tempo amasse frequentarsi con Satie perché lo faceva ridere, non so, questo ho letto questa cosa che mi fa ridere anche a me, pare che Satie fosse piuttosto bizzarro e quindi Debussy si divertiva a prendere il caffè con Satie. Ma a parte questo, c'è stato forse in quella, diciamo, penultima decade dell'Ottocento, attraverso questi pezzi, appunto le Gymnopédies o le Gnossiennes, c'è stato un punto di convergenza, chissà, un influsso anche di Satie su Debussy. È chiaro che insomma era così, come dopo c'è stato sicuramente un contatto bidirezionalmente importante tra Debussy e Stravinsky qualche anno dopo. E qui ho fatto un'operazione abbastanza, ecco, un po' diversa. Prima ti dicevo il fatto, tu hai tre elementi, no? Puoi decidere un po', decidere in base al tipo di pezzo che ti ci porta quale di questi sposti. Io qui ho ottenuto la melodia, ma ho completamente cambiato il ritmo, cioè non è più né in tre quarti come scritto, è una bossa nuova praticamente. Quindi la melodia si dilata su questo tappeto vagamente brasiliano morbido e che fra l'altro non ha tanta improvvisazione, perché un elemento, ecco, questo lo voglio dire, caratteristico di impro classica, nonostante impro nel titolo, è che in molti pezzi c'è molta scrittura, molte parti obbligate, ma non ho dato tantissimo spazio all'improvvisazione, perché questo così fa risaltare proprio la forza dei temi, come in questo caso proprio della Gymnopédie, che io mi sono permesso di ribattezzare Gymnosati.

0: Carriera Cimno Sati, Rico Pierannunzi, nostro ospite, siamo in sua compagnia per presentare il suo nuovo album Impro Classica. Qualche parola sulla line-up, appunto, ai fidatissimi Bulgarelli e Beggio, anche se recentemente hai fatto concerti con colleghi più giovani, quali appunto gli amici Jacopo Ferraz e Valerio Vantaggio, che salutiamo da questi microfoni, senza trascurare Bulgarelli e Beggio, naturalmente. Hai fatto un concerto all'Alexander Plus che io mi sono perso, purtroppo, recupererò in qualche modo.
1: E lo vorrò poi recuperare fra poco, perché vabbè, adesso non so se questo ha. Nel weekend farò 3 giorni alla Casa del Jazz. Il venerdì 27 in solo, e presento anche il libro di Bill Evans.
0: Il giorno del mio compleanno, perfetto.
1: Sei invitato e festeggeremo. Con Luigi Onori parleremo del libro e suonerò qualche pezzo di Bill Evans. Perché è stato ripubblicato, io nel 94 scrissi questo piccolo libro che si chiama Ritratto d'artista con pianoforte, è stato ripubblicato e lo stiamo presentando. Il giorno dopo, sempre alla Casa del Jazz, faccio un concerto in duo con Simona Severini, che si chiama appunto Canzoni e Chanson, perché fra l'altro presentiamo, lei canta bene in francese, alcuni pezzi anche di Kramer, canzoni, anche qualcosa mia in italiano, e poi molti pezzi francesi, perché nei vari dischi, poi sia di Debussy di Fauré, lei ha cantato con noi. E poi il terzo giorno, udite udite, c'è questo Youth Trio, che è formato da 2 ragazzini, e qui sono seduto, quindi, che hanno rispettivamente 29 e 25 anni, e quindi che sono bravissimi. Si chiamano Giulio Scianatico, che è un bassista
0: bravissimo
1: di origine pugliese, ma forte, e un altro talentone che si chiama Cesare Mangiocavallo.
0: Come no?
1: Quindi io in realtà addirittura penso che probabilmente farò un concerto del tutto improvvisato, perché non mi va di provare, gli anni passano, poi le prove ti irrigidiscono. Io faccio, a volte c'era un bassista danese carino, un grande bassista che purtroppo non suona più perché ha avuto problemi di salute, Jesper Lundquist, che con cui ho suonato abbastanza in Danimarca. Direi, tu sei particolare, perché proviamo e poi non suoniamo mai niente di quello che abbiamo provato, proviamo tutto e suoniamo tutte le altre cose. Quindi alla fine, visto che io suono altre cose rispetto a quelle che ho provato, ho detto vabbè, poi c'è questa energia fresca giovanile, facciamo un concerto del tutto improvvisato. Quindi il 1 marzo, domenica se vuoi, c'è quest'altro trio. Sì, diciamo Bulgarelli e Beggio è il trio storico.
0: Sì.
1: E fra l'altro appunto sono 2 ragazzi stupendi, ormai è un rapporto quasi di famiglia sono. E poi Mauro legge benissimo, oltre che suonare benissimo, ha una sensibilità timbrica straordinaria, Luca è una certezza, ha un tempo. Abbiamo, come dire, ascendenze stilistiche a volte convergenti, a lui piaceva Patitucci, a me piaceva Coria, eccetera eccetera, e però ogni tanto poi, sai, per ragioni a volte pratiche, anche per cercare altri suoni, uno cambia magari ritmica e suona con altri.
0: Domanda delle mille pistole, così dice, dove sta andando il jazz in Italia? Che strada sta prendendo?
1: Ma intanto è già importante che cammina, perché il contesto, caro Luigi, è piuttosto complicato e sfavorevole, cioè, ma anche per la musica classica, francamente, cioè non vedo, diciamo, futuri luminosi, perché il contesto commerciale, se vuoi ipercapitalistico, le piattaforme, la musica liquida e tutto quello che sappiamo non aiuta soprattutto a formare un pubblico. Cioè, il grosso problema è che c'è un'erosione del pubblico, e ovviamente c'è proprio una mutazione pure del pubblico, che spesso non è neanche in gran parte, purtroppo, adesso dire una parola un po' spiacevole, è telecomandato, perché e poi i ragazzi sappiamo tutto, ci sono intanto problemi anche sociali, comportamentali, relazionali, no? Insomma, tutto quello che sappiamo. In tutto questo già è importante che jazz cammini e che esista. E poi, ecco, devo dire che incredibilmente, ma questo è proprio un motivo di conforto, escono dei giovani, ecco, come questi che ho nominato, ma ce ne sono tanti in Italia. Il problema grosso è che hanno poca visibilità, hanno poco spazio e hanno anche poca, come dire, poca opportunità. E su qui bisognerebbe
0: aprire. Sì.
1: No, vabbè, molto dipende anche dai promoter, perché è ovvio che se l'organizzatore del festival ha paura che il pubblico non venga, cioè ci vuole un coraggio.
0: Chiamo i nomi.
1: Esatto, ci vuole un coraggio che io chiamerei di imprenditoria culturale, che purtroppo in questo periodo forse non è esattamente al top. Per cui coraggio di dire, vabbè, mamma mia, sto ragazzo suona benissimo, lo metto in cartellone, sapendo che magari o sui social o sui media non lo conosce nessuno, però lì tu punti sulla qualità rischiando, però molti non hanno il coraggio di farlo, quindi è un po' un insieme di situazioni. Però l'aspetto nuovi talenti è straordinario, secondo me abbiamo un parco di giovani eccezionale, sì, delle potenzialità magnifiche, quindi insomma, come dimostrano questi due e tanti altri ragazzi, quindi bisogna essere sempre positivi.
0: Enrico, con cosa salutiamo gli amici all'ascolto?
1: Con un musicista adorabile, che è stato un musicista anche simbolicamente importante, perché tra i musicisti del Novecento è forse quello che veramente ha amato di più il jazz, che è Darius Milhaud, che è un musicista che io ho sempre appunto apprezzato tantissimo, conosco molto della sua opera, e lui effettivamente lo amava davvero, e in quel decennio incredibile, irripetibile, che furono gli anni 20 di Parigi, in cui appunto, fra l'altro, noi dobbiamo ringraziare la Francia, perché sono stati i francesi a innamorarsi in maniera totale del jazz in quegli anni, e a non solo a comporre oppure a farlo sentire, ma l'hanno fatto diventare una forma d'arte, cioè hanno capito le potenzialità artistiche di questa forma espressiva. E quindi è un musicista che ho sempre praticato, ne ho letto molto dei suoi spartiti, insomma era un musicista, fra l'altro ha scritto tantissimo, grande facilità, grande intelligenza, e questo pezzo che ha fatto da, diciamo, da, che è il tema di Omaggio Mio, è un pezzo un po' controcorrente rispetto, lui è sempre un po' lui era un po' un teorico della politonalità, quindi ci sono delle dissonanze garbate, diciamo, spesso ironiche, spesso anche sorridenti, che lui praticava, ma insomma sapeva tanto, sapeva orchestrare, sapeva comporre, era un grossissimo musicista. Questo pezzo però invece è una melodia tenerissima che fa parte di tre brani che scrisse nel 22 che si chiamano Reg Caprice. Appunto, in questa febbre del jazz che scoppiò in quegli anni, lui fu sicuramente quello più appassionato e fervido ha scritto tra l'altro questo famosissimo pezzo che si chiama La Creazione du Monde, che è un pezzo anche concettualmente molto, molto aperto, appunto, anche a modo suo rivoluzionario, eccetera eccetera. Però invece questo pezzo è il secondo movimento dei Reg Caprice, il cui primo e terzo sono ritmici, un po' dissonanti, molto così, e questa è una melodia invece tenerissima, quasi ellingtoniana, e quindi nel disco ci stava bene. E poi ecco, l'ho chiamato Omaggio Mio perché veramente, tra l'altro, è un musicista, e me ne rammarico, pochissimo suonato, ha scritto un mare di quartetti, di musica da camera, c'è un concerto per batteria e orchestra, ha scritto 5 concerti per piano, vabbè, ha scritto, però in Italia non è particolarmente, quindi un omaggio a lui che io veramente ammiro e apprezzo, e poi questo pezzo è speciale. Alla fine poi naturalmente l'abbiamo trasformato vagamente in una specie di pezzo alla Ray Charles, vabbè. E lui secondo me sarebbe stato contento.

0: E con l'album Impro Classica di Enrico Pierannunzi, Enrico Pierannunzi Trio, orchestra i pomeriggi musicali arrangiati e condotti da Michele Corcella, pubblicato da Ebit Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Enrico Pierannunzi,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli il Papa a smascherare le contraddizioni di oggi, la guerra non costruisce la pace. Von der Leyen, la UE sia pronta a rispondere alle minacce della Russia. Per la NATO i pericoli da parte di Mosca sono in aumento. Nello stretto di Hormuz sale la tensione, due marinai rimasti uccisi in un attacco a una petroliera battente bandiera saudita. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Il Papa all'udienza generale esorta la Chiesa a farsi carico delle storture contemporanee. Il progresso aperto a pochi, l'impari, distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Benedetta Capelli.
2: Uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia, alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Papa Leone rilancia così l'attualità della Gaudium et Spes, il documento conciliare incentrato sul rapporto della Chiesa con il mondo, e in particolare si sofferma sulla condivisione dell'umanità.
3: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
2: Contraddizioni che Papa Leone elenca: il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni e non sempre a servizio dell'uomo, una maggiore disponibilità di ricchezze e possibilità ma che lascia una fetta di mondo nella fame e nella miseria.
3: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
2: La gioia e la speranza, conclude, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
1: E noi voltiamo pagina perché i droni russi hanno colpito una delle università di Kiev durante le elezioni in Ucraina. Intanto l'UE e la NATO hanno deciso di mantenere, anzi aumentare, la pressione su Mosca in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa congiunta col segretario generale della NATO Rutte. Sugli ultimi sviluppi Michele Raviara ha sentito Raul Caruso, docente di economia politica alla Cattolica di Milano.
4: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea.
5: A che punto è l'economia russa?
4: L'economia russa dal punto di vista industriale è tornata indietro di 50 anni, nel senso che durante il periodo dell'Unione Sovietica la produzione manifatturiera industriale era superiore a quella attuale. È una regressione profonda di cui purtroppo Putin non vuole ammettere la realtà.
1: Si aggrava il bilancio della notte di attacchi perpetrati dagli USA sull'Iran. Sono 12 morti e decine feriti nell'area sud-occidentale, dove sono rimasti uccisi anche 4 pasdaran. 2 le vittime nell'attacco a una petroliera saudita nello stretto di Hormuz. Roberta Barbi.
6: In un quadro di sostanziale stallo delle trattative, nella notte gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Sono 12 le vittime e decine i feriti in diverse aree nel sud del paese, mentre nella provincia del Khuzestan si contano almeno 7 morti e 8 feriti, ma l'attacco più grave è stato quello a una festa di matrimonio nella città di Sirik, in cui sono rimaste uccise 5 persone, tra cui un bambino, e almeno 68 sono state ferite. Come rappresaglia, Teheran ha colpito basi e obiettivi americani in Kuwait, Bahrain, Emirati, Giordania, Iraq e i pasdaran, che contano 4 vittime tra i propri membri in questa nuova ondata di raid nella provincia di Kermanshah, hanno esortato tutti i paesi del Golfo a espellere le forze americane dai propri territori a meno di essere considerati obiettivi dell'Iran. Anche a Hormuz ci sono ancora vittime, 2 marinai filippini sono morti in seguito all'attacco iraniano alla petroliera saudita Sidr, raggiunta da colpi d'arma da fuoco lunedì sera, mentre oggi altre 2 navi hanno preso fuoco dopo aver urtato una mina all'interno dello stretto. Infine, negli attacchi notturni sarebbe andata distrutta anche una torre di telecomunicazione regioni nell'area del Kuchestag.
1: L'acqua è un diritto e non una merce, denunciare sprechi e inquinamento. Nel video per le intenzioni di preghiera di settembre sul tema della cura dell'acqua, il Papa invita a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per la sua scarsità. Edoardo Giribaldi.
3: La nostra cura per l'acqua sia segno di amore per il Creatore e impegno per la vita dei più poveri, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra.
7: L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre si concentra sulla fonte di fecondità, freschezza e speranza. Custodirla con gratitudine, giustizia e responsabilità è quindi l'orazione del Pontefice, volta alla cura di un elemento che è anche simbolo della grazia e dell'amore di Dio.
3: Perdonaci per averla trasformata in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini, destinato a tutti i tuoi figli. Guardiamo con dolore tanti fratelli e sorelle senza acqua potabile, che percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per sua scarsità.
7: Leone XIV esorta ciascun fedele a farsi pellegrino dell'essenziale, vivendo con sobrietà e denunciando lo spreco e l'inquinamento dell'acqua.
1: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà di 1,8 gradi. Il presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Joachim Nagel, segnala un quasi certo aumento dei tassi da parte della BCE a settembre. Nagel si dice però cauto sulle successive mosse dell'istituto centrale per via dell'incertezza politica ed economica. Le drammatiche vicende che nelle ultime ore hanno sconvolto Roma ci lasciano sgomenti, così il cardinale vicario Baldassarre Reina in merito alla vicenda di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlietta disabile, è stata rinvenuta senza vita, probabilmente per un omicidio-suicidio. Abbiamo sentito Vincenzo Falabella, presidente della FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap.
8: Quando la disabilità entra in una famiglia cambia la vita di tutti, cambiano i tempi, le priorità, gli equilibri, perfino il modo di guardare il mondo. C'è chi reagisce, chi resiste, chi va avanti senza riuscire davvero a capire, e c'è chi purtroppo non ce la fa. Ma troppo spesso il peso più grande non è la disabilità, ma è la solitudine, è l'indifferenza, è sentirsi lasciati soli proprio quando si dovrebbe avere più bisogno.
1: Chi è che in questo momento, secondo lei, manca di più? Servizio sanitario nazionale o appunto servizi sociali?
8: Manca una presa in carico globale che possa soddisfare i bisogni reali di ogni singolo cittadino. Basta interventi standardizzati. Basta servizi standardizzati. Le persone sono differenti ed hanno bisogni differenti. Bisogna dare risposte a questi bisogni.
1: I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al governo per un incontro a Palazzo Chigi sul dossier ex Ilva per martedì 8 settembre. Inizia oggi l'83esima mostra internazionale di arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Una costellazione di eventi, red carpet, proiezioni fino all'assegnazione del Leone d'Oro e degli altri premi il prossimo 12 settembre. Per i particolari, il servizio di Eugenio Murrali.
9: Per 10 giorni Lido di Venezia è la capitale mondiale del cinema. Proiezioni, incontri, passerelle di grandi nomi della settima arte, da George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Russell Crowe. Molti film, anche italiani, in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Saranno presentati inoltre fuori di concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo. Tanti film internazionali, tra questi le pellicole di Danny Boyle, Werner Herzog, Shinya Tsukamoto e di molti altri registi. La mostra di diretta da Alberto Barbera mira a favorire la diffusione del cinema in uno spirito di libertà e di dialogo tra le culture. Sarà dato spazio persino a opere create con l'apporto dell'intelligenza artificiale. Anche quest'anno diverse le sezioni come Venice Open, Orizzonti, Venezia Classici.
1: E allora finisce qui il nostro giornale da Gabriele Di Domenico e regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le nostre notizie tornano alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 2015 in Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici. Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, che ha ribadito: Mosca non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile. In Germania, in seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia, gli investigatori tedeschi hanno identificato due sospetti con legami con la Russia. In Nepal sono stati recuperati 1.114 corpi e circa 3.900 persone risultano ancora disperse in seguito alle alluvioni. All'udienza generale in Piazza San Pietro Leone XIV inaugura un ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Non è possibile restare spettatori disinteressati, occorre ascoltare con il cuore e lasciarsi interpellare.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

tutti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo andare a conoscere una realtà importante e che è conosciuta da parte di molti pellegrini, la realtà dell'Oftal. E ne parliamo proprio con Don Giampaolo Angelini, che dirige questa realtà. Don Giampaolo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Don Giampaolo, vuole aiutarci a capire innanzitutto che cos'è l'Oftal?
1: Innanzitutto io comincerei a dire qual è il significato di questo acrostico, che è Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes. Oltre a Lourdes abbiamo anche le altre mete dei santuari italiani e stranieri. Mi viene in mente per esempio Banneux, Fatima, ma anche la Terra Santa. L'attenzione particolare è verso il mondo della sofferenza, che non è soltanto la sofferenza a cui siamo abituati di coloro che sono in carrozzina o che giacciono con malattie importanti, ma ci si prende cura anche di quelle malattie interiori che oggi sono certamente in aumento. Già il nome dice la nostra realtà. Noi siamo una federazione di diocesi, 18 diocesi nella penisola più le 10 diocesi di Sardegna. Quando nasce l'Oftal? Nel 1932, ad opera di questo sacerdote, Don Alessandro Rastelli, della diocesi di Vercelli, inviato come viceparroco a Trino Vercellese nel 1909, appena ordinato, e succede questo fatto. 1910, tornando a casa dal proprio paese natio, Borgo Vercelli, intraprende il sentierino che costeggia la ferrovia verso Vercelli, un treno sopraggiunge, lo colpisce alle spalle, fortunatamente non lo uccide ma lo ferisce gravemente. Questo comporta il suo ricovero all'ospedale, una lenta ripresa, e a tale proposito le sue sorelle fanno un voto che se fosse guarito avrebbero pagato per il fratello sacerdote un viaggio a Lourdes che si realizzerà nel 1910. Don Rastelli è stupito di ciò che trova a Lourdes, di questa presenza degli ammalati, e decide in cuor suo di seguire questa chiamata interiore che sente alla grotta. 1911 parte da Vercelli con un malato, portato su un materasso con quattro maniglie, pochi volontari, ed è un saliscendi dai treni per arrivare da Lourdes, da Vercelli verso Lourdes. L'ammalato arriva, ritornerà a casa. L'anno successivo, 1912, Don Rastelli parte con il primo treno di ammalati, con 250 presenze a bordo di questo treno, ed inizia questo itinerario.

0: scenario di cura della sofferenza verso questa meta di speranza che è Lourdes. Poi per alterne vicende nel 1932 si staccherà da quest'opera romana centralizzata e darà inizio alla storia e alla vicenda dell'Oftal con la federazione di diocesi. La prima federazione sarà all'interno della metropolia dell'arcidiocesi di Vercelli e via via negli anni seguenti si allargherà anche su altre diocesi. Qual è la peculiarità dell'Oftal? La peculiarità dell'Oftal è quella di legare l'associazione alla diocesi e quindi al vescovo diocesano. Ogni vescovo diocesano è il vero capo della propria associazione di ospitalità attenta alle sofferenze e nel mondo del pellegrinaggio, ma anche della cura in diocesi, perché il pellegrinaggio a Lourdes è la punta di diamante dell'agire dell'Oftal, ma i nostri volontari nelle diocesi e nella chiesa locale sono presenti per animare il mondo della salute, per accogliere il mondo della sofferenza, sempre in sintonia con il vescovo, con i sacerdoti del posto, con la realtà pastorale della diocesi. Potremmo dire che Don Rastelli è stato un antesignano del Concilio Vaticano II, legando questa sua associazione alla realtà della Chiesa locale.
1: Concretamente, Don Paolo, come si declina tutta questa proposta? Che tipo di proposte offrite voi ai pellegrini?
0: Dunque, intanto, come ho detto, il pellegrinaggio su Lourdes è la punta di diamante. Il pellegrinaggio avviene, ormai si è abbandonato il treno perché è una grande difficoltà usare i treni oggi alla volta di Lourdes, questa è una grande problematica. Comunque si raggiunge Lourdes sia con i bus sia con gli aerei, ma a monte del pellegrinaggio c'è già tutta un'attività, magari poi i volontari la spiegheranno meglio, nelle sedi diocesane, dove ci si prende cura non soltanto della parte spirituale, faccio un esempio, accompagnando a messa nelle parrocchie le persone sofferenti e sole, ma anche offrendo la nostra collaborazione. Abbiamo dei pulmini che portano, soprattutto coloro che sono in necessità economica grave, ai punti di cura, agli ospedali, ai pronti soccorso, alle varie cure. Cioè c'è anche un volontariato di tipo sociale, assistenziale nei confronti di persone sofferenti. All'interno di questo, evidentemente, non viene meno la cura spirituale per mano dei nostri sacerdoti e dei nostri volontari, che inseriscono il mondo della sofferenza in quella che è la vita della Chiesa, contando sull'apporto di tutti, medici, volontari, giovani. Questa è la proposta dell'Oftal, che non si esaurisce soltanto verso Lourdes, ma anche a Loreto, ma anche a Fatima, ma anche alla Madonna dei Poveri di Bagneux, e anche portando gli ammalati in Terra Santa.
1: Lei ha fatto cenno, Don Giampaolo, di avere alcuni collaboratori accanto a lei, allora io darei la parola al primo collaboratore.
0: Sì, certamente, io passo allora Giancarlo Roncarolo, che è responsabile dei volontari per quanto riguarda la diocesi di Vercelli. Glielo passo subito.
1: Grazie infinite, Don Giampaolo.
2: Buongiorno.
1: Giancarlo, buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Responsabile dei volontari per la diocesi, che cosa significa per lei?
2: Della diocesi della sezione Oftal di Vercelli. Sì.
1: Che cosa significa per lei questo servizio?
2: L'Oftal è divisa in sezioni diocesane e quindi da qualche mese sono presidente della sezione Oftal di Vercelli e mi occupo di tutto ciò che è il volontariato che facciamo come associazione nella diocesi. La nostra attività non finisce, come ha detto prima Don Paolo, inizia e finisce col pellegrinaggio, ma dura tutto l'anno, perché durante tutto l'anno c'è, a parte qualche giornata con i malati, qualche momento di preghiera e anche qualche momento di festa, perché non bisogna solo pregare, bisogna anche, se qualcuno è in una casa di riposo, dare un momento di allegria.

0: allegria, perché non serve anche a questo, e soprattutto c'è tutta una preparazione che poi viene fatta per il pellegrinaggio, la preparazione materiale e anche la raccolta fondi che facciamo per poter aiutare chi ha bisogno e i poveri, perché l'Oftal nasceva soprattutto per gli ammalati poveri. Il nostro fondatore puntava molto sui malati poveri, quindi noi facciamo un'attività, adesso a marzo avremo la vendita delle uova e tutto il ricavato sarà dato per abbattere le quote degli ammalati, dei giovani e di chi ha qualche necessità particolare, delle famiglie. Sì, le uova di Pasqua, non le uova delle galline, naturalmente.
1: Certamente.
0: Vendiamo le uova di Pasqua per poter il ricavato metterlo tutto a disposizione per l'abbattimento di queste quote, per far sì che la gente possa venire e per poter fare un'attività, anche perché noi non siamo del personale professionale sanitario, i nostri volontari fanno di tutto, sono impiegati, agricoltori, meccanici, gente che fa vita normale, non hanno una abbiamo anche poi medici e infermieri, perché portando gli ammalati sono anche i medici e gli infermieri volontari con noi, ma la maggior parte è persone che non ha una preparazione sanitaria, diciamo, però sa accogliere le persone, sa seguirle, sa parlargli assieme, soprattutto sa a volte ascoltarle, perché tanti di questi malati soffrono di solitudine, anche perché le case di riposo c'è tanta gente e poi alla fine sono soli. Quindi anche il poter ascoltare una persona e farla parlare penso che sia già una cosa molto positiva.
1: Io la ringrazio, Giancarlo, per la sua testimonianza, anche perché ci ha aiutato a capire dunque l'organizzazione dell'Oftal anche a livello locale. E darei la parola al terzo e ultimo testimone che racconterà la sua parte, Andrea Comazzi.
0: Glielo passo subito.
1: Grazie infinite.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, Andrea. Qual è il tuo compito all'interno dell'Oftal?
2: Allora, io con altri due colleghi, noi siamo dipendenti della struttura, perché ci occupiamo esclusivamente dell'organizzazione proprio tecnica dei viaggi, per cui tutto ciò che riguarda il trasporto dei pellegrini, dei malati, dalle varie diocesi, dalle varie sezioni fino a Lourdes, per cui i pullman o gli aerei, e come abbiamo già detto precedentemente, una volta con i treni, e in contemporanea anche tutta la parte organizzativa degli alberghi a Lourdes e delle strutture di accoglienza dei malati, gli accueil, dove vengono ospitati all'interno degli spazi del santuario le persone che hanno necessità di cure, per cui gli ammalati vengono ospitati. Quindi tutta la parte tecnica organizzativa viene gestita da noi per quanto riguarda appunto tutte le varie diocesi dell'Oftal.
1: Come hai visto il cambiamento, come è stato il cambiamento in questi anni nei riguardi dei singoli pellegrinaggi, Lourdes in questo caso in particolare?
2: Allora, il cambiamento principale di questi ultimi anni è stato il passaggio dal treno, che per molti decenni, cioè proprio dall'inizio dei pellegrinaggi fino a, diciamo, attorno al 2010-2012, quasi tutti i pellegrinaggi venivano svolti in treno. Il treno creava sicuramente più comunità, perché si viaggiava tutti insieme, ci si poteva muovere all'interno del mezzo di trasporto durante queste 10-12 ore di viaggio. Il passaggio per svariati motivi sul pullman o sugli aerei chiaramente ha permesso una maggior rapidità, una maggior comodità. Il mondo si evolve, anche la gente preferisce viaggiare più comoda, viaggiare più velocemente, per cui questo passaggio ha portato alcuni cambiamenti, però diciamo che cerchiamo anche con dei mezzi particolari, dei pullman adattati al trasporto dei malati, per cui con la possibilità di caricare le carrozzine con degli elevatori, addirittura delle barelle, di sopperire alla mancanza dei treni o comunque a questo cambiamento che è avvenuto.
1: È cambiato quindi anche l'impostazione del pellegrinaggio attraverso questo cambio dei mezzi?
2: Ma no, i pellegrinaggi poi quando siamo in loco a Lourdes sono più o meno uguali ai precedenti, non è cambiato nulla, le funzioni e come vengono gestiti i malati durante le funzioni sono sempre uguali, non è cambiato il pellegrinaggio, è cambiato ovvio solo esclusivamente il mezzo di trasporto per adattarsi a, diciamo così, ai tempi di oggi.
1: Si parla di fede, di crisi della fede, di fatica. Risentono i pellegrinaggi a Lourdes di questa crisi in atto?
2: Allora, io direi che qua passo nuovamente la parola al Presidente Monsignor Angelino. Un attimo solo.
1: Prego.
2: Pronto?
1: Don Giampaolo, ecco. Facevo una domanda. Come sta vivendo il momento storico il pellegrinaggio? Di fronte alla crisi della fede che c'è in atto, di fronte alla disaffezione che c'è magari nei riguardi della Chiesa, il pellegrinaggio regge e rimane un'esperienza attraverso la quale si ravviva l'esperienza della fede e della comunità?
3: Il pellegrinaggio è una grandissima occasione, anche perché noi non abbiamo preclusione verso nessuno. Ci può essere chi è attratto da una ricerca, ci può essere chi in quel momento vive una situazione molto difficile e non ha trovato altre risposte, viene in pellegrinaggio, perché c'è la prima dimensione, è quella di un atteggiamento di attenzione verso il malato, verso colui che ha bisogno, per cui anche chi è soltanto per filantropia viene. All'interno di questo Lourdes propone un messaggio molto particolare e delicato. Particolare perché intanto Lourdes si svolge tutto all'aperto e non in chiesa, soprattutto. In secondo luogo, il fatto di vedere questi ammalati che cercano la speranza. Quel luogo rimane comunque sempre un luogo di grazia. Le proposte del piccolo messaggio di Lourdes fatto a Bernadette sono proposte di accoglienza, sono una proposta di rispetto verso l'altro, dei ritmi verso l'altro, per cui molti a Lourdes intraprendono un cammino di fede possibile. Noi abbiamo tra coloro che pellegrinano con noi molti, ma molti che in chiesa non ci vanno e che su Lourdes, venendo a Lourdes, cominciano ad interrogarsi o si riinterrogano su ciò che hanno abbandonato in passato. È una grande chance il pellegrinaggio di nuova evangelizzazione.
1: La ringrazio per questa sottolineatura e dato che siamo verso la conclusione di questo nostro dialogo, Don Giampaolo, quale augurio può rivolgere ai pellegrini e ai malati?
3: Allora, la bellezza di Lourdes è questa e ce la dà il racconto di Bernadette. Lei, Maria, mi guardava come una persona. Bernadette era scartata da tutti. A Lourdes, ogni pellegrino, ogni persona che viene con noi è trattata da persona, amata dagli occhi buoni di Maria e dalle mani di coloro, i nostri volontari, che tendono attenzione, tempo e cuore verso tutti coloro che vogliono camminare con noi.
1: Se qualcuno desidera approfondire e conoscere maggiormente la vostra realtà, c'è un sito dove potersi rivolgere?
3: Certamente, si clicca Oftal e vengono fuori tutte le informazioni.
1: Io la ringrazio Don Giampaolo, come ringrazio Giancarlo e Andrea che hanno contribuito ad arricchire questo nostro dialogo per conoscere questa realtà, ma anche per stimolare i nostri radioascoltatori a pensare seriamente di venire alla Grotta di Lourdes, il santuario della speranza e della gioia, della fraternità. E con questo spirito dunque che io vi saluto e che saluto anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento a dopo la canzone per parlare di un altro tema. Grazie Don Giampaolo.
3: Grazie direttore.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte desideriamo continuare la nostra riflessione attorno al tema dei giovani, in particolare del mondo degli oratori. Lo stiamo facendo da più di qualche mese, dando voce agli educatori un po' presenti nelle varie diocesi e in varie zone d'Italia. Ma oggi vogliamo tornare, perché abbiamo già parlato con lui in un'altra occasione, con il dottor Matteo Pasquale, pedagogista di comunità e collaboratore anche con la Consulta di Pastorale Giovanile Nazionale. Ed è proprio con lui che vogliamo cogliere e riflettere con uno sguardo complessivo di fronte alla proposta oratoriale oggi. Matteo, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te, Don Andrea, e a tutti gli ascoltatori.
0: Matteo, anche alla luce della tua esperienza nazionale, che idea ti stai facendo dell'oratorio?
1: Ma l'idea che così respiriamo quando dialoghiamo all'interno del servizio pastorale di giovanile, che in CEI, è proprio l'idea che c'è uno sguardo nuovo, un desiderio grande che sta partendo dal basso, sta continuando a macinare sotto traccia, perché risulta essere ancora oggi una formula vincente nell'incontrare i ragazzi e i giovani nel loro cammino educativo, non solo e non tanto all'interno del mondo della Chiesa, ma quanto soprattutto all'interno del mondo delle comunità.

0: spazio da vivere, ma soprattutto perché c'è uno sguardo bello e nuovo sulla realtà giovanile.
1: Di fatto, anche alla luce delle trasmissioni che stiamo facendo qui in radio, cogliamo l'entusiasmo sia degli animatori ma anche dei ragazzi che partecipano alla vita dell'oratorio, che si sentono accolti e capiti anche con uno sguardo, con un silenzio, che non si ritrovano porte chiuse. E nello stesso tempo l'oratorio, pur avendo una sua configurazione ecclesiale, ha le porte aperte nei riguardi di tutti. Questo è quello che emerge dalle testimonianze che stiamo raccogliendo.
0: Beh, la situazione nazionale dice di una grande fragilità in questo tempo delle giovani generazioni. Lo dice in qualche modo in tutti gli aspetti sanitari, sociali, educativi. Dall'altra parte sicuramente fa luce e breccia il desiderio grande dei giovani di incontrare adulti che possano dare significato, senso e vita alla propria vita. Perché, come dice Recalcati, a volte ci sono delle vite che sono già morte, delle vite non vive. E invece la spinta potente delle giovani generazioni ci dice che l'attenzione ad una vita viva è anche un loro grande desiderio. Quindi l'apertura a tutti i mondi giovanili, a tutte le inclinazioni, sicuramente è uno sguardo ampio e bello che l'oratorio ha oggi. Anche perché è sempre stato un luogo di accoglienza. Penso nella storia degli oratori, penso da Don Bosco, San Filippo Neri, alle esperienze delle canossiane, sono sempre stati luoghi di apertura, luoghi di approdo di diverse culture, idee, sguardi e anche obiettivi. La grande fatica che in qualche modo l'educazione oggi sta cercando di arginare è quella della solitudine, di una solitudine potente che a volte inquina anche il desiderio dello stare assieme nella vita. Ma l'oratorio ha questa occasione grande, è un cortile, è uno spazio, è un luogo in cui anche le solitudini possono trovare una parola di conforto, e una pacca sulla spalla, una palla con cui giocare, e questa cosa qui sta innervando nuova linfa. Perché non ci sono più tanti spazi liberi e contemporaneamente guardati da adulti significativi. Quindi l'apertura alla bassa soglia, chiamata così in termini sociali, è l'apertura ed è la salvezza dell'oratorio. Certo, però, qui pongo subito un punto di fatica, bassa soglia non vuol dire chiunque. Non vuol dire chiunque in entrata, voglio dire che io devo riuscire ad accogliere chi riesco a dare un pane da mangiare, un passo in più da fare. E questo mette in crisi noi adulti degli oratori, noi equipe educative, perché non sempre siamo pronti ad accogliere anche chi ha una fame diversa da quella, da quel pane che li abbiamo ricostruiti ripartendo da un'eredità importante. E con un percorso in chiaro sul passo giusto, viene così chiamato il passo giusto, che facciamo a Roma ogni anno per i nuovi incaricati di pastorale giovanile, nella quale mettiamo al centro il tema dell'adultità, perché crediamo fortemente che la fragilità delle giovani generazioni evidentemente influenza anche le fragilità degli adulti. E il secondo passo è quello che facciamo invece ad Assisi, nella costruzione di un percorso sul ruolo, sull'identità del ruolo, sulla missione del ruolo di incaricato di pastorale giovanile. Questo non solo per chi è incaricato e già magari sacerdote, ma anche per i laici che in Italia stanno cominciando ad aumentare. Per avere delle equip stabili, passare da direttori a promotori di pastorale giovanile anche all'interno del territorio, ha bisogno di uno sguardo anche formato e non solo occasionale o volontaristico o di volontariato, perché ci siamo accorti sempre di più che le fragilità e le fatiche che le nostre giovani generazioni, ma ripeto anche gli adulti, vivono, hanno sempre più bisogno di una struttura che è una struttura culturale, educativa, che punta a questa dimensione di adultità. E che è un tema che spesso e volentieri gli oratori hanno dimenticato.

0: fatto un tempo, perché vivevano molto di più sull'aspetto dei bambini o dei ragazzi, e invece gli oratori si stanno ripopolando di giovani, e quando parliamo di giovani vuol dire che pongono delle domande critiche nei confronti del mondo degli adulti, come ogni generazione ha fatto nella storia dell'umanità, e noi dobbiamo essere pronti a rispondere con un pensiero che abbia una capacità spirituale, evangelizzante, ma anche fortemente umana. In fin dei conti noi abbiamo la grande fortuna di avere un uomo Dio che si è incarnato nella storia dell'umanità, che è Gesù, e che ci ha offerto la sua carne, la carnalità, quindi l'incontro con la carne, con le risposte umane, non possiamo scappare, non ne possiamo scappare, perché è solo attraverso l'umanità che in qualche modo riconosciamo anche la divinità. E quindi credo che noi abbiamo proprio questa grande occasione in questi tempi di ritrovarci dentro ad una domanda di senso, che è una domanda fortemente umana, ma lì dentro ci giochiamo anche la nostra esperienza di fede.
1: Questo non c'è dubbio, Matteo, e vorrei proporre ai nostri radioascoltatori una canzone precisamente dedicata di Cristicchi, Abbi cura di me, il quale dice a un certo punto, proprio facendo collegamento con le tue parole, il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro, basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Non cercare la felicità, semmai proteggila. E allora diamo la parola a Cristicchi con Abbi cura di me, perché questo in fondo è lo spirito di un oratorio, prendersi cura di quanti si affacciano a questa realtà.

0: Ecco, abbi cura di me, di Cristicchi, ci ha comunicato la bellezza non solo di una canzone, ma soprattutto di un messaggio, che è quello che è emerso dal gruppo degli educatori che in questi mesi stiamo ascoltando, ma che è emerso anche in te, Matteo, nella tua riflessione. Chi si affaccia all'oratorio chiede in fondo un'attenzione, uno sguardo, un tempo per stare in compagnia, per non restare solo. Che cosa possiamo rispondere di fronte a questa solitudine?
1: Ma diciamo che la più grande esperienza educativa che contrasta la solitudine è proprio la cura dell'altro, è proprio l'animazione, che è stata una parola che è una parola che da sempre fa rima con oratorio, perché dentro ci sono dei giovani che si mettono a servizio, dentro ci sono delle esperienze di servizio per i giovani dentro, ma anche per la città. E qui ho in mente i tanti scout che sto incontrando, oltre che le diverse pastorali giovanili d'Italia con i quali ho la fortuna di lavorare assieme. E dentro questa esperienza mi viene da dire che l'oratorio ha la grande possibilità anche di rigenerare il tessuto sociale al di fuori di esso. Infatti una delle parole che sta un po' nascendo nel dialogo con chi vive di oratorio è proprio la parola oratorialità, che è la funzione, l'azione animativa dell'oratorio che può uscire, può sconfinare il cortile ed entrare nel tessuto sociale della vita comunitaria, potrebbe entrare nelle scuole, potrebbe entrare nelle associazioni sportive, addirittura, come dire, nei corpi intermedi di associazionismo, dentro a delle realtà che normalmente sembravano, come dire, al di fuori un po' delle questioni oratoriali. Invece credo e crediamo che ci sia la possibilità, ecco, di stare dentro a queste dimensioni nuove per rafforzare queste collaborazioni, per costruire reti territoriali di oratori, per esempio, che è una grande fatica che facciamo anche tra di noi. E penso alle unità pastorali che stanno nascendo sempre di più per necessità, ma potrebbero essere proprio un pensiero da guidare invece che da subire, ecco. Promuovere anche, perché no, delle collaborazioni anche a livello nazionale, anche con gli enti civili. Dentro questa esperienza noi possiamo ritrovare un nuovo percorso di oratorio, che è un percorso che ha, da una parte, come dicevo prima, la dimensione professionale, ma senza perdere di vista il dono che è legato al servizio e che quindi è legato alle persone, giovani e anche adulti, che vivono per l'oratorio, nell'oratorio, uno spazio di tempo che sia un bene per se stessi ma anche un bene per gli altri. Ecco, quindi qui ci sarebbe proprio da creare un patto educativo del tempo, quasi, no? Un patto educativo che possa sostenere la presenza feriale dell'oratorio attraverso le figure professionali, ma festiva attraverso le occasioni di dono di tante persone che vogliono ancora tanto bene a questa dimensione di oratorio.
0: Mettevi prima in evidenza il valore della fede, che la fede è un'esperienza che si comunica a livello di comunità.
1: Certamente sì, io penso che Christus Vivit, l'enciclica, dica senza se e senza ma, di Papa Francesco, dice senza se e senza ma questa frase, proprio il numero uno: Cristo vive, egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Se stiamo dentro a questo concetto qui, è facile immaginare che l'oratorio sia sì per i giovani, ma dentro viva l'esperienza di un'apertura alla comunità che ha bisogno di essere rivestita di giovinezza, rivestita di una bellezza, di una freschezza anche proprio della fede che pronunciamo e della fede che in qualche modo viviamo. Ecco, qui vuol dire promuovere la crescita integrale della persona, vuol dire proprio stare accanto a quei giovani e a quelle persone tutte, quindi non solo giovani generazioni, ma tutti quelli che in qualche modo vivono l'esperienza di oratorio, per una crescita integrale, perché diventi protagonista della propria vita. Molte volte invece vediamo, cioè, i giovani, ho la fortuna di incontrare, descrivono gli adulti come tristi. Questa è la prima parola che ci consegnano, no? Ed è tutt'altro rispetto alla dimensione di fede che possiamo esprimere, che noi teoricamente, tendenzialmente dovremmo avere, come dire, già costruita una gioia di una certezza di salvezza importante, bellissima, straordinaria, che è la nella vita eterna. Invece facciamo gran fatica a esprimere questa realtà, questa certezza. Allora, tornando alla dimensione comunitaria, un po' che proponevi nel tuo intervento, io credo che noi abbiamo bisogno di costruire un oratorio che non sia più dentro ad una definizione semplicemente di età, ma dentro ad un percorso che ci fa rende giovani, giovani nella fede, non giovani nel corpo o nell'età, ma una gioventù che possa realisticamente riconsegnare la bellezza di un tempo di vita pieno, ecco, e senza più separare i giovani dagli adulti. Io credo che noi abbiamo la possibilità di costruire dei percorsi e delle esperienze di vita nel quale tenere insieme i giovani e gli adulti, cioè le famiglie nella loro interezza. In questo tempo le famiglie stanno soffrendo parecchio in termini educativi e i silenzi che si creano all'interno della famiglia potrebbero essere invece riempiti da esperienze nelle quali poi c'è qualcosa da raccontare anche a casa e insieme poter ritrovarsi anche come bellezza della piccola comunità cristiana all'interno delle mura domestiche.
0: Se ricordi, Matteo, Papa Francesco invitava gli anziani a sognare, a non chiudersi nel passato ma a condividere i loro sogni, e nello stesso tempo invitava i giovani a non lasciarsi rubare la speranza ma ad ascoltare i sogni degli anziani per poterli realizzare. E dentro questo intreccio lui vedeva la possibilità tra sogno e profezia di unire le generazioni.
1: Questa esperienza qui, questa visione meravigliosa di Papa Francesco, dice proprio la potenza che l'oratorio, ma la fede cristiana in sé, la dimensione pastorale, può avere per le vite di tutti. E questa è una cosa veramente bella, perché lì dentro noi possiamo ricercare quella che sempre di più sembra una battaglia generazionale. Da sempre le generazioni che succedono hanno in qualche modo un'affezione nei confronti di quella precedente. Questo tempo dell'educare però è un tempo nuovo, è un tempo che, seppur nella storia ci sono delle indicazioni molto simili, è un tempo nuovo perché per la prima volta abbiamo una distanza generazionale prepotentemente oppositiva inserita nella questione delle tecnologie, per esempio. Le tecnologie aiutano molto alla distanza generazionale. Invece il pensiero del Papa riporta non agli oggetti, non ai mezzi di comunicazione, ma a ritrovarsi nella vita, nel guardarsi negli occhi, nel fare delle esperienze assieme. E credo che questa sia la realtà umana che maggiormente si concretizza nell'oratorio, perché l'oratorio alla fine si parla poco ma si fa tanto e si può fare veramente tanto, e questo fare nobilita la relazione, perché fare una cosa insieme vuol dire conoscerti dal di dentro. In fin dei conti Don Bosco diceva che i giovani si conoscono, giovani per dire giovani, ma tutti noi, di essere umano, si conosce bene in due momenti della propria vita, quando mangia e quando gioca. E sono due azioni concrete, una che punta alla sopravvivenza della specie, della vita, il cibo, e l'altra che è quella che punta alla sopravvivenza della socialità, perché noi dobbiamo riconoscere che da sempre siamo nell'altro, viviamo di relazione. E nonostante questo tempo sta dicendo il contrario in termini culturali, che ci vuole sempre più diviso.

0: più da solo, la natura umana spinge a un desiderio di incontro meraviglioso con gli altri. E in questo l'oratorio è sicuramente uno spazio utile, bello, nuovo, di nuove novità che possono ridare relazioni importanti, relazioni che cambiano la vita.
1: Vorrei portarti due esperienze, poi chiudiamo anche questo nostro spazio. E non so se tu conosci la Casa di Riposo Giuseppe Verdi di Milano, un'opera voluta da Giuseppe Verdi, sostenuta da lui, dove tutti i diritti d'autore delle opere di Verdi vanno in questa casa e che accoglie gli anziani artisti, perché molto spesso gli artisti, finito il loro periodo, rischiano poi di ritrovarsi per terra. E questa casa non solo ha la caratteristica di accogliere gli anziani artisti, quindi in tutto l'ambito artistico, musicale, di danza e quant'altro, ma il suo interno, lo so perché abbiamo fatto un'intervista da poco proprio con il direttore, al suo interno accoglie anche una quindicina di giovani artisti che non possono permettersi di vivere a Milano, e c'è un intreccio dove i giovani portano la loro speranza a questi anziani e gli anziani comunicano, alla luce della loro esperienza, la loro bellezza della vita trascorsa. E quindi mi fa tornare in mente tutto quello che hai appena sostenuto di questo intreccio. E chiudo facendo la seconda mia citazione, quindi oltre alla casa Giuseppe Verdi, con un film che anche qui non so se tu l'abbia mai visto, Il peggior lavoro della mia vita.
0: No, anche questo.
1: Ecco, guardati e guardatevi, lo invito i radioascoltatori a guardarsi questo film, e non ve lo racconto perché sennò vi tolgo la poesia, però alla fine si arriva proprio qui. Gli anziani che aiutano i ragazzi che aiutano gli anziani, e si mostra come tutto può cambiare se solo si ha il coraggio di osare. Ti lascio le ultime due battute per chiudere alla luce di queste due sollecitazioni.
0: Ma certamente, guarda, proprio va in qualche modo in sintonia con quello che ci stiamo dicendo e con quello che in qualche modo in Italia stiamo osservando rispetto alla rinascita di queste strutture meravigliose che sono gli oratori. E lì il pensiero bello è che serve una comunità che accompagna e che sa costruire alleanze tra le generazioni. Non è che possiamo restituire le responsabilità agli uni agli altri, ma proprio la responsabilità sta nella costruzione di alleanze, di sguardi e di possibilità di ridonare quello per cui l'oratorio è nato, veramente il ponte tra la chiesa e la strada, veramente il ponte tra la vita tutta e il Vangelo.
1: Io ti ringrazio di cuore, Matteo Pasqual, educatore di comunità, e chiudo con una canzone, Supereroi di Mr. Ryan. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura. Ci salva, ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, ma insieme si può. Grazie a te, Matteo, un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Ciao Matteo.
0: Ciao, grazie.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: ore 16 l'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in punto stampa con il Segretario Generale della NATO Rutte, che afferma la Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa. Controlliamo il territorio, non ci ritiriamo, rimaniamo su questa linea, lo ha affermato il premier israeliano Netanyahu visitando un avamposto delle truppe all'interno della striscia di Gaza nei pressi della linea gialla. Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1 più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, il limite dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene dall'ONU. Il Papa all'udienza generale: bisogna smascherare le contraddizioni di oggi, la guerra non costruisce la pace. Tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: in Pantheon,
5: in semblance de son,
6: la mañana resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Attacchi russi in Ucraina, Unione Europea e NATO aumentano la pressione su Mosca, il dramma della famiglia Pietralata, lo sgomento del cardinale Reina. La prima opera lirica composta per un battello in un percorso che trasforma le sponde di Roma in un teatro a cielo aperto. E ancora dalle terre etrusche alle Langhe, a Cerveteri, il viaggio nell'Italia del vino. E infine a Otranto per il Festival Giornalisti del Mediterraneo. Questi i temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi. Come sempre, il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 12 43 722. Russi hanno colpito una delle università di Kiev durante le elezioni, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, rassicurando che tutti i 160 studenti si trovavano nel rifugio. Durante la notte i russi hanno colpito anche Odessa, dove sono stati danneggiati un edificio residenziale e alcune infrastrutture cittadine. 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Intanto l'Unione Europea e la NATO hanno deciso di aumentare la pressione su Mosca in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia, che la Germania ha attribuito per l'appunto alla Russia. Questo l'ha dichiarato anche il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, ha affermato la leader dell'esecutivo UE. Sugli ultimi sviluppi, Michele Raviarra ha intervistato Raul Caruso, docente di economia alla Cattolica.
9: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea. Quindi la Russia è in profonda difficoltà economica. Le sanzioni, che in questo momento erano già divenute molto incisive, sembra che lo diventeranno ancora di più. In particolare si va su una forma di sanzioni che a livello di Nazioni Unite si definisce più smart, nel senso più efficaci, perché vanno sugli individui. No, è il tema degli asset, il tema degli oligarchi, il tema della difficoltà che potranno avere i russi nella circolazione, nel far circolare i propri capitali. Quindi diciamo che la sensazione è che si voglia dare una spallata decisiva, diciamo così, ma più penso per indurre Putin al negoziato che non permettere in ginocchio davvero la Russia, cosa che comunque richiederebbe un impegno massiccio che neanche noi siamo in grado di sostenere.
10: A maggior ragione rispetto a quello che lei diceva, c'è anche l'inviato speciale di Putin per lo sviluppo internazionale che ha avvertito che l'economia russa rischia di andare fuori controllo se il governo continuerà a orientarla sempre più verso le esigenze militari. A che punto è l'economia russa, anche considerando questo aspetto?
9: L'economia russa dal punto di vista industriale è tornata indietro di 50 anni, nel senso che durante il periodo dell'Unione Sovietica la produzione manifatturiera industriale era superiore a quella attuale. Questo giusto per dare un'idea della condizione in cui versa la Russia. In questo momento le entrate per il paese Russia derivano da chiaramente le materie prime, gli idrocarburi, cosa che sappiamo tutti, e dall'esportazione di armi. La seconda voce diciamo dell'economia russa per forza erano sempre state le esportazioni di armi, che chiaramente adesso sono diminuite in maniera sostanziale perché le armi servono agli stessi russi. Non ha più diciamo interazioni con il mondo high tech manifatturiero, no? È fuori dalle catene del valore, diciamo così. Quindi è una regressione profonda di cui purtroppo Putin non vuole ammettere la realtà, anche perché, detto in totale onestà, è chiaro che la gran parte dei russi vive in una condizione di povertà silenziosa, no? Nel senso che sappiamo che le voci di dissenso non sono consentite, ma la povertà reale in Russia è aumentata in maniera significativa negli ultimi non solo 4 anni, ma io direi negli ultimi 10 anni almeno.
10: Poi c'è l'altra parte, l'aggredito, la vittima, l'Ucraina, che dipende fortemente dagli aiuti economici. L'Unione Europea ha stanziato la tranche più imminente, è di 90 miliardi di euro. Quanto è dipendente l'Ucraina dagli aiuti e quanto è possibile ancora continuare a sostenerla con queste cifre?
9: È possibile sostenerla per un tempo anche lungo, perché l'Unione Europea, con tutte le difficoltà che si possano configurare, rimane il continente che è maggiormente in salute in tutto il mondo, parliamoci chiaro, quindi è inutile che stiamo a fare i conti. Poi i singoli paesi magari potranno avere più o meno difficoltà, ma l'Unione Europea nel suo complesso può sostenere l'Ucraina per un tempo ancora molto lungo. Tutto ciò detto, l'Ucraina è sicuramente dipendente dagli aiuti, non solamente di natura militare, ma aiuti a 360 gradi. Bisogna anche dire che l'economia ucraina ha mostrato anche una capacità di adattamento notevole. Le aziende si stanno spostando in altri territori che non sono quelli maggiormente interessati al conflitto armato per continuare la produzione. Anche l'agricoltura, che è la fonte principale di entrate dall'est ucraina, si è adattata appunto anche attraverso la relocation di alcune produzioni. Quindi diciamo che da un certo punto di vista, e pur rimanendo dipendente dagli aiuti, l'Ucraina ha mostrato una capacità di adattamento che non ci aspettavamo, in tutta onestà. Quindi la situazione è chiaramente migliore per gli ucraini, perché gli ucraini hanno chi li sostiene. I russi devono fare un po' da soli, perché i cinesi acquistano beni russi, prodotti russi, ma non regalano ai russi. Diciamo, l'aspetto negativo di queste condizioni sta nel fatto che la guerra può prolungarsi ancora per un tempo indeterminato.
10: In questo contesto c'è anche il fatto che il Parlamento ucraino ha bocciato dei disegni di legge fiscali che erano richiesti da Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea, per ottenere appunto alcuni di questi aiuti. Quanto pesa questa condizionalità all'interno proprio del sistema economico ucraino?
9: Questa è un'ottima domanda, perché diciamo la verità che l'Ucraina su tanti standard, diciamo, sì, chiamiamoli così, su tanti requirement che noi in Occidente abbiamo, l'Ucraina è decisamente indietro, ecco, è inutile girarci attorno. Diciamo che in questo momento sono in una fase di azzardo morale, la chiamiamo noi, perché sanno che non saranno abbandonati, sanno benissimo questa cosa, quindi magari gli opportunisti magari ne fanno anche buon uso, diciamo. È chiaro che quando ci sarà un cessato il fuoco, comunque un percorso di pacificazione, tutte queste cose, questi nodi arriveranno al pettine.
8: Ci stiamo abituando troppo a questa guerra, tutto ciò non va bene, ci scrive un'ascoltatrice, ed è chiaro anche in questo caso gli appelli di Papa Leone vanno verso questa direzione, non abituiamoci alla guerra, gli appelli costanti del pontefice per salvaguardare insomma le popolazioni coinvolte nelle guerre in tutto il mondo. Ma cambiamo argomento, le drammatiche vicende che nelle ultime ore hanno sconvolto Roma ci lasciano sgomenti, così il cardinale vicario Baldassarre Reina in merito alla vicenda di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlioletta disabile, è stata rinvenuta senza vita, probabilmente per un omicidio-suicidio. A riguardo abbiamo sentito Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap.
1: Quando la disabilità entra in una famiglia, cambia la vita di tutti, cambiano i tempi, le priorità, gli equilibri, perfino il modo di guardare il mondo. C'è chi reagisce, chi resiste, chi va avanti senza riuscire davvero a capire, e c'è chi purtroppo non ce la fa. Ma troppo spesso il peso più grande non è la disabilità, ma è la solitudine, è l'indifferenza, è sentirsi lasciati soli proprio quando si dovrebbe avere più bisogno.
2: Chi è che in questo momento, secondo lei, manca di più? Servizio sanitario nazionale o appunto servizi sociali?
1: Manca una presa in carico globale che possa soddisfare i bisogni reali di ogni singolo cittadino. Basta interventi standardizzati. Basta servizi standardizzati. Le persone sono differenti ed hanno bisogni differenti, bisogna dare risposte a questi bisogni.
2: Forse qualcosa in più si poteva aspettare dai fondi europei che sono arrivati anche, diciamo, per aspetti sociali. C'è un problema di sottovalutazione, secondo lei, di questi problemi?
1: Ma sicuramente le politiche sociali sono la cenerentola delle politiche nazionali e territoriali. Occorre un cambio di passo, occorre capire che nei confronti delle persone con disabilità le politiche sociali non sono un costo ma devono diventare un investimento. Bisogna investire per garantire dignità e pari opportunità.
2: Senta, lei ha visto che questi problemi sono più evidenti soprattutto nelle grandi città, perché questo, il caso di Pietralata, è avvenuto appunto nella periferia di Roma, dove probabilmente molte di queste persone poi hanno difficoltà a contattare i servizi sociali, anche poi perché queste hanno sicuramente tutta una serie di casi che non sempre riescono a seguire.
1: Ma cominciamo col dire che la presa in carico da parte dei servizi sociali diventa un puro atto amministrativo. Poi bisogna intervenire in maniera significativa, perché bisogna soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino. Non basta prendere in carico una persona o una famiglia. E naturalmente nelle grandi città tutto questo viene amplificato, perché la richiesta è tanta e i servizi sono sempre meno.
2: Voi a questo punto però che cosa proponete? Perché comunque la coperta, spesso quando parliamo di servizi sociali, assistenza alle tante disabilità che abbiamo nella nostra società, questo ha riguardato il caso di una bambina e di una famiglia, ma sono tanti gli anziani, per esempio, disabili. Concretamente come potremmo fare?
1: Ma guardi, noi nel nostro paese, in Italia, ci sono tre grandi riforme: anziani non autosufficienza, persone con disabilità e il tema del caregiver familiare. Occorre investire risorse importanti se vogliamo che queste tre norme, questi tre interventi possano dare risposte concrete ai nostri cittadini, altrimenti continuiamo a scrivere belle norme ma poco applicabili.
2: Ecco, lei appunto ha parlato di norme, belle norme ma poco applicabili. Per esempio, la madre di questa bambina aveva dovuto lasciare il lavoro per stare accanto appunto a questa ragazza appunto di 5 anni. Il padre era impiegato essenzialmente nello smart working, e qui rimane il tema importante di dover conciliare il tempo da dedicare alla famiglia e quello al lavoro, soprattutto poi quando si ha un'importante disabilità in casa.
1: Beh, sicuramente il tema dei caregiver familiari diventa fondamentale. C'è una proposta di legge in Commissione Affari Sociali, occorre che la politica si dia una svegliata e porti a compimento questo iter legislativo, proprio perché bisogna dare risposte ai nostri cittadini. E poi c'è tutto il tema del welfare aziendale, il lavoro. Il lavoro diventa fondamentale per tutti i nostri cittadini, peraltro il tema del lavoro è all'interno della nostra carta costituzionale, ma lo diventa ancora di più quando all'interno di una famiglia ci sono persone con disabilità. Riuscire a conciliare il lavoro con il tema dell'assistenza familiare diventa complicato, quindi bisogna intervenire anche in questo settore.
8: Purtroppo le famiglie in difficoltà sono lasciate troppo sole, ci scrivono ancora i nostri ascoltatori, per l'appunto mancano le risposte da ogni ambito sociale. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Sei ponti, un battello in viaggio lungo il Tevere e Roma che lentamente si svela sulle note di un'opera composta per essere ascoltata in movimento. Dal 2 al 5 settembre, dopo il debutto nel 2022, torna Fitzcarraldo, la prima opera lirica in assoluto concepita per essere rappresentata a bordo di un battello che attraversa il cuore della capitale italiana, trasformando per 4 giorni il Tevere in un grande teatro a cielo aperto. Il progetto prende ispirazione dal celebre capolavoro cinematografico di Werner Herzog per costruire un'opera originale sulla capacità dell'arte di immaginare una rinascita anche laddove tutto sembra essere andato perduto. E quanto ci ha raccontato il regista e ideatore del progetto, Fabio Morgan.
3: L'idea è semplice ma visionaria, cioè nel senso, io sono stato sempre un appassionato di questo film assurdo che era Fitzcarraldo di Herzog, dove un sognatore appunto era in grado, attraverso un'idea, attraverso la forza di un'idea, di attraversare addirittura un monte con un battello. E un giorno, passeggiando per Roma, in questa nostra straordinaria città che è Roma, e mi sono reso conto che avevamo un fiume straordinario che attraversava il centro della città e quindi un punto privilegiato con cui, da cui vedere la, la città, e che avevamo dei battelli. E quindi l'associazione è stata semplice, cioè provare a mettere in atto questa sfida produttiva e creare un'opera lirica contemporanea, perché le musiche sono originali, fatte dal maestro Francesco Leineri, e il libretto è originale, fatto dal poeta Andrea Carvelli, che parlasse di Roma, e che quest'opera si svolgesse appunto sul battello mentre percorriamo il Tevere. Quindi Fitzcarraldo diventa in questo senso

0: un simbolo di una visione possibile, perché diciamo il tema tratta di una Roma in cui già è avvenuta l'apocalisse, e questo Fitzcarraldo con il suo battello, con questa ciurma di attori, attraversa il Tevere tra le decadenze, tra le rovine del passato e la decadenza del presente, ma attraverso l'arte, attraverso il canto, prefigura un immaginario di bellezza, un immaginario estetico che non risponda alla contemporaneità semplicemente come mero meccanismo del capitalismo, ma ha una visione estetica che può riportare la salvezza sulla nostra città e forse su tutti noi.
1: Ecco, in questo caso il fiume Tevere fa proprio da palcoscenico per l'opera.
0: Sì, diciamo l'evento diventa molto visionario, molto interessante, perché ovviamente si solca il Tevere su questo battello mentre si ascolta l'opera lirica, e da tutti i lati vediamo come se fosse un lungo piano sequenza che ci accompagna tutti i monumenti che possono essere da Castel Sant'Angelo o all'Ara Pacis o altri palazzi, insomma, che caratterizzano, diciamo, quel tratto che va dall'isola Tiberina fino a Piazza del Popolo. E quindi lo scenario, mi piace dire che ho fatto l'opera lirica con le scenografie più belle che siano mai state fatte.
1: Qual è un po' l'itinerario, ecco, di questo viaggio artistico ma anche naturalistico?
0: Si parte dall'isola Tiberina e si arriva a Piazza del Popolo e si torna indietro. È proprio un viaggio di andata e ritorno, dove nell'andata si prefigura anche a livello di musicalità e di libretto questa discesa, insomma, in questa Roma apocalittica, e nel ritorno si comincia a vedere una possibile rinascita. Tanto è vero che noi ci teniamo in particolar modo a fare una replica all'alba. Ti puoi immaginare quanto sia difficile per cantanti, musicisti e tutti quanti, ma perché succede questa piccola magia che nel ritorno spunta proprio il sole mentre si attratta e mentre Fitzcarraldo, diciamo, enuncia la sua possibilità di salvezza.
1: Come hai spiegato, in qualche modo la scenografia viene da sé, cioè non è tanto il battello, ecco, che attraversa Roma, ma in qualche modo Roma che si svela al ritmo del battello.
0: Esattamente, io penso che sia molto importante svelare, ecco, è stato un termine molto molto bello, svelare una realtà che adesso spesso ci dimentichiamo, svelare la sacralità della vita, la bellezza della realtà fuori da un meccanismo meramente meccanico, d'attualità, cronachistico, e penso che un artista debba avere questo compito di svelare le bellezze che noi non riusciamo più a vedere.
1: E chiaramente il tutto con questo taglio affascinante, ecco, chi assiste all'opera, chi si ritrova, ecco, a viaggiare in questo itinerario circondato da tanta bellezza, vede tanta bellezza, però ecco, sicuramente un'occasione affascinante.
0: Sì, si fa parte di questa ciurma di superstiti, ma anche di uomini destinati a un futuro radioso, un futuro appunto idealista, un futuro fatto di bellezza, d'arte, di un immaginario diverso. Oggi ci sembra a tutti impossibile sfuggire da un immaginario che di fatto non è più un immaginario, è un po' una dittatura. Siamo strangolati, diciamo, da un immaginario imposto su ogni piattaforma, proprio il caso di dire. Ecco, noi ci sottraiamo a questo tipo di contemporaneità e facciamo una scelta veramente inattuale, ma come tutte le scelte veramente inattuali, forse quella che coglie nel segno, cioè quello che unisce tradizione e innovazione. In questo senso anche a livello di linguaggio, cioè l'opera lirica, che è, diciamo, il nostro orgoglio e vanto nazionale, il linguaggio per cui siamo conosciuti nel mondo, per cui tante persone nel mondo imparano la nostra lingua, diventa soltanto un momento di omaggio della tradizione, ma prova a spostarsi nell'innovazione guardando con gli occhi accesi, appassionati la tradizione, ma cercando di portarla più avanti. Ecco, questo uscire fuori dalla claustrofobia, diciamo, del patrimonio storico e provare a fare qualcosa di rendere l'arte non soltanto storiografia, ma materia viva, materia di salvezza, materia appunto di svelamento di una realtà che spesso adesso ci appare impossibile, è il compito visionario che ci siamo dati in qualche modo.
1: È anche una fruizione particolare, perché è possibile, insomma, assistere all'opera.

0: a bordo, ecco, del battello, ma anche dalle rive attraverso dei punti strategici.
1: Sì, è interessante perché ovviamente magari sia sulle banchine sia sui ponti si possono diciamo ascoltare o seguire dalle banchine addirittura quest'opera che avviene sul battello, in questa parentesi che si crea sul battello, perché nonostante sia una zona nel cuore insomma di Roma, il traffico diciamo delle maledizioni delle nostre beghe quotidiane, paradossalmente stando sul Tevere si attenuano tutti i rumori, si crea veramente una parentesi nella realtà.
0: E quindi insomma un'occasione anche per ritrovarsi e assistere chiaramente a un lavoro, a un progetto artistico, circondati anche dalle bellezze di Roma, però ecco anche il ritrovarsi in qualche modo, l'unirsi fa parte ecco del progetto.
1: Assolutamente, assolutamente. L'idea è quella di, come dice Fitzcarraldo, chi sogna può spostare le montagne. Ecco, c'è molto bisogno di questo. C'è molto bisogno sia in campo artistico, ma proprio in campo c'è bisogno di riportare il sacro tra gli uomini, di riportare la bellezza che non riusciamo più a vedere. C'è bisogno di uscire da questa asfissia della contemporaneità meccanicistica. C'è molto bisogno di questo.

0: viaggio nell'Italia del vino senza lasciare il cuore di Cerveteri. Dal 27 al 30 agosto il Borgo Laziale ha accolto Piazza del Vino e dei Sapori, appuntamento dedicato all'incontro con produttori, territori e differenti culture enologiche che ha unito per l'appunto il territorio ma anche la comunità legata dalla tradizione. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato l'organizzatrice dell'evento, Katia Minghi.
1: Un format che la nostra associazione ha ideato nel 2018 qui a Cerveteri, perché Cerveteri 3.000 anni fa gli Etruschi sono stati i primi artefici della prima produzione di vino sul litorale a nord di Roma, e quindi c'è una grossa tradizione vinicola, ma soprattutto c'è una grande vocazione vitivinicola del territorio. Quindi diciamo che negli anni 60 era nata una cantina sociale, ma poi che esiste ancora, però poi gli agricoltori si sono staccati, molti di questi agricoltori, dalla cantina sociale, e hanno dato origine a ognuno ad una propria cantina. Quindi è una, diciamo, una vocazione e una tradizione molto, molto forte. Con la Piazza del Vino e dei Sapori noi ovviamente intendiamo dare risalto. In queste 8 edizioni abbiamo dato risalto a tutte quelle che sono le realtà territoriali a livello di produzione vinicola, ma il fatto di invitare le cantine di tutte quelle regioni dove comunque il popolo etrusco ha lasciato una traccia, perché gli etruschi sono stati molto importanti per la viticoltura, e quindi invitiamo anche le cantine di queste zone. E questo è bello, perché così le persone possono comunque vedere qual è la differenza, no, a livello organolettico, magari tra un vino, tra lo stesso un vino che viene fatto con lo stesso vitigno, magari che viene fatto nel Lazio o che viene fatto in un'altra regione, e quindi quali possono essere le differenze sia a livello organolettico che a livello sensoriale.
0: Anche perché si parte in questo caso da Cerveteri per uno sguardo che si allarga però a tutta la regione del Lazio, ma anche a tutta l'Italia.
1: Sì, infatti avevamo tutte le regioni, dal Piemonte alla Calabria, perché anche in Piemonte sono arrivati gli Etruschi, così come sono arrivati in Trentino e in tante regioni del centro Italia, ma anche nella Campania, eccetera. Perché il popolo etrusco è stato il primo popolo a mettere in verticale la vite, perché la vite a livello selvatico cresceva in

0: Tant'è che se andiamo in Umbria o se andiamo in tutta quella che è la zona di Aversa, in campagna, nella zona della Sprigna, ancora possiamo vedere queste alberate, queste file interminabili di vite legate agli alberi, che quindi si sviluppano in verticale in altezza.
1: E dunque un viaggio tra i sapori, ma non solo, un viaggio anche nella storia, un viaggio nel territorio, anche nell'ambiente.
0: Sì, perché in questa che è la Sagra dell'Uva, questa era la 63esima edizione della Sagra dell'Uva, si chiama Sagra dell'Uva perché negli anni 60 a Cervedi produceva molta uva da tavola. Poi ovviamente anche con le crisi del mercato, la pelle, diciamo persone che non volevano più coltivare la terra, la produzione di uva da tavola è stata smessa a favore di altre coltivazioni, e in particolare a favore dell'uva da vino, per produrre vino, visto che comunque il vino di Cervederi era alquanto rinomato. E per cui abbiamo trasformato nel corso degli anni, la città di Cervederi ha trasformato nel corso degli anni questa sagra e l'ha chiamata Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti, perché comunque l'uva da tavola non c'era più. Ecco perché c'è questo discorso. In più abbiamo lavorato con tutte le associazioni del territorio, perché Cervederi condivide il sito UNESCO della necropoli di Cervederi con la città di Tarquinia. Considerate che a Tarquinia ci sono le necropoli, diciamo, più importanti che con gli affreschi, mentre a Cervederi abbiamo la necropoli più grande in assoluto, perché ci sono oltre 20.000 tombe. C'erano delle associazioni che si occupano sono guide turistiche del territorio e archeologhe, e loro hanno fatto l'alba alla necropoli, ma hanno accompagnato i turisti alle cascatelle, in un'altra tomba, nelle tombe dell'Abetone, che sono difficilmente durante l'anno non si vedono e che questa occasione sono state aperte, e che quindi abbiamo accompagnato tutti i turisti o coloro che volevano vederla, anche le persone del posto. Quindi abbiamo dato la possibilità di conoscere tutto questo territorio intorno a Cervedi, che è un territorio veramente meraviglioso.
1: Ecco, quanto è importante quando vengono organizzati, ecco, eventi di questo tipo, proprio il legame con il territorio, per quanto riguarda anche la comunità, ecco, si è vissuto anche questo?
0: Sì, assolutamente, perché comunque in questo weekend sono arrivate tantissime persone. È stato bello rivedere anche i rioni, perché Cervedere è divisa in rioni, che hanno organizzato tutta la sfilata dei carri allegorici. Il sabato pomeriggio hanno fatto la gara della pigiatura, quindi noi gli abbiamo organizzato il palco con tutte queste grandi tinozze, con l'uva da vino, e quindi si sono sfidati uno con l'altro i rioni per vedere a fare la pigiatura come una volta, insomma, con i piedi, e vedere chi arrivava prima. Quindi è stata vedere proprio la popolazione che ha partecipato in massa, con un pubblico grandissimo, i rioni che hanno fatto i carri, cioè fare i carri significa lavorare mesi prima, di notte, la sera, perché ovviamente tutti abbiamo un lavoro e quindi durante il giorno facciamo quello che dobbiamo fare, e poi la sera tutti insieme hanno realizzato tutti i carri, che poi hanno sfilato tutti i figuranti, i costumi, quindi c'è stata veramente una grandissima partecipazione. I rioni per quest'anno hanno partecipato tutti insieme, mentre magari qualche anno addietro qualcuno si era defilato, quindi si erano un po' allontanati da queste tradizioni. E in questi anni, diciamo di concerto, tutte le associazioni, la Proloco e il Comune, abbiamo lavorato proprio per riportare in auge tutte queste tradizioni popolari. Ovviamente c'è stata una grandissima presenza, una grande affluenza di pubblico, e in questo contesto abbiamo realizzato l'ottava edizione della Piazza del Vino e dei Sapori, che rimane proprio in una piazzetta sul centro storico, quindi rimane diciamo fuori, al di fuori di quella che è la sagra con le bancarelle, insomma quella che è la sagra che tutti intendiamo. E qui abbiamo realizzato un vero salotto del vino e del cibo locale, dove le persone potevano venire, acquistarsi il calice con la taschina, fare le loro degustazioni, mangiarsi un affettato locale, oppure un panino con l'hamburger prodotto sul territorio. E poi c'erano gli spettacoli musicali, quindi la prima sera c'è stato i Quantatori Acoustic Band, che hanno fatto musica con la fisarmonica, molto molto bella, hanno cantato, diciamo, quelle

0: che sono le canzoni che un po' conosciamo un po' tutti, no? La seconda sera c'è stata una serata dedicata alle danze popolari, quindi dalla pizzica, la taranta, la quadriglia, e quindi vedere il pubblico che ballava, che partecipava insieme, è stato veramente bello. Il sabato abbiamo fatto una serata di soul and jazz e la domenica abbiamo terminato con un po' di soul e swing, quindi c'è stata un po' per tutti i gusti, e la piazza è stata sempre piena di gente.
1: Alle 16.36 ci fermiamo per un po' di musica, ci ascoltiamo Lana Del Rey, Summertime Sadness, un po' la tristezza di quest'estate che sta volgendo verso la sua conclusione, ma ogni nuova stagione riparte ed inizia sempre con una motivazione nuova. Ci fermiamo per un po', torniamo poi in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: torna a Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo, il focus dell'edizione 2026 in programma dal 1 al 4 settembre e sui molteplici scenari che caratterizzano questo tempo e la relativa attività giornalistica, dai conflitti armati all'intelligenza artificiale fino al ruolo della diplomazia. E allora noi ci colleghiamo proprio con Otranto e salutiamo il nostro inviato Andrea De Angelis. Andrea, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Gianmarco, come l'hai detto bene, proprio l'hai presentato come si deve questo festival, che poi in realtà, sai, qua c'è fermento, perché al di là del programma e dei momenti più attesi, compreso quello stasera con Don Coluccia, che sarà assoluto protagonista sul palco, poi c'è il pubblico che interagisce con i relatori e poi ci sono le domande, poi attraverso i social arrivano spunti, già si parla della prossima edizione. Questo, devo dire, accade un po' ogni anno, che si guarda sempre all'anno che verrà. Quindi assolutamente Otranto, noi siamo al mondo alla radio, diciamo che oggi c'è un po' di mondo, soprattutto di Mediterraneo, qui ad Otranto, e domani inizieranno anche ad arrivare una serie di ospiti internazionali, da giornalisti palestinesi fino a colleghi, una collega in particolare statunitense, non diciamo tutto, avrò l'onore di intervistarla, magari ne parleremo meglio domani, che è stata rapita in Iraq la scorsa primavera, poi rilasciata dopo una decina di giorni. Insomma, sarà anche il modo per Gianmarco sottolineare ancora una volta quanto sia importante il ruolo dei cosiddetti inviati di guerra, non a tutti piace essere chiamati così, ma insomma di colleghe e colleghi che operano in scenari di conflitto armato.
0: Festival giornalisti che mette in primo piano le personalità che poi raccontano le storie, raccontano gli avvenimenti, non è, ecco, un festival sul giornalismo, ma proprio i giornalisti, ecco, in questo caso protagonisti.
1: Hai detto bene, ma sai perché? Perché ancora una volta insisto, le centinaia di persone che partecipano all'evento, che è del tutto gratuito, ricordo, il largo di Porta Alfonsina nel cuore di Otranto, potete venire se vi trovate nei dintorni anche questa sera, vogliono conoscere più da vicino il mondo del giornalismo, che per chi non ne fa parte a volte può sembrare un po' misterioso, un po' inaccessibile, un po' di nicchia. In realtà, colleghe e colleghi, noi come media partner ci mettiamo lì dinanzi alle persone e senza formalismi, senza rigidità, si cerca di raccontare ciò che funziona del giornalismo, ciò che non funziona, ciò che dovrebbe funzionare meglio. E poi non mancano mai gli interventi dei più giovani che dicono: ma perché un caso, ora senza fare esempi specifici, che magari non dovrebbe diventare mediatico lo diventa? E magari una guerra che è una notizia viene dimenticata. Ecco, queste domande ti mettono un po' in crisi, però fa parte ovviamente del mestiere e del festival.
0: Sono tanti gli ospiti che si susseguiranno in queste giornate, lo ripetiamo, dal 1 al 4 settembre il festival. Tu hai già raccolto una voce, Andrea.
1: Sì, ti do una dietro le quinte. Questa intervista è stata registrata stanotte a Luna, questo tanto per dare l'idea poi di come Otranto, come spesso accade nel sud d'Italia e più in generale nel sud d'Europa, quando c'è un evento si protrae anche nel cuore della notte. Lui è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'FNSI, è un collega, un giornalista RAI, Vittorio di Trapani, e il suo intervento è stato tra i più applauditi, devo ammetterlo, nella serata di ieri, la serata inaugurale, perché è riuscito a fare esattamente quanto dicevamo prima, cioè a parlare con le persone e a farle sentire meno lontane dal cosiddetto mondo del giornalismo. L'ha detto bene te, non è un festival per gli addetti ai lavori. Allora ho chiesto innanzitutto, e poi ascolteremo grazie alla regia questo contributo, in che modo allora è possibile evitare che ci siano delle spaccature tra i cosiddetti ascoltatori, spettatori, lettori e i giornalisti. Ascoltiamo.
2: Continuando a fare il nostro lavoro seguendo gli elementi fondamentali, che è l'interesse pubblico a sapere. In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere. Cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. Un vecchio giornalista, un punto di riferimento della RAI Servizio Pubblico, che fu Roberto Morrione, diceva sempre: dall'altra parte della telecamera noi non abbiamo dei consumatori, abbiamo dei cittadini. Il nostro compito è dare un contributo ad aumentare lo spirito critico. Aumentare lo spirito critico crea cittadini più consapevoli e quindi democrazie più forti.
3: Del rapporto tra giornalismo e politica si parla da sempre, non potrebbe essere altrimenti, visto che anche il capo dello Stato per primo ha sottolineato quanto sia fondamentale un buon giornalismo per una corretta partecipazione politica di tutte le cittadine e cittadini. Del rapporto però tra giornalismo e magistratura si parla un po' meno. C'è la necessità, questo ce lo diciamo sempre, di non commentare le sentenze ma di rispettarle, di pubblicare tutto ciò di cui si è a conoscenza e soprattutto di attendere l'esito dei processi.
2: Indagano su fatti che a volte hanno a che fare con le vicende giudiziarie, ma i giornalisti non parlano solo di reati. Molte volte nelle inchieste ci sono delle notizie che vanno raccontate perché c'è un interesse pubblico a conoscerle, ma che non è per forza il racconto di un reato. I magistrati devono indagare sui reati. Noi dobbiamo indagare su ciò che è utile sapere.
3: Piena continuità tra Francesco e Leone sulla comunicazione disarmata e disarmante. Aggiungo quell'invito che Francesco più volte ha fatto a noi giornalisti di sporcarsi le suole delle scarpe. Questi due elementi assieme, quanto li vedi, come li vedi, quanto mancano invece ancora oggi, andare nei luoghi e non fermarsi ai monitor e poi provare davvero ad abbassare i toni senza non tenere la schiena però dritta, che è tutt'altra questione.
2: L'invito che ha fatto Papa Francesco e poi in piena continuità è arrivato anche da Papa Leone, è stato quello di essere testimoni. Questo vuol dire andare nei luoghi per poter vedere, capire, direi incrociare gli sguardi, gli occhi, perché come più volte ci hanno ribadito sia Papa Francesco e ora anche Papa Leone, il giornalismo deve essere fatto per le persone. E quindi anche l'invito a disarmare le parole non è un invito generico al giornalismo buonista, come scrisse Papa Francesco, ma è l'invito alla responsabilità, sapere che le parole sono azione, e questo vuol dire quindi andare a incontrare l'altro, perché solo se capisci l'altro puoi costruire dei ponti. Finché tu rifiuti l'altro, e allora stai costruendo muri, stai costruendo diffidenza, che è il presupposto per l'indifferenza. E il grande avversario di questa epoca è l'indifferenza. Capire, testimoniare, conoscere e raccontare il contesto invece ci aiuta sempre di più a diventare strumenti per costruire ponti. Le pietre possono essere utilizzate o per costruire ponti o per costruire muri. I giornalisti hanno una responsabilità, usarli in maniera consapevole per costruire ponti.
3: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti. Per concludere vorrei chiederti, partendo da una riflessione che abbiamo fatto in realtà lontano dal palco, ovvero quanto conta che l'autorialità delle trasmissioni non sia slegata dalla conduzione delle stesse.
2: Nei programmi di approfondimento c'è sempre stata una coincidenza tra la guida editoriale e la conduzione, che non è una questione di esposizione mediatica, è un'assunzione di responsabilità, perché chi guida editorialmente programmi impegnativi che scavano e vanno in profondità si assume la responsabilità anche davanti al pubblico, ai cittadini, metterci la faccia. Contestualmente diventa anche una garanzia per il pubblico di autorevolezza rispetto ad un lavoro che molto spesso richiede mesi. Quando parliamo di programmi di approfondimento non parliamo di prodotti che nascono e finiscono in giornata, parliamo di prodotti che hanno bisogno di tempo. E dietro a questo tempo c'è tanto studio e quindi inevitabilmente un'assunzione di responsabilità. Separare queste due funzioni rischia semplicemente di rendere più fragili questi programmi. Basta guardarsi intorno, rendersi conto che tutti sono costruiti così.
0: Le parole sono azione, i giornalisti con le parole devono costruire ponti, non muri, riprendendo anche un po' il pensiero di Papa Francesco prima, Papa Leone poi. Ecco, questo il uno dei messaggi lanciati da Vittorio di Trapani. Andrea De Angelis.
1: Sì, hai ragione, così, perché lui, partendo proprio dalle parole del Papa, da quanto e tante volte lo hanno fatto i vescovi di Roma, non solo Leone ma anche i suoi predecessori, hanno ricevuto ad esempio in Vaticano i giornalisti, o comunque hanno parlato dell'importanza della comunicazione. La persona è sempre al centro, fa parte poi di quel concetto di sviluppo umano integrale che bene conosciamo anche attraverso i nostri microfoni, i nostri ascoltatori. Io posso dirti che FNSI, insomma la federazione, è il sindacato dei giornalisti, questo sempre per semplificare e parlare chiaro. È chiaro che ogni sindacato, compreso quello dell'informazione, diciamo così, deve mettere al centro le persone. Poi le sfide sono tante, perché non sempre si fa l'interesse di tutti, o magari si scivola nell'interesse particolare. Con Vittorio parlavamo anche di questo, dei rischi che talvolta si possa dimenticare una parte in nome di una semplificazione. E poi altro tema centrale, e ti anticipo, ne parleremo anche con altri colleghi, tra i quali Paolo Di Giannantonio, lui è uno storico, inviato di guerra della RAI, nonché primo conduttore del principale telegiornale dell'emittente italiana. L'altro tema, dicevo, è quello della presenza sul territorio. Gabriella Simoni, che è stata qui a Otranto, che abbiamo ospitato più volte in radio e che anche lei è stata inviata di guerra in numerosi scenari, non da ultima l'Ucraina, ama sempre dire che lei, a costo di poter sembrare quasi vicina alle frontiere dell'utopia, non scrive mai nulla e non racconta mai nulla, quando è inviata in guerra, di ciò che non vede, che Gianmarco può sembrare un'ovvietà, ma tale non è. Cioè, raccontare solo ciò che si vede è sempre più complesso. Perché? Perché si viaggia meno, perché ci sono meno editori che investono soldi per far partire i loro redattori, e perché è sempre più abituale il ricorso alle cosiddette nuove tecnologie, che a volte sostituiscono i nostri occhi. Raccontare ciò che si vede però è formidabile per aumentare la qualità del giornalismo.
0: Ancora messaggi al 335 1243722. In particolare, Andrea, ti giro una riflessione di una nostra ascoltatrice che sottolinea l'importanza del lavoro del giornalista, che dovrebbe sempre consegnare e raccontare la verità dei fatti. Ecco, questo un po' anche sul solco di quello che ci raccontavi, di quello che ci raccontava anche Vittorio di Trapani.
1: Esattamente, si sposa alla perfezione questo messaggio, ma veramente ciò che viene detto su questo palco, secondo me la forza di questo festival è ciò che il pubblico vuole, non che sia detto ma che sia fatto, non che sia promesso ma che si verifichi. E se c'è da fare un'autocritica, ben venga, perché fa parte anch'essa di un festival. Domani Gianmarco, e magari poi ne parleremo a quest'ora con te, conduci sempre tu, giusto, domani?
0: Corretto.
1: Non mi sbaglio, esatto. E domani sera ci sarà un panel interamente dedicato, io sarò tra i relatori, alla diplomazia cattolica. Ci sarà lo stesso di Giannantonio e poi ancora l'arcivescovo di Otranto. Si cercherà di spiegare in che modo la Chiesa, in che modo il Vaticano può favorire percorsi di pace, partendo da un assunto che ovviamente non faccio io, essendo un tuo collega e dunque lavorando al servizio della Santa Sede, ma che fanno tanti colleghi anche in questi giorni, e poi magari ti farò anche qualche nome domani, ovvero se dovessimo togliere la voce del Papa, chi oggi con tanta insistenza parla e chiede e pretende la pace? Una domanda che pongo lì, che non riguarda ovviamente il singolo cittadino, sappiamo quanto ciascuna e ciascuno di noi desideri ardentemente la pace, ma che si rivolge invece ad altri leader e ad altri poteri. E questa, anche di questo parleremo domani.
0: Esatto, un'anticipazione anche dei prossimi temi. Tra l'altro ricordiamo, Andrea, noi ci sentiremo nelle prossime ore, nelle prossime puntate, sia del Mondo alla Radio, sia la mattina con Radio Vaticana con voi, però i servizi all'interno dei radiogiornali, e soprattutto è possibile anche leggere tramite il portale Vatican News i tuoi resoconti dal Festival Giornalisti del Mediterraneo di Otranto.
1: Esatto, e poi seguite anche la nostra pagina X, perché lì in diretta

0: insomma, mostreremo anche visivamente dei contenuti, vi faremo essere a Otranto, anche se magari siete lontani, come in questo momento io sono lontano circa 500-600 km, non so, dal Vaticano.
1: Grazie, grazie Andrea De Angelis.
0: Grazie.
1: Grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie a voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi. Tra poco spazio all'informazione. Poi prosegue la programmazione della Radio Vaticana. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Alle ore 17 la Russia ha preannunciato una dura reazione alla decisione annunciata ieri da Berlino di chiudere il consolato russo a Bonn e la casa Russia a Berlino, l'ha detto il Ministero degli Esteri all'incaricato d'affari tedesco convocato oggi in Germania. Intanto, in seguito all'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia, gli investigatori tedeschi hanno identificato due sospetti con legami con la Russia. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, l'ha detto la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa, ha detto invece Rutte, segretario della NATO. La devastante alluvione che ha colpito il Nepal una settimana fa al confine con la Cina ha causato 1204 morti e 4216 dispersi. Questo è l'ultimo

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Europa e Russia ai ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di una avaria al detonatore e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato. Un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: È intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina Tajani ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini in allo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
5: La visita al lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano state uccise due donne e un bambino. Sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte di territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora due alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
6: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
7: Un'intera comunità sotto shock a Pietralata, periferia nord-est di Roma. Padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
8: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nell'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso. La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024, ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011, e da allora non si è più ricomposto, una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine, ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
9: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1.000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4.000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
10: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1.114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4.000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali, i cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
9: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della mostra internazionale d'arte cinematografica. Fabio Falzone.
11: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
9: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: l'abbastanza risorse, abbastanza energia, abbastanza felicità.
1: Ci trovano dentro un qualcosa che coprono essere molto più vicino di quello che magari si può pensare. E anche lì, come dire, è uno spazio in cui dare vita, dare corpo alla curiosità. Thanks to you, I've got a reason to get out of bed.

0: and reason to suspect that I'm meant for this. Smile, a song, a tender kiss.
1: C'è un momento in cui impariamo a riconoscere la bellezza. O forse accade molto prima di quanto immaginiamo, quando ancora non sappiamo darle un nome. Da bambini può essere un colore, una storia ascoltata, qualcosa di costruito con le mani, il pongo. Poi però lo sguardo cambia, si educa, accumula memoria, confronti, conoscenza, opinioni. E quello che ci meravigliava allora lascia il posto ad altre forme di stupore. Ma qualcosa rimane. Oggi le voci dell'arte provano a seguire proprio questo filo, la bellezza che attraversa il tempo e quella che comincia a formarci quando siamo bambini. Lo faremo partendo da una mostra, La grande saggezza, al Castello di Brescia fino al 10 gennaio, per poi entrare invece in una città molto particolare, una città che da 31 anni sta in una tasca e che per 13 giorni restituisce ai bambini il teatro, il cinema, i libri, la musica, il gioco, ma soprattutto la possibilità di scoprire l'arte facendo un'esperienza, condivisa con i genitori, condivisa con gli operatori. Perché forse il primo incontro con la bellezza non è qualcosa che ricordiamo, ma è sicuramente qualcosa che rimane. Buon ascolto.

Ci sono epoche in cui la bellezza sembrava avere regole precise, proporzioni, equilibrio, armonia, e altre in cui quelle regole vengono incrinate, contraddette, perfino capovolte in

0: Tanto ciò che vediamo appartiene anche allo sguardo con cui scegliamo di vederla. E ne parliamo oggi alle Voci dell'Arte con Stefano Karagiov, direttore Fondazione Brescia Musei, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, ben trovato.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Parliamo di oceani fotografati, di mondi che cambiano sotto i nostri occhi. E le chiedo qual è l'immagine che le è rimasta più dentro, più impressa e che porta con sé alla luce proprio di questa esposizione che lei ospita.
1: Forse l'immagine più intensa dal mio punto di vista è quella di un gruppo di indigeni della Valle dell'Omo in Etiopia, dove si possono vedere tre uomini, sembrerebbero, sono di spalle e non si può vedere il volto di questa popolazione che vive ancora, diciamo, in condizioni untouched, come dire, incontaminate dal contatto con il cosiddetto sviluppo, e l'unico soggetto a non essere di spalle è un bambino di cui si riconosce anche molto bene invece la faccia. Sono tutti dipinti alla maniera della loro tribù, ma questo ragazzo, questo bambino che intensamente guarda in camera, compiendo anche un gesto di diversione rispetto a quanto stanno compiendo gli altri che volgono le spalle, mi ha colpito perché in qualche modo ritengo che possa collegarsi profondamente al senso di questa mostra, che è il senso del cosiddetto abbastanza, l'abbastanza risorse, abbastanza energia, abbastanza felicità, abbastanza pagamento nei confronti della nostra abbondanza. Sono queste le parole su cui Christina Mittermaier, che è una delle più grandi fotografe naturaliste al mondo, ha lavorato per fare un portfolio straordinario di fotografia naturalistica, a cui si associa questo portfolio dedicato appunto alle popolazioni tribali, che è straordinario nella forza con cui ci trasferisce il concetto di una come dire, condizione primigenia che non aveva ancora perso il contatto con la soddisfazione che viene dal vivere in armonia con il proprio ambiente, con il proprio ecosistema, perché questo è il tema di fondo, diciamo anche di tipo sociale, il messaggio sociale che lancia questa mostra.
0: Il titolo della mostra parla appunto di saggezza, che è una parola davvero grande. E cosa ha insegnato la natura che noi forse abbiamo dimenticato e che magari possiamo ritrovare ammirando queste opere?
1: Forse un po' di spiritualità insita all'interno degli ecosistemi, la grande straordinaria capacità trasformativa dell'essere umano da alcuni secoli ha la capacità di incidere così profondamente, ce ne rendiamo conto, devo dire, con crescente allarme anche in questi giorni, insomma, ma purtroppo siamo costretti a ripeterlo in modo crescente. E questa capacità che qualcuno ha anche definito come una nuova era zoologica, diciamo, nella quale l'uomo, l'antropocene, così è stata definita, può per la prima volta probabilmente incidere così tanto sugli ecosistemi e sull'ambiente da cambiare le sorti della sua stessa esistenza, è in qualche modo l'elemento da cui partire, rispetto forse alla perdita di un rispetto che era caratteristico delle società che non avevano ancora vissuto la rivoluzione scientifica, che si è portata dietro evidentemente il superamento di una serie di dogmi che affondavano appunto anche nelle culture primitive, che poi le religioni monoteistiche avevano in qualche modo trasformato, simbolizzato in un rapporto con diciamo il superiore, il trascendente. La rivoluzione scientifica, la capacità dell'uomo di intervenire con il suo ingegno, ha inevitabilmente fatto perdere questo rapporto spirituale con l'ambiente, con le altre specie, e questo è ciò che forse più ci lascia l'amaro in bocca di questa mostra.

0: quale, a parte le popolazioni selvagge cosiddette o tribali, non abbiamo mai una presenza antropica. Il dato che spicca nelle circa 60 foto che residuano dalle circa 20 che compongono la componente antropologica del portfolio, quella appunto tribale, le altre circa 60, diciamo, ciò che le accomuna, chi verrà a vedere questa bellissima mostra a Brescia se ne renderà conto, è il non essere mai evidente una presenza di alcun tipo legata all'individuo umano. E questo, insomma, forse la fotografa che parla con le sue immagini e non con grandi relazioni voleva probabilmente comunicarci. Diciamo, ci siamo allontanati dalla condizione naturale e questo ha portato con sé tutte cose meravigliose, insomma, di cui inutile lamentarsi, anzi, dobbiamo esserne felici, ma ci ha fatto comunque perdere il retro, diciamo, il verso di questa medaglia, che ci ha fatto perdere questa che lei definisce saggezza, e che è appunto il titolo della mostra, a cui in qualche modo, non so come, se con la rinaturalizzazione degli ambienti di cui si parla sempre più spesso, o forse anche con una svolta forse di tipo spirituale, si dovrebbe in qualche modo tornare a parlare.
1: L'avevo premesso in apertura che l'avevo seguito, aveva seguito delle sue interviste e ce n'era una nella quale lei parlava di cosa significa museo, questo luogo di elaborazione e interpretazione del patrimonio. Poi lei parlava del patrimonio immateriale, oltre a quello materiale, evidentemente, quello fatto di storie, di memorie delle persone che abitano un territorio, e raccontava anche il tipo di territorio che Brescia contempla, quindi questa percentuale abbastanza significativa di stranieri e della sua volontà di intercettare appunto questo patrimonio umano e immateriale. Le chiedo appunto come siete riusciti a intercettarlo, ma come poi alla fine si fa a coltivare culturalmente e socialmente questo patrimonio immateriale fino a farlo diventare parte della storia di una città.
0: Intanto bisogna dire che non lo possiamo fare da soli, in questo senso la nostra Fondazione Brescia Musei ha una forte vocazione diciamo, alla generazione di un impatto sociale delle proprie attività artistiche e culturali, dunque in qualche modo trattiamo il patrimonio e le espressioni artistiche che allestiamo nelle mostre come dei mezzi e non come dei fini. Il fine, evidentemente, come anticipava lei, è chiaramente quello di creare un museo che diventi un'infrastruttura al servizio della comunità. In questo momento storico, in questa cornice civica, noi siamo comunque una fondazione che gestisce il patrimonio comunale, civico, in questa regione uno dei grandi temi è quello dell'integrazione. Abbiamo per fortuna una importante popolazione lavoratrice di nuovi cittadini. Che oggi è sempre di più anche una popolazione di cittadini autoctoni, ma con tradizioni culturali diverse dalle nostre. E dunque il compito del museo è quello di supportare le altre istituzioni formative e sociali prevalentemente della comunità, e così dunque facciamo. E come lo facciamo? Ma principalmente cercando di conoscerli. Dunque, per esempio, abbiamo da molti anni, una decina d'anni, un progetto di ponte tra le culture che ci consente di integrare nei nostri progetti educativi popolazione di nuovi appunto residenti che vengono formati al nostro patrimonio artistico per poi diventare erogatori di servizi essi stessi. Tra l'altro questo genera anche interessanti commistioni di culture diverse, per cui ad esempio, insomma, una prospettiva bizantina, ortodossa sul patrimonio cattolico è interessante da un punto di vista concettuale. Dall'altro lato, facciamo in modo di creare molte occasioni per cui soprattutto le famiglie, che sono la struttura sociale, diciamo, principale da aggredire per un cambiamento sociale di vasta scala, riescano a essere partecipi della nostra vita museale. Quindi facciamo molte attività, campi, per i ragazzi che spesso hanno una forza.

0: forte presenza anche di bambini stranieri. Realizziamo attività che sono anche interculturali, ad esempio mi viene in mente una delle più recenti, le uova dipinte, che sono un patrimonio culturale immateriale, lei ne parlava prima, sì, riconosciuto da un paio d'anni dall'UNESCO, tipico delle popolazioni dei Balcani settentrionali, quindi dalla Bulgaria alla Romania, alla Moldavia e così via. Abbiamo realizzato per la Pasqua scorsa un exhibit per una decina di giorni, con un'attività espositiva, un'attività didattica, una festa a cui hanno partecipato prevalentemente questi nuovi cittadini, intorno al patrimonio delle uova dipinte, queste uova pasquali che sono straordinariamente decorate. Ecco, questo è un esempio, cercare di includere nella progettualità culturale il patrimonio delle popolazioni che compongono e comporranno in modo crescente le corti dei cittadini bresciani.
1: Bene, io grazie per averci risposto a questa domanda e ricordiamo, purtroppo il tempo a disposizione è terminato, ricordiamo quindi questa mostra tornando a Brescia, tornando al castello di Brescia nel Grande Miglio, La Grande Saggezza, ricordiamo gli scatti di Cristina Mittermeier fino al 10 gennaio, quindi c'è veramente tempo per andare ad ammirare questa esposizione. Grazie ancora a Stefano Karadzhov, direttore della Fondazione Brescia Musei, per averci accompagnato sino ad ora. Grazie davvero, direttore.
0: Grazie a voi e ci vediamo a Brescia.

0: E dopo la bellezza custodita nei musei, cambiamo prospettiva, perché all'arte ci si può avvicinare anche correndo su un prato, costruendo un burattino, ascoltando una storia, sporcandosi le mani, costruendo appunto castelli anche sulla spiaggia. E, perché il rapporto con la cultura comincia proprio così, molto prima di sapere che cosa sia davvero un'opera d'arte, quando qualcosa riesce semplicemente a sorprenderci. È questo un principio, un bagliore d'arte. È questa l'idea che da oltre 30 anni anima La città in tasca, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, che fino al 13 settembre torna al Parco degli Scipioni di Roma per la sua 31esima edizione. Teatro, cinema, libri, musica, laboratori, giochi, arti visive, nuove tecnologie ovviamente, l'attenzione all'ambiente, un'attenzione che ha sempre avuto questa manifestazione, un piccolo pezzo di città nel quale i bambini non sono soltanto spettatori, ma diventano protagonisti. Di questo parliamo con Riccardo Sinibaldi, direttore artistico della Città in Tasca. Ben trovato ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi, è sempre un gran piacere.
0: 31 edizioni, tanta roba, significano significa in qualche modo che davanti a voi sono passate diverse generazioni di bambini, e io vorrei partire proprio da qui. Che cosa è cambiato nei bambini in questi 30 anni e che cosa invece continua a sorprenderli esattamente come allora, secondo te?
1: Ma sicuramente sono cambiate molte cose, perché insomma, soprattutto negli ultimi anni, sappiamo, per anche l'evoluzione, se vogliamo, tecnologica, no? Dell'intrattenimento, no? Quindi sì, è cambiato un po' l'approccio, e sono cambiati in certi casi anche i gusti un po' dei bambini, delle bambine, che su certe cose sono un po' più autonomi, no? Sono magari meno abituati ad esempio allo spettacolo dal vivo, in certi casi sono meno abituati ad attività di tipo manuale, no? Per quanto riguarda i laboratori creativi. Però quello che sicuramente rimane costante è lo spirito, secondo me, con cui si partecipa alla Città in Tasca, che è quello di condividere delle attività creative genitori con figli e figlie, quindi sono delle attività che fanno stare insieme, che stimolano la creatività in una condizione che non sempre magari è facile ritrovare all'interno delle, come dire, dei momenti familiari, no?
0: Certo.
1: E invece c'è una forma di autonomia che diamo sempre noi proponiamo delle attività che però insomma possono essere fruite dai bambini e dalle bambine insieme ai propri genitori.
0: La Città in Tasca nasce dall'idea di mettere i bambini non semplicemente davanti alla cultura, ma in qualche modo dentro la cultura, no? Possono dipingere, costruire, ascoltare, recitare, inventare. E secondo te perché è così importante che l'incontro con l'arte passi anche attraverso il fare?
1: Ma perché fondamentalmente credo che l'approccio all'arte passi attraverso un'esperienza sensoriale, sempre. Quindi, come dire, l'amplificazione dei sensi, o quantomeno l'approfondimento, l'attenzione all'utilizzo dei sensi è qualcosa che permette di andare un po' più a fondo, no? Di entrare un po' più nello specifico, nella materia che ti trovi di fronte, e quindi come dire, confrontarsi con l'arte in questa maniera è, secondo me, un bel esercizio per stimolare la curiosità, per farsi anche sorprendere, anche con la fantasia, no? Perché poi la fantasia nasce sempre da qualcosa che non c'è e poi all'improvviso esiste in qualche maniera.
0: Anche quest'anno troviamo il riciclo creativo, troviamo chiaramente l'attenzione all'ambiente, alla sostenibilità. Sono temi, insomma, belli, importanti, ecco. La crisi ambientale è complessa forse da comprendere, a un bambino. Come si fa a parlarne senza trasformarli né in una lezione o peggio ancora in una paura?
1: Ma intanto in genere l'approccio dei bambini e delle bambine a tutti questi aspetti è molto più semplice e diretto di quello che invece per noi adulti, perché ci sono chiaramente meno sovrastrutture e perché forse un certo tipo di sensibilità quando si è molto giovani è in qualche maniera innato e non è confuso da altre cose, ecco, da altri pensieri, da altre urgenze. Molto spesso i bambini e le bambine in questo sono molto sorprendenti perché arrivano prima degli adulti a delle cose che a noi magari non sembrano così ovvie, invece per i bambini spesso sono molto più naturali, ecco.
0: Io vorrei fermarmi con una ultima battuta sui libri, proprio in virtù di quello che dicevi all'inizio di questa nostra chiacchierata, proprio la differenza tra 30 anni fa e oggi, l'avvento della tecnologia. Quindi i bambini oggi crescono circondati da immagini velocissime, sempre di fronte agli schermi. E quindi tornando ai libri, che cosa riesce ancora a fare una storia raccontata lentamente, magari da una voce che appunto la legge e che secondo te uno schermo non riesce a fare?
1: Ecco, questo è un tema che ci è molto caro perché una manifestazione, un evento come la Città in Tasca, secondo me offre un piccolo privilegio che è proprio quello di incontrare qualcosa che comincia a diventare quasi desueto, mi viene da dire, come la
0: Vero.
1: lettura, o quantomeno la lettura di un libro, ecco. Qualcosa che si può tenere tra le mani che non sia uno schermo, però offriamo la possibilità ai bambini e alle bambine di incontrare la lettura anche qui in una dimensione di gioco, di creatività, di incontro anche diretto con chi i libri poi li scrive e li illustra.
0: Dopo 30 anni trascorsi a osservare bambini entrare nel parco degli Scipioni, osservarli giocare, ascoltare, costruire, eccetera, eccetera, tornare a casa, interagire con i genitori, chi più ne ha più ne metta, che cosa vorresti che ciascuno di loro si portasse davvero in tasca, uscendo da questa piccola città?
1: Ma intanto, ecco, torno sulla parola curiosità, che secondo me è un qualcosa che se stimolata quando diventa un'abitudine è sempre cosa buona in generale nella vita, ecco, perché ci aiuta anche a superare le paure e spesso è anche, come dire, andare un po', provare ad andare oltre i limiti che a volte ci mettiamo da soli, no? E poi credo che l'esempio della città in tasca mi permetto di dire che sia anche un po' un esempio civico, perché la condivisione, il clima che si viene a creare, ecco, in questa piccola bolla di quest'anno 13 giorni, insomma pochi giorni l'anno, però è una dimensione che penso sia molto sana, che cerchiamo nel nostro piccolo di creare un momento di città a misura di bambino e di bambina. E quindi io spero poi che tutto l'anno i bambini e le bambine che vengono in Città in Tasca si possano portare dietro questo esempio per andarlo a ricercare anche altrove e per portare magari, come dire, l'esperienza che hanno fatto. Portarla dietro con sé e farne tesoro anche in altri contesti.
0: Ricordiamo che fino al 13 settembre, Parco degli Scipioni di Roma, 31esima edizione della Città in Tasca, una manifestazione, ricordiamo, per bambini, ragazzi e le loro chiaramente famiglie. Io ringrazio per essere stato qui con noi in collegamento telefonico Riccardo Sinibaldi, che è il direttore artistico. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.

c'è un filo forse tra le storie che abbiamo raccontato oggi. E questo filo si potrebbe intravedere nello sguardo, quello che sa ancora fermarsi davanti alla natura, quello che sa riconoscere la bellezza e quello che anche percepisce la fragilità. Quello dei bambini, ad esempio, capaci di trasformare un gioco, un colore, una storia in una scoperta. Keith Haring nei suoi diari scriveva: i bambini sanno qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato. Forse la grande saggezza, prendendo in prestito il titolo della mostra di cui abbiamo parlato, è anche questa: non dimenticare ciò che un tempo sapevamo vedere. Con questo pensiero si chiude Le voci dell'arte e da parte mia grazie ancora per essere stati qui con noi e vi auguro naturalmente un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana. A presto.

0: infatti ci sarà una. Le ore 19, Michele Raviani in studio, Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro davanti a 20.000 fedeli, prende spunto dalla Gaudium et Spes ed esorta la Chiesa a farsi carico delle storture contemporanee, il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Benedetta Capelli.
1: Uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia, alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Papa Leone rilancia così l'attualità della Gaudium et Spes, il documento conciliare incentrato sul rapporto della Chiesa con il mondo, e in particolare si sofferma sulla condivisione dell'umanità.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
1: Contraddizioni che Papa Leone elenca: il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità, ma solo ad alcuni e non sempre a servizio dell'uomo, una maggiore disponibilità di ricchezze e possibilità, ma che lascia una fetta di mondo nella fame e nella miseria.
2: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: La gioia e la speranza, conclude, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: E il Papa ha svolto questo pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Colombia, Abelardo de la Espiella, e il pontefice ha ribadito la sua vicinanza a tutti coloro che subiscono la difficile conseguenze del recente sisma che ha colpito la Colombia, in particolare le famiglie dei defunti, i feriti, i soccorritori e gli operatori umanitari. Tensioni tra Germania e Russia dopo l'identificazione di due persone legate a Mosca sospettate di essere responsabili dell'attacco all'aeroporto di Lipsia della scorsa settimana. Intanto la von der Leyen incontra il segretario generale della NATO, Rutte, mentre si parla di nuove sanzioni a Mosca. Ne abbiamo parlato con Raul Caruso, docente di politica economica alla Cattolica.
3: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà. Perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea.
0: È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Bentrovati fratelli e sorelle, bentrovati anche a coloro che si uniscono a noi spiritualmente tramite TV 2000. Vogliamo pregare in questa Santa Messa in modo particolare per i nostri fratelli infermi, ispirandoci anche al Vangelo che ci presenta Gesù come colui che come medico vuole stare accanto agli ammalati e mostrare la tenerezza, la consolazione e la guarigione di Dio. Riconosciamo di aver bisogno della misericordia di Dio e vogliamo confessare la nostra fede che davvero il Padre è disposto a perdonare i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per me e suplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, salvezza dei credenti, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo, implorando l'aiuto della tua misericordia per i nostri fratelli infermi, perché recuperata la salute possano renderti grazie nella tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come ad esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere, sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio.
3: Beato il popolo scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Beato il popolo scelto dal Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra, Lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel Suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

Che il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche i demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.

qualche giorno stiamo accogliendo il Vangelo secondo Luca, che ci aiuta a fissare lo sguardo su Gesù, a fissare lo sguardo sul mistero della persona di Gesù. E stasera accogliamo uno sguardo su Gesù che da una parte predica e annuncia il regno di Dio e dall'altra parte guarisce, si avvicina agli ammalati per guarirli. Predica il regno di Dio, è un'esperienza bella, un'esperienza che continua oggi nella storia attraverso la Chiesa, attraverso i sacerdoti, attraverso i vescovi, il Papa, tutti coloro che sono ministri di una parola bella. Gesù annuncia la buona notizia ed è importante annunciare questa buona notizia. Questa buona notizia del regno di Dio è invitare gli uomini a riconoscere che nella realtà Dio è presente, a riconoscere che nella storia Dio è presente, a riconoscere che Dio vuole fare storia con noi. Ma se questa è la bella notizia di ciò che Dio vuole fare con noi, dall'altro questo implica un cuore disponibile, un cuore che si converta, un cuore che accolga questa presenza di Dio, un cuore che sia disposto a costruire, a collaborare per costruire la civiltà dell'amore. Un tema molto caro a Papa Leone e che lui ha promosso attraverso i suoi documenti, la Magnifica Humanitas e anche il messaggio di ieri della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, facendoci vedere come è importante poter rinnovare il nostro cuore personalmente per collaborare con Dio a costruire una civiltà più giusta, una civiltà della pace, una civiltà dell'amore. Ma d'altra parte Gesù è anche colui che porta a compimento questo annuncio, perché lui stesso è realizzazione di quella parola che abbiamo ascoltato come chiave del Vangelo nel versetto alleluiatico: il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Eh sì, Gesù realizza questa parola. Ed è bello per noi fissare lo sguardo e contemplare Gesù che si avvicina alla suocera di Simone, questa donna che è ammalata. E il Vangelo dice così: si chinò su di lei. È da sottolineare questo verbo perché ci aiuta a guardare Gesù che si avvicina, e si avvicina senza giudicare, si avvicina con umiltà, si avvicina mettendosi a servizio, si avvicina facendo in modo che l'altro non si senta inferiore, perché è lui ad abbassarsi, è lui ad andare verso di lei. E se vogliamo, questo è il movimento proprio dell'incarnazione, è la scelta forte di Gesù di venire accanto a noi, ma entrando nella nostra storia, davvero facendosi compagno dei nostri giorni difficili, dei nostri momenti in cui gli enigmi sono difficili da risolvere, facendosi compagno di quella situazione che qui chiamiamo malattia e che comprende tutti gli aspetti della sofferenza umana. Poco dopo, infatti, gli portarono infermi affetti da varie malattie. È un modo per dire che davvero Gesù è accanto a ciascuno. E per queste persone Gesù impone loro le mani, un gesto che fa parte dell'Antico Testamento, fa parte di Gesù, fa parte di noi sacerdoti oggi, ed è un gesto bello, un gesto simbolico che riguarda il comunicare un dono preziosissimo. Non è un'energia strana, è lo Spirito Santo. Quando il sacerdote impone la mano nei sacramenti, nelle benedizioni, nella consacrazione, è un dono dello Spirito Santo che guarisce. È lui che guarisce, non è un sacerdote che guarisce, ma Gesù ha conferito questo potere ai sacerdoti perché potessero davvero continuare quest'opera. Pensiamoci un po', dove il sacerdote impone le mani? In tanti posti, però a noi in tante occasioni, però a noi adesso interessano quei due sacramenti di guarigione, appunto. L'unzione degli infermi: a un certo punto il sacerdote fa una preghiera in silenzio sull'ammalato, imponendo le mani. Oppure
nel sacramento della confessione, impone le mani, è un gesto importante che ci dice come, volendo richiamare le parole di Papa Francesco, la tenerezza di Dio passa attraverso le mani dei sacerdoti. Allora che davvero questo brano ci aiuti a rinnovare la nostra fede in Dio, che è presente nella storia anche attraverso i suoi sacerdoti, anche attraverso tutto quello che si è inventato in modo creativo per farci sentire la sua vicinanza, guarirci, consolarci. Noi vogliamo pregare la Vergine Maria perché aumenti la nostra fede, perché davvero possiamo riconoscere in Gesù colui che è medico e può guarirci, può consolarci, può risollevarci, e noi possiamo pregarlo così come stiamo facendo in questa messa, perché la sua vicinanza sia per tutti gli ammalati, per tutti coloro che soffrono, una consolazione, una salvezza, una guarigione per tutti. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio che vegli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo implorando la tua misericordia per i fratelli infermi e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia possiamo rallegrarci della loro guarigione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto, e noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.

Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

agnello di Dio.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Dio rifugio sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del tuo soccorso sui tuoi fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata, per Cristo nostro Signore. Insieme supplichiamo la Vergine Maria, invochiamo come Madonna della Speranza. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

giardino è il luogo degli inizi. È più di un semplice scenario in cui muovono i primi passi i nostri progenitori. Il giardino, nella sua bellezza e ricchezza di ogni specie di piante e animali, è il progetto originario del Creatore, opera di Dio, in cui le diversità non sono percepite come problema, ma convivono insieme in armonia. Il racconto biblico ci dice che è stato Dio stesso a piantarlo e a collocarvi l'uomo che aveva plasmato. Questo dettaglio mi rimanda all'immagine di un Dio che non sta con le mani in mano, distante e appagato nella sua irraggiungibile santità, ma piuttosto a uno che ama sporcarsi le mani. Già nella creazione dell'uomo aveva trafficato con la polvere del suolo, con ciò che è talmente leggero, a tratti inconsistente, da essere considerato senza alcun peso, senza valore. Eppure, tra le sue mani, quel pugno di terra trovò una forma, una consistenza, un peso e una dignità fino ad allora sconosciuti. Mentre Dio plasmava dalla terra l'uomo e gli soffiava un alito di vita, la sua vita, nelle narici, si stabiliva tra il Creatore e la sua creatura una relazione unica, senza pari. Quel pugno di polvere tratta dal suolo, da quel momento respirava della stessa vita di Dio. Ma anche la terra da cui aveva formato l'uomo era ormai indelebilmente legata al Creatore. Per quanto si provi a ripulirsi dalla terra, ne resta sempre qualche traccia tra le pieghe e il cavo delle mani. E così, ogni volta che mi sento perso, smarrito e senza una strada, ripenso a quelle mani da cui tutti siamo nati, quelle mani da cui veniamo e alle quali un giorno torneremo. Non sapendo come siano le mani di Dio, guardo le mie e penso che forse non saranno poi così diverse dalle sue. Guardo le mie mani, sporche e con qualche ferita, e mi ripeto che fallire è solo di chi ci ha provato. E penso che Dio non si sia mai lavato le mani dopo averci fatto e plasmato dalla terra, che non si laverà mai le mani di questa umanità, al contrario di quello che faremmo noi al suo posto. E so che soltanto chi non si lava le mani di me, chi non decide di disinteressarsene, di gettare la spugna e fuggire lontano dopo l'ennesimo mio fallimento, mi ama davvero e non smetterà mai di farlo. Solo se si è amati è possibile riconoscere e attraversare le proprie paure. Ma il giardino è anche un luogo recintato e sorvegliato in cui tutto è permesso, o quasi. Dio, infatti, aveva dato all'uomo un comando, uno solo, un limite, oltre il quale non era consentito spingersi. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Sembra assurdo che l'essere umano non si accontenti di vivere in un luogo così, in un'isola felice, in cui ha tutto, quasi, e persino un Dio a sua disposizione che provvede a ogni suo bisogno. L'albero interdetto dal Creatore diventa allora un limite, un confine, attraversato il quale non si torna indietro. Prima di varcare quel confine, prima di disubbidire al comando di Dio, l'uomo e la donna non sapevano nemmeno che potesse esistere la paura. Solo dopo la trasgressione, per la prima volta, si affaccia nel testo sacro l'esperienza e l'espressione che indica l'avere paura. Secondo la Bibbia, dunque, la paura è immediata conseguenza del peccato. Ma occorre fare un passo indietro. Come si è arrivati al peccato? I progenitori sono sedotti e ingannati da chi
insinuandosi tra di loro e nelle loro teste, ma anche facendo leva sull'unico comando, proibizione, da parte di Dio, arriva a suggerire loro che forse il creatore non corrisponde all'immagine che si erano fatti di lui. Il cosiddetto peccato originale non è questione di gola o di ingordigia, di mele o di qualunque altro frutto o ortaggio presente in natura. Si tratta di un sospetto su Dio, sulla sua identità, sulla bontà del suo agire e delle sue intenzioni. Alla base di quello che conosciamo come peccato originale ci sono un'incredulità e un travisamento su Dio che hanno delle conseguenze su di noi, facendoci pensare: Dio non è padre come dice di essere. Dio è un padrone geloso delle sue cose e dei suoi segreti. Dio non si fida di noi, altrimenti non avrebbe messo dei limiti, non ci avrebbe interdetto quell'unico albero nel giardino. Perché allora dovremmo fidarci di lui? Forse ha ragione il serpente. Dio non vuole che, mangiando dell'albero proibito, i nostri occhi si aprano alla conoscenza del bene e del male e diventiamo come lui. Sì, Dio ha paura che diventiamo come lui. Quella folla indisciplinata di pensieri e ragionamenti si era ormai fatta strada nella mente e nel cuore di Adamo. Le azioni vennero di conseguenza. Il danno era fatto. Ai progenitori si aprirono gli occhi e così conobbero di essere nudi, fragili, esposti e provarono a coprirsi alla meglio. Intanto Dio passeggia nel giardino alla brezza del giorno. Non avanza con il passo pesante e rumoroso di un regolatore di conti, di un temibile tiranno vendicatore. Il suo è lo stesso passo di sempre, quello di chi va a trovare un figlio, un amico. Eppure l'uomo percepisce il rumore di quel passo, al punto da provare paura e cercare un nascondiglio tra gli alberi per non essere visto dal creatore. La paura amplifica, distorce la realtà. E così il passo di Dio, che fino a quel momento aveva il suono dell'avanzare di una presenza attesa, diventa improvvisamente rumoroso, al punto da incutere paura e far sentire ai progenitori la necessità e l'urgenza di trovare un nascondiglio di fortuna.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. Il programma di oggi è dedicato alla musica olandese, infatti arriva spesso da parte della radio olandese del materiale che promuova autori e musicisti sia dal punto di vista della composizione che dal punto di vista della esecuzione, musicisti di area olandesi. Ed è un piacere incontrare questi musicisti che portano un qualcosa sempre di originale. E allora iniziamo oggi con un brano di Tristan Keris, musicista scomparso nel 1996. Di Keris stiamo per ascoltare il quartetto per archi, composto nel 1982, nei movimenti introduzione, calando quasi agitato. Ad interpretare un autore olandese, un quartetto d'archi olandese, l'Utrecht String Quartet. Si tratta di un ensemble nato nel 1985 e soprattutto che si è dedicato a un repertorio che va a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. In questo caso comunque interpreta questo autore olandese che può essere ben definito postmoderno, almeno postmoderno può essere definito questo quartetto d'archi che riprende un certo tipo di linguaggio che lo stesso compositore aveva abbandonato nel corso della propria esperienza compositiva. Prima di passare all'ascolto, diciamo soltanto che il quartetto d'archi di Utrecht è composto da il primo violino è Eva Koskinen, che però è di nascita finlandese, così per curiosità. Il secondo violino, Katrin Rutli, è australiano di nascita. Asdis Valdimarsdottir, dal nome difficilmente pronunciabile. Il violista è islandese, mentre il violoncellista Sebastian Koloski è tedesco, anche se il cognome, come si vede, è polacco. Quindi in realtà nessuno di questi quattro musicisti è di nascita olandese, ma l'Utrecht String Quartet è naturalmente nella città olandese che ha proprio mosso i primi passi e che si è imposto come un gruppo appunto di riferimento per questa larga fetta di quartetti di archi tra 800 e 900. Nel caso del quartetto per archi di Keris del 1982 ascolteremo appunto un tipo di linguaggio che da una parte è facile all'ascolto, anche perché soprattutto per esempio nel terzo movimento, il quasi agitato, viene in mente un po' Bartok, quindi non è un linguaggio molto complesso, è proprio un linguaggio di chi si sta ponendo dopo l'esperienza dell'avanguardia come colmare il gap che si è formato con il pubblico. Questa è naturalmente soltanto una delle risposte possibili.

0: Abbiamo ascoltato di Tristan Curris il quartetto d'archi del 1982 nella interpretazione dell'Utrecht String Quartet. L'Utrecht String Quartet formato da Eva Koskinen al primo violino, Katrin Rutli al secondo violino, Asdis Valdimarsdottir alla viola e Sebastian Koloski al violoncello. Passiamo ora a un altro autore olandese interpretato da un ensemble olandese. Stiamo infatti per ascoltare di Otto Ketting, nato nel 1935, The Curious Music That I Hear, la musica curiosa che ascolto, un lavoro del 2006, quindi piuttosto recente, per soprano e ensemble. Nella fattispecie lo ascolteremo con Machtelt Baumanns soprano e Nieu Ensemble diretto da Ed Spaniard. Ma diciamo qualcosa su queste poesie tratte da una raccolta per bambini di Robert Louis Stevenson, questo scrittore noto soprattutto per l'Isola del Tesoro, chi non l'ha letta più o meno in fanciullezza, ma oltre ad aver scritto appunto questo suo capolavoro, ha scritto anche una raccolta che si intitola A Child's Garden of Verses. Un giardino diversi per il bambino, e da queste poesie ha ricavato questo pezzo Otto Ketting in sei movimenti. La scelta delle poesie è molto affascinante, le parole sono sinceramente molto affascinanti perché sono a metà tra un mondo dell'infanzia, della fanciullezza è un mondo più evoluto. Diciamo che l'ascoltatore adulto naturalmente avrà e darà un senso diverso a questi versi, scusate il gioco di parole, rispetto all'ascoltatore bambino. Diciamo che per entrare meglio nel mondo così incantato di Louis Stevenson e di questo brano di Otto Ketting, abbiamo chiamato Linda Bordoni, la collega del programma inglese, che prima di ciascun movimento reciterà la poesia originale di Louis Stevenson. I movimenti sono The Wind, My Shadow, The Land of Nod, Singing, Looking Forward, Rain, The Land of Counterpane e infine The Swing. Machtel Baumanns soprano, Nieuw Ensemble, diretta da Ed Spaniard. La voce di Linda Bordoni.
1: The wind. I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like lady skirts across the grass. O wind a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. O wind a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. O you that are so strong and cold, O blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? O wind a blowing all day long, O wind that sings so loud a song.

0: Abbiamo ascoltato di Otto Ketting The Curious Music That I Hear del 2006 nella esecuzione di Machtel Baumanns soprano e del New Ensemble diretto da Ed Spaniard. Come abbiamo detto, la voce recitante che ha accompagnato i singoli movimenti era quella di Linda Bordoni, che ringraziamo naturalmente per la cortesia. Ricordiamo che queste poesie sono tratte dal ciclo di Louis Stevenson intitolato A Child's Garden of Verses. Grazie a tutti da Marco Di Battista per la cortese attenzione. Prima di salutarci ricordiamo però che i brani erano parte integrante di una raccolta della radio olandese dedicata alla promozione di gruppi olandesi e di musicisti olandesi. L'appuntamento con New Music è come al solito tra 7 giorni. Grazie ancora da Marco Di Battista.
1: Avete ascoltato?

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Marcel Landowski la prima sinfonia Jean de la Peur, scritta nel 1948 e eseguita per la prima volta l'anno successivo dalla Pas de l'Orchestra. La ascoltiamo dall'Orchestra Nationale de France diretta da Georges Prêtre, tre i movimenti: allegro moderato, allegretto scherzando, adagio.

Di Marcel Landowski abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 Jean de la Peyre del 1948-49, eseguita da Georges Prêtre sul podio dell'Orchestre National de France. E con questo ascolto si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
2: Quel giorno era un sabato. La gente del villaggio aspetta il tramonto e poi, fino all'obbligo del riposo, esce e porta da Gesù tutti i malati e gli indemoniati. E lui li guarisce, ma vieta ai demoni di rivelare che lui è il Cristo. Fin dall'inizio, dunque, Gesù mostra la sua predilezione per le persone sofferenti nel corpo e nello spirito. È una predilezione di Gesù, avvicinarsi alle persone che soffrono, sia nel corpo sia nello spirito. È la predilezione del Padre che lui incarna e manifesta con opere e parole. I suoi discepoli ne sono stati testimoni oculari, hanno visto questo e poi lo hanno testimoniato. Ma Gesù non li ha voluti solo spettatori della sua missione, li ha coinvolti, li ha inviati, ha dato anche a loro il potere di guarire i malati e scacciare i demoni. E questo è proseguito senza interruzione nella vita della Chiesa, fino ad oggi.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Paesaggi musicali trasmettiamo di Mario Castelnuovo Tedesco, selezione da Greeting Cards, opera 170. Esegue Giulio Tampalini alla chitarra.

Per Paesaggi Musicali abbiamo trasmesso di Mario Castelnuovo Tedesco una selezione da Greeting Cards, opera 170. Giulio Tampalini ha eseguito alla chitarra. E per concludere Stanley Black e The London Festival Orchestra.

con la musica di Stanley Black e The London Festival Orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di Benedetto Marcello dalle 12 suonate a flauto solo con il suo basso continuo per violoncello e cembalo opera 2, la numero 1 in fa maggiore per flauto ottavino, organo positivo e fagotto barocco. René Clamensis, ottavino. Peter Bidensky, organo positivo. Walter Stiftener, fagotto barocco. Numero 8 in re minore per flauto dolce, flauto a becco basso e clavicembalo. René Clamensis, flauto dolce. Vilmos Stadler, flauto a becco basso. Christian Jacotet, clavicembalo. La numero 3 in sol minore per flauto dolce e clavicembalo. René Clamensis, flauto dolce. Christian Jacotet al clavicembalo.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco avete ascoltato di Benedetto Marcello. Dalle 12 suonate a flauto solo con il suo basso continuo per violoncello o cembalo opera 2, la numero 1 in fa maggiore per flauto ottavino, organo positivo e fagotto barocco, René Clamensis ottavino, Peter Widensky organo positivo, Walter Stiftener fagotto barocco. Numero 8 in re minore per flauto dolce, flauto a becco basso e clavicembalo, René Clemensis flauto dolce, Vilmos Stadler flauto a becco basso, Christian Jacotet al clavicembalo. La numero 3 in sol minore per flauto dolce e clavicembalo, René Clemensis flauto dolce, Christian Jacotet clavicembalo. Nella prima parte della rubrica dedicata ai grandi interpreti ascoltiamo di Ottorino Respighi sonata in si minore per violino e pianoforte, Kyung Va Chung al violino, Christian Zimmermann al pianoforte.

Nella prima parte della rubrica dedicata ai grandi interpreti abbiamo trasmesso di Ottorino Respighi, sonata in si minore per violino e pianoforte, Kyung Va Chung al violino, Christian Zimmermann al pianoforte. Nella seconda parte della rubrica dedicata ai grandi interpreti ascoltiamo di Niccolò Paganini, concerto per violino e orchestra numero 1 in re maggiore. Franco Gulli al violino, Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, dirige Mario Rossi. Una registrazione del 1960 dal vivo.